0: Vamos a ver.
1: Eso es, vamos a ver.
2: Stasera mette in cantiere un altro figlio. Dico vamos solo questo.
1: Ti di il pezzo.
0: Già ne ha due.
1: Sì. E poi con Leopardi. E poi vamos a ver. Poi vediamo. Eh sì.
0: Stavo dicendo prima, Joaquin è molto contaminato, non è solo rap qua.
1: No, allora, questo è il mio stile, diciamo che è una fusione di musica latina e anche italiana. Poi se abbiamo l'opportunità di ascoltare altro pezzo, ci sono anche rime in italiano, no? Che io vi dedico perché vi voglio bene, italiani. E quindi sì, è una, diciamo, una fusione fra musica latina, italiana, trap, hip hop, ed è un po' le mie radici, e sto tirando fuori quello che sono io, no? Per poter esprimermi con la musica è tutto un piacere, no?
0: Senti, a me ha fatto molto piacere a leggere la tua bio. Mortacci tua, manda in italiano la prossima volta. No, scherzo.
3: Mandate in lingua originale.
1: Sì, no, questa romana. Sì, no. Questa è la romanata. L'anima delle mortacci.
0: No, a me ha fatto molto piacere, come anche ai ragazzi qui, che hai scritto una cosa fighissima per me e per loro, che ascolti solo Decide. Cioè, questo non me lo sarei mai aspettato.
2: Questo ti fa capire che Marcello non sa l'inglese, perché non ha capito cosa c'è. Questo no, è un chiaro segno.
1: Lasciamo così, Marce. A posto.
3: Cabron non vuol dire quello.
0: Non c'era scritto
1: cabron con la D. Cabron con la D. Cabron con la D. Con la D di cabron. Beh, dove risate le facciamo, raga, grande.
0: Quello sicuro. No, adesso parlando di cose serie, i testi chiaramente li scriverai tu.
1: Sì, sì, sì.
0: C'è qualcuno che ti ispira, le canzoni o un artista in generale?
1: Sì, sì, ci sono tanti. Ultimamente Joaquín Sabina è un cantautore spagnolo che sicuramente conoscete, che mi ispira tanto, no? È un po' un canaglia della vita. Per un gran poeta mi ispira, però ci sono tantissimi artisti che di dove prendo spunta, no? Cioè, dite voi, ho detto giusto?
0: Spunto,
1: quasi.
0: Vabbè, adesso ogni tanto me la posso menare, quello che è straniero sull'italiano, no?
1: Io ci provo.
0: No, certo, provo. Dato che mi rompono sempre il cazzo, il bagno, parole, eccetera, invece con te posso fare il figo.
1: No? Bravo,
0: spunto.
2: Comunque lui è un modello, tu no?
0: Io ho la panza, lui no.
1: Ma ce l'hai Instagram? Ce l'hai Instagram?
0: Sì, sì.
1: Lo facciamo
0: sì,
1: dopo un post.
0: La voglia, vedrai, cioè, così mi accresce anche.
1: Vedrai che roba, ti il faccio un porta di là, lo sto vedendo.
0: Ma invece, tornando alle domande pseudoserie alla Gigi Marzullo,
1: grande Marzullo, un grande bacio. Vediamo quando mi chiami per fare qualcosa in TV, Marzullo. Beh. Perché no?
2: Ma tanta una bella roba. Sigla caliente ci vorrebbe nel programma.
1: Sì, un po' di. Io sono molto prociufo, quindi.
2: Ma senti, la domanda te la voglio fare io un po' così alla Marzullo. Adesso vabbè, tu fai un genere che.
0: Ma ce la fai la sigla?
2: Non era questa,
0: no, quello dopo, un po' di onda.
1: Paola,
2: no, tu devi sapere che noi cerchiamo di estorcere sempre sigle, jingle, tutto e qualunque cosa.
1: Ho già capito.
2: Però vabbè, no, non era questa. Adesso il punto cruciale è: allora, si può diventare leggende con una canzone, oppure farne tante, tantissime e rimanere sempre sull'onda? Nel tuo caso, o comunque per te, cosa sarebbe, cosa ti può far piacere? Farne una, rimanere leggenda scritta nella storia, o effettivamente fare 27 canzoni e rimanere sempre sull'onda?
1: Allora, no, io vorrei fare, cioè, io ho un gran bisogno di espressarmi, quindi penso di fare musica fino a che muoio. E quindi, sì, questo è risposta alla tua domanda.
2: Vabbè, ci sta, ci
1: poi
2: sta,
1: sì, spaccano, benvenuto, no?
2: Il mutuo bisogna pagarlo comunque.
1: Esatto. E le bollette.
4: Un'altra domanda, scusa Joaquin.
1: Dimmi.
4: Ma fare il modello aiuta a cantare, o cantare aiuta a fare il modello?
1: Allora, penso che una cosa la immagine e l'altro il suono. Però quando ce le hai tutte e due le cose, grazie nonna, secondo me aiuta tutto, anche la voglia, no? Crederci, non so, quando hai bisogno di espressarti, io penso che quella energia là non la può fermare nessuno, no? Io sto facendo questo e mi diverto.
2: Senti, prima fuori onda con i Finest parlavamo di date, eventi o locali, insomma, movida notturna.
1: Sì.
2: Adesso prossimamente, le prossime date quali sono, se ci sono?
1: Allora, secondo me, io ho già suonato un paio di volte al Vibe.

0: ci siamo divertiti, tra l'altro una delle volte con loro, dove ci siamo molto divertiti. Abbiamo tantissimi progetti sul tavolo. Io ho migrato un po' qua sotto il tavolo perché sono un po' scaramantico.
1: No, ci sta, ci può stare un po' di ecco.
0: Un po' torero, hai capito?
2: Un po' torero, sai cos'è Marcello il torero? Ma andiamo avanti con
3: guarda, e io sono il segno del toro. Cioè, guarda le robe comuni di stasera.
0: È il giorno delle similitudini.
4: Esatto.
3: È anche corretto, non delle cose simili, ma delle similitudini.
5: E io sono un toro. Pensa.
4: Basta, stavi dicendo già chi è.
0: No, niente, che abbiamo tante cose
3: in ballo.
0: Sì, siamo comunque entusiasti. Sono certo, non so, io me la sento queste vibrations. Me la sento buone
3: vibrazioni, buone, Marcello.
0: Sì, buone vibrazioni.
5: Beh, a pelle, sulla pelle proprio.
3: Senti, ricordiamo un attimo, allora, Spotify, i tuoi contatti, Instagram, perché prima ne parlavamo.
0: Sì.
3: Dacci tutti i tuoi contatti, dove la gente ti può venire, allora, a prendere, sentire e guardare.
0: Su Spotify Jay Morodo, quindi Jay de, non vorrei, dico Jacopo per quelli che non sono juventini, con la Jay de Jacopo, ok? Morodo, M-O-R-O-D-O, Jay Morodo, e mi trovate dappertutto. Se volete vedere un po' di moda invece di Jay, scrivete Joaquin, come il famoso Joker Joaquin Phoenix, e mi trovate anche, sono la collegato. Eccomi, vedi, Alfredo già mi ha trovato subito. Anche due.
3: Bene, quindi adesso io direi che prima dicevamo c'è una seconda canzone che abbiamo in scaletta, che ti appartiene, giusto?
6: Esta noche.
0: Esta noche estoy al juego, vamos para allá.
5: Esta noche te quiero mucho.
0: Alfredo,
3: sentiamo. Ce l'ha.

0: cioè tutto salottino, di design,
1: la situazione,
0: sì, che si sta creando, praticamente stanno facendo i cazzi
1: loro,
0: loro.
1: È bravo, esatto, no? Bravo, sì. Vengono qua, si fanno i cazzi loro,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: se ne vanno,
0: sì, assolutamente. Joaquin, questa è stata

0: il pezzo dove tra l'altro hai fatto il video al Pepe Nero con Leonardo, l'ospite
1: che parlava che prima, esatto. Sì, abbiamo fatto la seconda parte del video perché il primo è stato fatto a Cuneo, su un aereo privato, molto bello. Ringrazio anche a Francesco per lasciarmi questo Falcon 2000, pazzesco, non ci credo ancora. Bellissimo. La seconda parte però è stata fatta al Pepe Nero, super, ci ha ospitato Leonardo, è stata una bellissima giornata di lavoro.
0: Quanto dedichi nell'arco della giornata alla musica?
1: E 26 ore.
0: Cazzo!
1: Sì,
0: c'è il fuso orario di Madrid.
2: E spreca le due ore in più, tanto voglio dire.
1: E beh, perché siccome la mamma e anche la nonna in cui ci sto parlando tanto mi diceva che sono avanti, le mie giornate hanno 26 ore.
2: Vabbè, quando si dice lavorare anche di notte, in questo caso, cioè veramente tu sogni il futuro e quello che poi devi mettere in cantiere il giorno dopo.
1: Sì, da quando mi alzo e anche, secondo me, anche quando dormo, c'è la musica in testa. La mia ragazza pensa anche a volte, ti mando un bacio enorme, amore, ti amo. E, pensa che a volte è anche troppo, no? Io con la musica sono un po' un martello.
2: Sì, eh? Ah, quindi c'è anche la cazziata in casa del quale
1: sì,
2: tempo
1: sono sempre
2: tempo
1: con
2: dedichi.
1: La musica, sempre con la musica.
3: Basta, tipo, basta cantare, piangi un po' ogni tanto.
1: Sì, no? Ma c'è la melodia anche sul pianto. Cioè, troviamo la musica.
2: Quanto però è importante, adesso vi ho detto una cosa anche saggia, se vogliamo, nella relazione di coppia, quanto è importante la vicinanza, in questo caso di lei, che ti supporta poi in
1: sì,
2: quello
1: no,
2: che fai.
1: Sì, no, lei assolutamente mi supporta e anche penso gli piaccia quello che faccio, quello che scrivo, e a volte ci ragioniamo anche insieme. Infatti io ogni cosa che scrivo se la faccio sentire, la faccio leggere, e per me è un supporto molto importante.
2: Comunque ti fa da filtro, ecco, in un certo senso.
1: Sì, sì, sì. Soprattutto con l'italiano, evidentemente.
0: Se tu vedi, caro Chicco, anche qua c'è una similitudine di un ospite passato della scorsa stagione che era Gross, che salutiamo, anche lui un personaggio molto noto nello street italiano. Lui è voce portante di tutti gli eventi skate, snowboard, esatto, qui in Italia, e anche lui ci raccontava proprio questa cosa, ovvero che lui è fortunato perché ha accanto una donna che lo supporta, sopporta anche, ma che gli permette di andare avanti e coltivare una passione che poi è diventato anche un lavoro.
1: Sì, sì, sì, no, beh, questo è importantissimo. Io già ti dico, grazie a lei, sto, che ancora è per arrivare, però sto arrivando alla mia miglior versione, quindi sono strafelice.
0: Ottimo, ottimo. Ma allora, l'ultima domanda, poi passiamo al... Ah, non abbiamo più tempo? Esatto, è vero. È vero. Bravo Marco, che dalla regia mi fa dei segni. Manca il tempo qua. Lui lavora 26 ore . E noi abbiamo alle 10 e mezza che dobbiamo.
2: E lui in un'ora e mezza non ce la facciamo.
0: No, esatto. Allora ci ascoltiamo il pezzo di Joaquin. No, sì. Il terzo pezzo di Joaquin.
1: Scusate. Allora, tanto, freestyle.
0: E tanto chiamiamo anche un po' di
1: no, questo che mette secondo me è un freestyle. Ascoltiamo.
3: Ah, non ho capito un cazzo io allora.

0: ritornello.
1: E siamo di nuovo in diretta 22:20. Abbiamo appena ascoltato un pezzo di Joaquin. Com'è che si intitola questo?
2: Questo si intitola Funny. Funny è un pezzo in freestyle. Mi sono divertito. Ho dato un po' la base e ho tirato fuori questo dalla mente.
1: Bravo. Mentre abbiamo...
3: perché non dorme?
1: Esatto, perché pensa a canzoni. E invece abbiamo al di là del telefono un altro amico dei Finest, un altro amico di Joaquin e soprattutto un altro amico di Decide. Ciao Sven.
4: Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Joaquin.
3: Senti, niente!
4: Ci sono! Pronti? E allora,
1: caro Sven,
4: ragazzi,
1: grazie di essere venuto puntuale alla puntata qui con noi.
4: Fantastico, grazie a voi. Allora, com'è andata, Joaquin? Auguri!
2: Grazie, brother, grazie, hermano.
3: Auguri!
2: Vamo, dai!
4: Grazie, brother. Dai, sono arrivato un po' di casino finalmente. Bene,
1: senti,
4: bene,
1: Sven,
4: bene,
1: ma invece tu che combini nella vita? Cioè, abbiamo scoperto che Joaquin, oltre a essere un modello, fa rap, conosci Finest. Di te sappiamo solo che conosci Finest.
4: Beh, allora, io lavoro da anni anch'io come modello, attore. Joaquin e io ci conosciamo per lo stesso lavoro che facciamo da anni.
1: Ma quindi fare i modelli rende, cioè nel senso, tutti portano...
5: Sì, sì, questo te lo posso assicurare.
1: Cioè, dovrei fare anch'io il modello per andare a poi... Conosco i Finest e divento anch'io rapper.
4: No, sì. Ma penso che ogni forma d'arte debba essere utilizzata se uno ha le qualità. Noi fortunatamente ne abbiamo varie e quindi facciamo un po' di tutto.
1: Bravo, bravo, giusto, questo mi piace. Bravo,
4: quindi l'arte è la mia vita, quindi dipingo, faccio statue, faccio direzione dei miei videoclip, faccio tantissime cose. Mi sono messo quest'anno a fare anche musica. Scrivevo da tanto e ho avuto il coraggio finalmente di espormi. E il 1 febbraio sono uscito con il primo pezzo che si chiama Sto Bene, insieme, sempre prodotto da Mastermind. Poi tramite Mastermind stavamo facendo questo pezzo Lontana, che è uscito un paio di giorni fa, e ha detto: ah, guarda che c'ho questi miei amici che già io seguivo ma ancora non conoscevo, che erano i Finest, e da lì è nata una grande amicizia e questa prima collaborazione in fit. Abbiamo prodotto questo pezzo che fa volare, insomma.
1: Vai, che adesso andremo anche ad ascoltare. Senti Sven, il tempo è veramente tiranno, certo. Però prima volevo chiederti i tuoi contatti per i nostri ascoltatori, dove ti si può vedere, dove ti si può ascoltare.
4: Beh, allora, YouTube, scrivete Sven e dovreste trovarmi. Comunque Spotify, tutti i vari digital store. E poi sono su Instagram, su Facebook, e mi trovate sempre scrivendo Sven, che si scrive come svenire, sventolare, sventrare, senza la doppia V, ok? Ho detto sventrare perché
5: sventrare
4: ormai
5: sventrare è bellissimo.
4: Senza bambini. Va
1: sì, bene, esatto, non siamo più in... Bravo, esatto, non siamo più nell'ora protetta. Esatto. Senti, noi ci ascoltiamo un pezzo che hai con i Finest e poi salutiamo tutti.
4: Va benissimo. Godetevelo, ragazzi. Wow, wow, wow!

0: 22:26, stiamo ascoltando un pezzo con Sven in featuring con i nostri amici e fratelli dei Finest. Sven, sei ancora qui con noi?
1: Sì, sono con voi. I Finest sono i numeri uno in assoluto. Super, super Finest!
0: Senti Sven, l'appuntamento con te è sicuramente rimandato. Oggi è stato un piccolo tramezzo, però ti vorremmo vedere qui con noi nel nostro salottino e spero che tu accetterai l'invito presto.
1: Mi organizzo meglio, oggi fra tutte le cose non mi sono riuscito a incastrare, ma fortunatamente esiste la tecnologia, quindi
0: esatto, il famoso sentiti. Telefono. Ok, ecco. Grande.
1: Dai, un abbraccio
0: a voi, un abbraccio a te.
2: Grazie Sven.
0: Ciao Sven. Gioacchino, invece tu i tuoi contatti per trovarti su Instagram, allora, li vogliamo ripetere?
3: Sì, a me trovate dappertutto, Instagram e Digital Store sono J.De Jacopo, scusatemi per quelli che non ti fanno Juve.
0: No, ma puoi dire benissimo anche Juventus.
2: Anche alta voce.
3: J.Morodo e mi trovate dappertutto, sia digitando in Google, insomma, YouTube, Spotify, Tidal, Instagram, TikTok. Everywhere.
0: Ottimo, noi non ci resta che salutare e dare la buonanotte a tutti e ritrovarci lunedì prossimo. E io everywhere, non ho capito che cazzo ha detto.
2: Ovunque.
0: Ciao Marco, buonanotte a tutti. Ciao Chicco, ciao Alfred e ciao a Mario dei Finest.
2: Grazie a tutti, buona serata.
3: Ciao raga. Che figata.

0: Ricordiamo gli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.
1: Radio Tivulio.

0: Stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Apocalypse Radio Show, un viaggio musicale di 120 minuti. Il clubbing, le storie, le tendenze, i grandi ospiti, la musica con suoni unici senza tempo. Lasciati guidare nel club radiofonico esclusivo. Apocalypse, ascoltalo, non fartelo raccontare. Ascoltalo su Radio Tiguglio ogni venerdì alle 22.
3: Ciao ragazzi, sono Enrico Gallotta, vi do appuntamento tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio. Staremo insieme per circa un'ora ad ascoltare della buona musica, sia del rock che del soul. Ascolteremo musica di qualche anno fa, ma daremo anche uno sguardo a quelle che sono le novità. Tutti i martedì e tutti i venerdì alle 18 su Radio Tiguglio, in My Rock and Soul. Vi aspetto.
4: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
5: A volte non servono le parole quando a parlare è la grande musica.
6: Jazz e dintorni.
5: Un'ora di smooth jazz con i più grandi artisti del mondo.
6: Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
5: Ma non solo i grandi artisti, ci saranno anche i gruppi, ma soprattutto tanta musica di qualità. Venerdì alle 19 su Radio Tiguglio. Ci sarai?

0: Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.

tifosi esagerati e al bar tutti allenatori, vero libertari, libertini.

Radio Tiguglio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tiguglio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: totalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tigullio. Io ti aspetto.
2: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tigullio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
3: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tigullio Web.
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tigullio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo due ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22.30 su Radio Tigullio Web di Genova.

Chill Out and Ambient, la musica d'atmosfera in onda su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: פשוט ורמוס.
1: Now lighten up, man, and be yourself.

0: meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato il meteo di Radio Tiguglio in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno, anche oggi siamo qui in questo bel martedì per proporvi le nostre cose, le nostre rubriche, i nostri balli di Beppe e tutto il resto, ma prima, come al solito, avremo sempre il saluto delle radio che non può mancare mai, magari inframmistato da un brano. E allora buon martedì a tutti quanti voi per quest'altro martedì insieme a noi di Disabili International Radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15-18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe, un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo qui al Dialogo del Buio in via Vivaio 7 e abbiamo due ragazzi. Si chiama uno Thomas, buongiorno Thomas.
3: Grazie, buongiorno.
0: E l'altro invece?
4: Culità.
0: Culità. E allora, Thomas di che è italiano, vero?
3: Sì.
0: Tu sei di dove?
3: Io sono nato, vivo a Falotte, diciamo.
0: Sì. Che provincia di?
3: Provincia di Como.
0: Di Como, invece Culida?
4: Cioè io sono nato in Sri Lanka, però cioè sono venuto in Italia
0: quando eri bambino?
4: 9 anni fa e adesso abito a Como in via Zezio 18.
0: Va bene, quindi Culida e Thomas, che scuola siete?
3: Siamo di Cometa, facciamo il secondo anno di falegnameria.
0: Ah, va
5: Ah, molto bene, è una cosa che mi piace molto a me, tagliare con legno e altre cose. Terrò presente, non si sa mai dovessi costruire qualcosa. Allora, come è stato per voi questo giro nel dialogo? Vi siete divertiti? Cosa vi è piaciuto? Cosa invece non vi è piaciuto?
3: È stato molto particolare, soprattutto la prima stanza dove c'era la natura, il bosco, sì. Era stato veramente un'esperienza unica.
5: Ecco, per te, secondo te gli animali erano veri o registrati?
3: Registrati.
5: E sì. Le piante?
3: Le piante erano vere invece.
5: Perfetto, invece per Curidà?
4: Sì, cioè anche per me è stata un'esperienza nuova, bella, cioè come nelle prime, secondo, cioè in tutte le stanze scoprivo cose nuove, come come i quadri non riuscivo a capirli subito. Però dopo un po' mi abituavo e quindi riuscivo a capire cos'era.
5: Ecco, per esempio, cos'è che hai visto tra i quadri che ti è piaciuto?
4: Cioè come il come si dice?
5: Hai visto l'Italia per caso? Hai visto
4: sì, il Duomo di Milano. E poi una costruzione dell'Egitto,
5: Tempio greco. Ah, ecco, quindi insomma
4: quelle robe lì è stato interessante. Un pochino, sì.
5: E invece come vi siete approcciati alla parte dove c'erano praticamente la frutta, il mercato?
3: È stato molto, cioè, come dire, molto particolare, perché normalmente sei abituato a vedere il mercatino, lo vedi, non ci fai troppo caso, però sì. Effettivamente toccare la frutta è molto difficile capire se non la vedi. Ti devi basare molto anche sull'olfatto per capirlo.
5: Quindi voi avete annusato un po' questi aranci, queste
3: sì,
5: zucchine,
3: esatto.
5: Avete portato al naso per sentire com'erano.
4: Esatto,
5: sei riuscito a riconoscere?
4: Cioè, sono riuscito a riconoscerli un attimo con il tatto, perché cioè, sono un pochino abituato comunque con la frutta. Cioè, comunque con il tatto ho riconosciuto la zucchina, la mela.
5: Ah, bene.
4: Mi sembra che c'era anche una carota, qualcosa così.
5: Sicuramente c'è un po'
4: così,
5: di tutto.
4: Sì.
5: E invece nel traffico com'è andata Curidà?
4: Cioè nel traffico, allora, all'inizio appena sono entrato ho visto la moto, cioè sono riuscito a toccare e sentire che era una moto.
5: Sai che moto era quella?
4: Forse un Harley Davidson.
5: Sì, giusto, bravissimo, complimenti. E invece la macchina?
4: Una Fiat Panda.
5: Ma siete proprio bravissimi, insomma, qua, insomma, anche non vedendo avete visto tutto praticamente. Bene, invece nella parte del bar, cos'è che avete consumato, che cosa?
3: Allora, io ho preso dell'acqua tonica, mentre Curidà ha preso una Coca-Cola.
5: Quindi così. E poi avete fatto delle domande alle guide.
3: Esatto.
5: Ecco. E allora, volete fare anche qualche domanda a me, visto che comunque io sono il proseguo della trasmissione?
3: Esatto.
5: Che domande volete fare?
3: Come fai a, nonostante il tuo problema, sì, a lavorare nella radio?
5: Per me è stata una passione da quando ero bambino, però per esempio adesso io stamattina sono venuto, poiché faccio il giornalista in queste radio a Milano e anche in tutta Italia, e mi monto e mi smonto tutte le apparecchiature, infatti le faccio io, infatti tra un po' quando andrò via le smonterò io. E è una passione quella mia, quindi tra cavi, cuffie e altre cose mi sento abbastanza padrone. Ancora qualche domanda volete?
4: Cioè come fai a capire cosa connettere, cioè per registrare le robe così?
5: In linea di massima le prime volte mi faccio spiegare da chi vede che c'è scritto in, out e tutte queste cose qua, poi dopo insomma gli spinotti li riconosco, insomma riesco a ricordare, poi i mixer sono da 4-5 canali, non è che sono tanto grandi, ecco. Comunque per me è stata una grande passione, ancora adesso lo è, ecco, perché oggi dopo tanti anni di lavoro nelle radio private, anche come lavoro ed altro, anche alla mia tenera età, che io adesso continuo a fare questo lavoro perché mi piace, mi affascina e mi piace essere con voi, intervistare le persone, sapere quello che dicono nel mondo, anche per migliorarlo nel mondo, perché comunque il ruolo del giornalista è anche quello di intervenire quando le cose non vanno. Infatti io, se c'è qualche problema in giro che ha a che fare con i disabili, con gli ostacoli, altre cose, me ne occupo e faccio dei servizi, me ne occupo anche a livello radio. Bene ragazzi, un'ultima domanda e poi ce ne andiamo perché il tempo corre.
3: Okay. Sempre parlando del tuo, diciamo, problema.
5: Sì.
3: Sei mai stato, diciamo, triste o hai avuto un'autostima molto bassa sapendo il tuo problema?
5: Beh sì, volete sapere quando sono stato qualche volta triste?
3: Sì.
5: Perché tante volte noi quando ci si prova con una ragazza, no? dice, ma la ragazza alcune volte dice, ma sai, voglio essere amico, non voglio essere una tua ragazza. È perché purtroppo a livello tecnico dobbiamo essere anche molto obiettivi, è molto difficile che una persona che è cosiddetta normale possa vivere, possa innamorarsi anche di un disabile. Io che ho fatto radio tanti anni, io mi ricordo che quando facevo radio ed ero ragazzo, 17-18 anni, la mia voce piaceva molto, avevo tante telefonate, sai, mi piaci, sono innamorato di te, vieni, ci incontriamo, faremo questo, faremo quello. Poi quando andavi ad incontrarle con un amico, perché io da solo non potevo andarci, al momento si trasformava magari tutto in amicizia. Poche volte effettivamente ho avuto che qualche ragazza effettivamente innamorata è stata innamorata veramente. E così oggi è la realtà, ragazzi. Io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo a presto.
3: Grazie
5: le vostre
3: mille.
5: Domande, se volete, le facciamo dopo a microfono spento. Ciao ragazzi, a presto.
3: Arrivederci. Grazie.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, siamo sempre nel momento in cui si parla di gioco degli scacchi, e sapete che per giocare a scacchi intanto ci vogliono i giocatori, le scacchiere, gli arbitri. Ma per noi non vedenti sono molto importanti le persone che ci accompagnano durante le nostre partite, per le esigenze qualsiasi, sete, fame, altre cose. E infatti qui abbiamo un componente dei Lions Club, Milano Brera. Buongiorno signor
2: Antonino Battiato.
1: Battiato, no, stavo pensando a Battiato perché stamattina la signora che mi ha battuto a scacchi ha detto che Battiato mi porti fortuna, perché oggi era il giorno della nascita di Franco Battiato, quindi insomma le coincidenze sono varie. E tu Antonino, come giochi a scacchi intanto?
2: Purtroppo no, da ragazzo sì, ma adesso non più, perché ho dedicato la vita al lavoro. Ecco. Adesso sono in pensione e la dedico al volontariato.
1: Ecco. E come lavoro che faceva nella vita? Visto che...
2: Combinazione, ero nel campo dell'ottica.
1: Ah, quindi nell'ottica dei ciechi. Quindi... Perfetto, vuol dire che si occupava di stringere le stanghette degli occhiali oppure no?
2: No, misurare le diottrie. Colorazioni e lenti protettive per non far venire la catarrata.
1: Hai capito?
2: Sempre nel settore.
1: Beh, io ai tempi miei ho avuto il glaucoma, non mi avresti aiutato in nessuna cosa, credo. Comunque, sicuramente hai dato una mano a tante persone che hanno avuto problemi ottici in questo caso. E invece nella pensione sei iscritto a questo gruppo dei Lions?
2: Sì, sono un Lions perché ero già un volontario, poi ho assistito alla donazione di un cane guida per un non vedente,
1: sì,
2: e allora ho detto da grande farò il Lions, perché l'ho trovato una cosa nobile, perché era una ragazza di 17 anni e con questo cane che la portava a scuola, la portava, certo, nei negozi, e ritornava alla vita, insomma due occhi in più. E questa è stata la mia passione. Adesso sono responsabile presso l'Imbiate, dove c'è il nostro centro di addestramento, sì, cani guida. Sì, sono stato un puppy walker, ho istruito un cagnolino
1: da piccolo, sì.
2: Da piccolo, sì, l'ho portato ai giardinetti, sull'autobus, in metropolitana, in maniera che poi quando viene affidato a non vedente, prima degli istruttori,
1: sì. E quindi lei crede nel cane guida? Cioè,
2: sì, fortemente, ci credo fortemente.
1: Anche se
2: non è facile, ci sono dei problemi. Se devono amalgamare le persone, ma noi siamo abbastanza organizzati, ecco, perché il non vedente viene presso la nostra sede,
1: certo.
2: Noi che siamo, diciamo, gente normale, puppy walker, una volta al mese portiamo il cane per essere istruito,
1: sì,
2: e lì lo istruiscono e istruiscono noi. Per esempio, una delle cose banali è quello di insegnargli a non mangiare subito quando gli porti la ciotola con il mangiare, in maniera, sì, che questi, siccome diventano grandi e pesano anche 60 kg,
1: sì,
2: potrebbero alzarsi in piedi e far cadere il non vedente. Sì. Allora mangiano a comando, gli metti la ciotola, vai in cucina, torna indietro e gli dici mangia, e lui mangia. Sono intelligentissimi.
1: E in genere che razze sono? Io dico che marca, comunque, che razze sono i cani?
2: I nostri sono Labrador.
1: Tutti Labrador,
2: sì.
1: Bianchi o neri o anche
2: colorati. E poi c'è anche qualche Golden Retriever, ma il 99% sono Labrador.
1: E in linea di massima quanti cani all'anno si assegnano?
2: Un 100 cani riusciamo a dare, cani. Sì.
1: E un cittadino qualsiasi che volesse dare una mano o altro, cosa può fare? Potrebbe dare forse il 5 per 1000, l'8 per 1000?
2: Esatto, può dare l'8 per 1000, 5 per 1000 e fare delle donazioni. Noi per esempio abbiamo avuto un socio, sì, che è deceduto, era agiato e ha lasciato nel suo lascito testamentario, siccome il figlio aveva più soldi di lui, gli ha detto: dono due cani guida alle inviate, in maniera che dopo voi donate questi cani in memoria di me, perché un cane guida viene a costare sui 24.000 euro.
1: Quindi mi ha anticipato nella domanda, quanto viene a costare un cane guida? 24.000.
2: Sì, perché 12.000 li mette l'associazione dei Lions, e 12.000 tramite i club organizziamo delle scene benefiche e riusciamo a tirar su dei soldi. Siccome siamo un 1.600 club qui solo in Lombardia,
1: 1.600, sì, incredibile. Senti, qual è un sogno che hai nel cassetto, Antonino?
2: Riuscire a essere utile alla comunità, perché sono stato fortunato nella vita, ho avuto una grande azienda di successo e adesso vorrei dare un po' di fortuna alle persone che ne hanno avuto un po' meno.
1: E sicuramente noi ne avremo bisogno per fare altre interviste, ma anche per altre cose che ci vorrei raccontare. Grazie Antonino e buona giornata.
2: Ti ringrazio, buona giornata.

0: E quindi, da quanto tempo giochi a scacchi, Luca, e chi ti ha dato l'idea di dover giocare a scacchi?
1: Ma allora, io gioco, diciamo, ufficialmente da circa 2009.
0: Quindi sono 15 anni?
1: Una quindicina d'anni. Però diciamo che ai livelli attuali, gioco da circa un paio d'anni.
0: Diciamo che ti stai esprimendo meglio col gioco, che ti alleni, fai.
1: Beh, sì, anche perché diciamo che gli altri tornei li facevo quando comunque non avevo allenamento, giocavo una volta l'anno, quindi ecco. Non ero preparato chissà che, poi senza contare che io non ho mai fatto corsi, sono un autodidatta.
0: Ma giochi così senza pensare al gambetto oppure alle cose?
1: No, io in base
0: siciliano, queste cose
1: no.
0: Come me. Senti, ma nel tuo caso, perché sei anche tu, fa parte dei Cicanti, insomma, dico io, come che i nostri ascoltatori vogliono sapere come in genere il non vedente perde la vista, perché siete in tanti, ci sono tanti. Varietà di perdere l'uso della vista. A te come è successo?
1: Il mio, a parte che sono stato sempre ipovedente, quindi sì, fino a circa 12 anni fa più o meno. Diciamo che l'ho persa per causa farmaci,
0: quindi
1: del tutto, quindi mi hanno aggravato la situazione che avevo del glaucoma. E
0: quindi attualmente sei allo 000 oppure qualche ombra luce?
1: Riesco ogni tanto a percepire qualcosa di luce, ma purtroppo non sempre.
0: Una tantum.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Ecco. E nella vita che mansioni di lavoro svolgi o svolgevi, se sei in pensione?
1: No, lavoro tuttora al momento e lavoro in tribunale come centralinista.
0: Quindi il tribunale di
1: Perugia. Sì.
0: Quindi un perugino centralinista. E nei tuoi hobby mi pare che non hai solamente gli scacchi?
1: No, faccio attività sportiva, sono presidente di un'associazione sportiva per non vedenti,
0: ovvero
1: pratichiamo lo sport dello showdown e diciamo qualsiasi altro tipo di gioco che ci possa aiutare a sviluppare i nostri sensi. Anni passati giocavamo a Torbal, e sono stato uno dei pochi a proporre aspetta, com'è che si chiama? Sì, non
0: la lotta?
1: No, stavamo proponendo, c'era un progetto che per il momento poi si è fermato, quello dello sparo con la carabina per i non vedenti.
0: Sarebbe una cosa interessantissima, io sarei un grande miratore. Vabbè, niente, tra l'altro
1: però è un progetto con il Comitato Paralimpico che al momento si è fermato.
0: Se non si ferma, io ricordo che ho sempre un colpo in campo. Un'altra cosa, ricordiamo anche a beneficio, perché noi abbiamo intervistato anche la signora dei guanti, la signora Meneghini, la signora Guanti Meneghini, che casomai servissero, noi li forniamo, il Cecantibus li ha sempre a casa, un paio di guanti in più di vario genere, anche le racchette, perché il Cecantibus ha un sacco di racchette vecchie che ha ottenuto, visto che ha appeso la racchetta al chiodo, però ancora si occupa di guanti e di altro. Lo ricordiamo, visto che è una società, non è una pubblicità, è un servizio che diamo agli altri. Senti Luca, un sogno tuo nel cassetto qual è?
1: Sarebbe quello
0: di rivedere, che tutti vanno a
1: quello purtroppo non è più possibile, però diciamo che il mio sogno già da vedente era quello di andare in Giappone. Però certo, ora come ora,
0: vabbè. Bene, allora con questo sogno ci salutiamo e ci sentiamo le prossime volte, perché non è detto che non ci incontriamo in qualche torneo di showdown, altre cose, e rifaremo una seconda
1: o di scacchi
0: anche di scacchi. Alle prossime, ciao
1: ciao a tutti.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno. Oggi abbiamo sempre al dialogo con il buio, in via del Vivaio 7. Abbiamo Pietro e Lorenzo. Buongiorno Lorenzo.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Pietro.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, voi di che scuola siete, ragazzi?
2: Noi facciamo la scuola licei di Sant'Alessandro, facciamo scienze umane.
1: Dove, in che città?
2: Bergamo.
1: Ah, Bergamo, quindi siamo da Milano, da Bergamo a Milano qui per... Allora, chi vi ha suggerito di venire qui al dialogo nel buio?
3: Ci ha suggerito la nostra scuola proponendoci questa esperienza che noi abbiamo accettato molto volentieri.
1: Ecco, allora Lorenzo, qual è stato per te il momento più bello della passeggiata al buio?
2: Penso i giochi, dove c'era questo tavolo, abbiamo fatto qualche gioco e comunque siamo stati un gruppo molto unito e molto bello.
1: Ah, quindi vi siete divertiti abbastanza?
2: Sì, sì.
1: Ecco, che gioco avete fatto? Il gioco della palla?
2: Abbiamo fatto sia quello della palla sia quello degli animali.
1: Com'era il gioco degli animali? Che io forse non lo ricordo.
2: Era difficile capire gli animali perché alcuni erano un po' strani, un po' ambigui.
1: Ah, ho capito. E invece Pietro?
3: Per me è stato il momento iniziale dove eravamo in questa foresta simulata,
1: sì,
3: e dove abbiamo toccato piante, dovevamo indovinare che tipologia erano e annusarle.
1: Ma le piante erano vere o false secondo te?
3: Alcune false, alcune forse più tendenti al vero, poi non lo so.
1: No, le piante erano tutte vere, mentre gli effetti erano
3: falsi, sì. Però che erano proprio nella natura immersi, simulato.
1: Ecco, sentivano degli uccelli, che strani uccelli che ci sono, eccetera. E invece tu hai gli odori, li hai sentiti, per esempio, hai sentito l'odore del caffè?
3: No, quel caffè no, non ho sentito l'odore. No,
1: non è capitato di sentire l'odore del caffè. E invece nella casetta avete toccato varie cose, avete toccato anche una chitarra per caso?
3: No, chitarra no, abbiamo toccato delle lettere con delle frasi dove non siamo riusciti a
1: comporre. Però pian pianino. E invece nella parte del traffico come ve la siete cavati?
3: Lì è stata forse anche una delle parti più divertenti, perché eravamo in un mercato e dovevamo toccare degli oggetti, indovinandoli, c'erano oggetti proprio anche della frutta dove non ti aspettavi di trovarla. E anche poi quando bisognava attraversare sempre questa strada qua, con il rumore delle macchine, c'era un po' anche impressione.
1: Ecco, Lorenzo invece per caso ha visto il ponte tibetano?
2: Sì, l'abbiamo provato e ci siamo anche divertiti.
1: Vi siete un po' mossi sul ponte tibetano?
2: Avete
1: un po' di paura di cadere?
2: No, quella no.
1: Paura di cadere, niente. E invece vediamo com'è andato il bar per Pietro. Per Pietro, com'è andato per te il bar?
3: Allora, il bar è stato un momento molto bello perché abbiamo potuto conoscere meglio la nostra guida, Roberto.
1: Sì.
3: E soprattutto fai delle domande più personali, dove è di curiosità nostra.
1: Ho capito. E invece avete bevuto cosa?
3: Io la Coca-Cola.
1: E invece?
2: Io una lemon soda.
1: Una lemon soda, quindi niente. A questo punto io, come Roberto, vi dico: fatemi delle domande personali. Io vi rispondo perché comunque anche io sono nell'ambito della cecità da tanti anni. Ho iniziato a non vedere da quando ero bambino, però la vista l'ho persa a 10 anni totalmente, quindi un po' ricordo i colori, un po' ricordo le altre cose. Allora, se volete potete farmi un paio di domande a testa.
3: Lei ha detto che ci vedeva prima?
1: Sì.
3: Un poco. Come è stata la grande differenza di perdere la vista totalmente?
1: È stata una questione di abituarsi, perché sapete che quando si vede e poi non si vede più, all'inizio c'è lo sconforto. Solo che per me non è stato tanto pesante, perché ero già in un istituto dove c'erano dei bambini non vedenti, quindi c'erano già delle persone che non vedevano. Io, man mano che di giorno in giorno la mia vista si assottigliava, dico: beh, anch'io farò la fine di questi ragazzi, quindi giustamente. Ed ero abituato, insomma, ero già pronto per il passaggio. Mentre per chi perde la vista all'improvviso è diverso, perché automaticamente si trova in un buio assoluto all'improvviso ed è anche difficile a livello psicologico inizialmente risolverlo.
2: Hai avuto tante persone che ti hanno aiutato nel corso di questi anni o...?
1: Allora, io devo dire la verità, una delle prime persone che mi ha aiutato nella vita, perché comunque ero un non vedente calabrese venuto nel primo istituto di Napoli dei non vedenti e non sapevo una parola di italiano, la prima persona che mi ha dato un aiuto e mi ha dato un gran conforto, anche se vedevo ancora un po', è stata la mia insegnante di pianoforte, che addirittura addirittura prima ragazzi non sapevano neanche cosa fosse il pianoforte. E questa professoressa dice: ma sai, tu hai le dita lunga, potresti suonare il pianoforte. Ma scusi, professoressa, cos'è il pianoforte? E lei mi disse: vieni che te lo faccio vedere. E da quel momento per me è iniziato un mondo nuovo, perché sono rimasto sempre tra le note, ancora adesso canto, suono e mi piace molto la musica. Se non fosse stata per questa maestra, io sarei ancora non sapevo, magari conoscerei il pianoforte, ma non, forse non lo suonerei. Tanto che adesso io, grazie agli insegnamenti di questa maestra, quello che faccio nella vita lo faccio gratuitamente per gli altri non vedenti. Ad esempio insegno il telefono, insegno il braille, insegno altre cose che vogliono imparare, proprio perché mi piace dare quello che tante volte ho avuto io. Ancora una domanda e poi chiudiamo ragazzi, chi la fa l'ultima domanda?
2: Lo faccio io, Lorenzo.
1: Sì.
2: Tu hai magari delle passioni che nel corso del tempo sono cambiate o comunque si sono ampliate?
1: Io dico sì, ho delle passioni ho avuto sempre le passioni per lo sport da bambino. Per esempio mi sarebbe piaciuto giocare a tennis e lo faccio adesso, gioco a tennis ogni settimana, vado ad allenarmi con il tennis, blind tennis, e giocavo anche a showdown, che adesso non gioco più, è uno sport che si occupa di tipo ping pong da tavolo. E poi niente, altre passioni a parte gioco anche a scacchi, mi piace andare al cinema, mi piace andare ad ascoltare i concerti, quindi di passioni ce n'ho abbastanza. Mi piacciono anche le ragazze, però, cioè ragazze, insomma, ragazze adulte, altrimenti sarei pedofilo. Allora ragazzi, io vi lascio, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo le prossime volte. Ciao a entrambi, ciao Pietro e ciao Lorenzo, a presto.
2: Grazie.

0: Disabili International Radio presenta
1: Il mondo della scuola. Buongiorno, martedì 26 maggio, Simone Papini in onda.
0: Il gallo di Simone.
1: Gallo di Simone.
0: Il gallo
1: sì,
0: di Simone.
1: Sì, sì.
0: Il ritmo prende forma con Simone Papini.
1: Oh.
2: Simone dice che è
1: sì,
2: molto
1: sì,
2: semplice.
1: Assolutamente sì, ve lo dico io.
2: E lui queste cose.
1: E allora come fa?
2: Batti in aria le mani.
1: E il gallo di Simone, grazie a Giuseppe per la linea, martedì 26 maggio, la settimana prossima, tra l'altro non saremo in onda di martedì perché il 2 è festa. La settimana prossima è settimana corta, dalla settimana prossima chiuderanno le scuole e noi parleremo della scuola, del mondo dell'educazione, della diseducazione dei genitori. Stamattina parleremo non soltanto della Chesistoli, faremo gli auguri a Filippo Neri, Filippo nasceva oggi, e tra l'altro anche a Lenny Kravitz, ma il buongiorno scopriremo che oggi nasceva, insomma ecco. Faremo anche un po' di letteratura, ma appuntamento culturale stamattina, Giuseppe, che dici? Vabbè, amici miei, dagli studi Umbri di Monteleone d'Orvieto a Milano, Leroy 24orenews.it a Roma e poi ovviamente da Monteleone d'Orvieto voglio ringraziare tutte le testate giornalistiche che insomma mi hanno raggiunto in queste settimane per le interviste e le nuove syndication, grazie veramente di cuore. Questo è Tempo Zero? Sì, ma è il nostro Tempo Zero.

26 maggio 2026. Ciao ragazzi, buongiorno, rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita. C'è Simone Papini, questo signore qua che vi sta parlando dall'altra parte del Videovol Milano-Roma, poi Grosseto, quindi da Monteleone d'Orvieto esce la mia voce. Buongiorno a tutti, grazie per averci scelto, un saluto alle nuove emittenti in syndication, grazie per avermi contattato e grazie per esserci, che credete, continuate a credere nel progetto Format di Tempo Zero e quindi la bellezza di vivere insieme quotidianamente in Tempo Zero Everyday e settimanalmente con Tempo Zero Show, La Capanna, Gold e poi Entourage e poi Selecta e poi Kigen e poi basta, va bene, ok. Amici, lo sapete a chi facciamo gli auguri oggi? Anima Rock. È l'anima rock, è Lenny Kravitz, compie gli anni oggi, tra poco lo scopriremo. Tempo Zero Everyday, il bello delle donne e degli uomini, tutti, lui è, poi soprattutto negli anni 90, veramente, grazie Giuseppe per il contributo musicale, grazie veramente di cuore. Lenny Kravitz, tra l'altro, nasce appunto oggi nel 1964, tanti auguri a te. Oh, amici miei, oggi facciamo gli auguri a Filippo, Filippo Neri, oggi è San Filippo Neri, oggi veniva pubblicato il romanzo Dracula nel 1897, oggi nasceva l'immenso Mike Bongiorno, 1924. Oggi Luca Toni, 1977, oggi nel 1923, prima edizione del 24 ore delle Mon. Quindi tanti auguri quindi alla testata giornalistica. Facciamo un po' di letteratura, vi va di andare un po' a leggere magari quando siete rilassati, quando vi rilassate voi leggete, ascoltate i libri o magari li scrivete, perché ci sono anche quelli che si dilettano a scrivere, i libri, quindi magari fateci sapere. Comunque sia, oggi vi proponiamo il Piccoli Equivici senza importanza, assolutamente sì. Questa settimana appunto vi proponiamo questo libro di Antonio Tubacchini, scrittore nato a Pisa nel 1943 e morto a Lisbona nel 2012, Piccoli Equivoci senza importanza, che vanno a raccontare non soltanto la vita quotidiana ma anche qualcosa di più, e perché no, anche l'equilibrio emotivo. Sì, avete capito perfettamente, quindi un bel romanzo, se vi va magari potete darci un'occhiata. Tra poco, a proposito di equilibrio, faremo un salto in Paolo Crepè, incentrato nell'importanza del tutelare il proprio benessere emotivo nelle relazioni, e quindi il messaggio principale appunto dello psichiatra di cui tra poco parleremo.

Paolo Crepè con il suo Accendi la Luna, Mordi la Luna, in giro per i teatri italiani, ha avvicinato anche veramente tanti giovani. E torniamo a parlare di lui, del benessere, dell'equilibrio. Crepè invita a svendere i propri sentimenti? Assolutamente no. Spesso però ci si propone e ci si prodiga per persone che non sono in grado di apprezzare o comunque accogliere chi ci offriamo in loro, portando ad una sorta di spegnimento interiore. Questo può capitare. Allora, secondo Crepè, bisognerebbe domandarci a livello fondamentale sempre se ne vale la pena. Cioè, è un invito a fermarsi e analizzare lucidamente se una relazione amorosa, amicale, piuttosto che professionale, anche se solo professionale, ovviamente sei un po' tra virgolette costretto, così a convivere con al di là dello smart working, telelavoro e quant'altro, comunque non è facile allontanarti quasi definitivamente dal collega, perché comunque generalmente i lavori sono un po' a catena. Comunque sia, sta portando valori a perdere oppure no? Cioè, al contrario, sta consumando interiormente la nostra energia oppure no? L'esortazione dello psichiatra qual è? È quella di circondarsi di persone che alimentano la nostra autostima e il nostro senso di dignità, piuttosto che restare in situazioni tossiche o comunque sbilanciate per paura della solitudine o bisogno di approvazione. Non pensate che soltanto gli adolescenti abbiano bisogno di approvazione, anzi, in un certo qual modo più si cresce e più ti vai un po' a creare quell'ambito anche di persone molto selezionate. Questo sì. Ciao Federico. Simone, io da sempre sono stato un selezionatore, non mi accontento di persone che comunque mi possono far stare bene al momento, ho bisogno di relazionalità. C'è Maria. Simone, veramente molto interessante, non riesco però fondamentalmente a fare una cernita, sarà che sono abbastanza insicura. Maria, probabilmente sono questioni di vita, ecco. Bisogna quindi, secondo Crepè, imparare a dire di no. Proteggere il proprio cuore significa anche avere il coraggio di allontanarsi da chi crea, diciamo, insicurezze, ansia o senso di inadeguatezza. L'articolo propone un servizio di consapevolezza e di amore proprio. Non legare il proprio valore alla risposta o all'attenzione, spesso diciamo intermittente, degli altri, ma imparare a scegliere attraverso i contesti personali che sappiano costruire rispettivamente la nostra.

Neodiplomati? Quasi ci siamo, eh? A luglio, tra luglio e agosto, vi chiameranno neodiplomati. Siamo nel mese di maggio, sul finire del mese di maggio, in quest'ultima settimana, e insomma si stanno avvicinando vertiginosamente le vacanze per tutti coloro che più o meno, almeno se non vado errato, durante la prima quindicina del mese di giugno si chiuderanno le scuole. E poi ci siamo con gli esami di terzo superiore per tutti coloro che comunque sia hanno studiato e stanno studiando nei professionali, alcuni di loro hanno l'indirizzo di terzo superiore esame, e poi notte prima degli esami, notte di polizia, ragazzi miei. Comunque sia, c'è un articolo veramente molto interessante su Scuola Today dove c'è un allarme, ve lo dico immediatamente, c'è un allarme. Orizzonte Scuola mette in luce un tema sollevato da diversi docenti universitari, cioè il progresso abbandono delle preparazioni dei neodiplomati che si presentano nel test d'ingresso per la facoltà del numero chiuso con scarsi risultati, il calo delle competenze in base a molti docenti segnalati, il materiale faticano non solo a materie di indirizzo specifico, ma sulle competenze logico-matematico che di competenze di questo senso. Questo fenomeno, secondo l'articolo di Orizzonte Scuola, costringe le università a istituire sempre più spesso i cosiddetti OFA, che non è una parolaccia ma è un obbligo di formazione aggiuntiva, ovvero corsi di recupero per colmare lacune che dovrebbero essere già state superate durante le superiori. Ecco, il valore del vuoto è uno dei nodi centrali della critica riguardante il sistema di valutazione scientifico e scolastico. Il lamentare questo una tendenza del buonismo o di un progresso garantito del non corrispondere ad un reale merito, cioè se la scuola promuove tutti quasi o tutti, diciamo che l'asticella della progressione si abbassa inevitabilmente per adattarsi al livello medio della classe, comunque delle università stesse, ecco, penalizzando che cosa però? L'eccellenza, cioè non propongono più adeguamente degli studenti dello scoglio dell'università, l'ingresso quindi, ma anche l'ingerenza delle famiglie e i corsi, perché un elemento di forte disturbo, secondo l'articolo, è il ciclo dell'articolo, è il ruolo della famiglia. Spesso di fronte ad un brutto voto o ad una bocciatura, i genitori preferiscono la via legale. Allora, quanti di voi sono boomer come il sottoscritto? Quando tornavi a casa, come è andata? Tutto bene? Poi noi avevamo i quadrimestri, tornavi e le professoresse dicevano: sì Simone, va bene, ma non si applica abbastanza. La colpa non era del professore, la colpa era la nostra. Secondo me non tutti i genitori sono proprio così, però insomma, se il vostro figlio viene bocciato o semplicemente prende un brutto voto, non è colpa dell'insegnante, non è colpa della scuola, questo è quello che l'articolo ci tende a precisare. Ma è colpa dello studente che non si è applicato, e se volete anche la colpa del genitore, della famiglia, che è tutto possibile, ti do tutto e subito. Quando eravamo ragazzi, ecco i primi messaggi che andrò a leggere più tardi, ecco, anche quando discutevi con gli amici non ti ascoltavano neanche quasi, la colpa è anche la tua perché non si litiga mai da soli. Vai.

Ora, non tutti i genitori sono così, ci mancherebbe altro, però insomma. Mamma mia, che figure che facciamo. Non siamo solo noi, purtroppo, un bilancino, due pesi, due misure, non è un contentino, però, vabbè. Non è che solo in Italia c'è questo macello, di diseducazione, assolutamente no, però cerchiamo di cambiare. Amici, ci sentiamo giovedì rigorosamente in diretta qui sulla tua emittente radio televisiva preferita, all'interno del grande morning show del mattino di Giuseppe, quindi Disabili International con me. Ci sentiamo giovedì. Ciao, buona giornata.

0: Ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio quest'oggi, sabato 23 maggio 2026, nuovo appuntamento con promo, novità discografiche della settimana. Intanto saluto Antonello in regia, lo ringrazio che mi ha ceduto la linea dopo aver ascoltato il salotto dell'artista con le sue interviste. Quindi iniziamo a emozionarci con le novità discografiche della settimana. Naturalmente saluto anche Giuseppe Cesena, che vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Vi ricordo che potete ascoltare anche il suo programma Non è mai troppo presto dal lunedì al venerdì qui su Danto Radio dalle 4:30 in poi. Per interagire con me, esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco promo che poi andrà su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645, www.dantoradio.it, oppure semplicemente chiedete ad Alexa a via Danto Radio. E allora iniziamo subito a raccontarvi le preferenze di quest'oggi. E iniziamo con Donatella, precisamente le preferenze sono quelle del 16 maggio 2026. Donatella sceglie La Crotti, Dove finisco io. Questo brano lo propone anche come disco promo. Elena Camo, Quando canestri arcobaleni. Clara Moroni, Lacrime dal cielo. Alessandra Ponente, A mala sorte. E tutti gli altri li mette in parità. Iole invece le sue preferenze sono: al primo posto in parità mette Stefano Manenti, Baciami, che lo propone anche come disco promo. Control, Solo amore. La Crotti, Dove finisco io. Al secondo posto in parità mette Chiudi gli occhi, Canestri arcobaleni. De Monaco, Parole sole. Alessandra Ponente, Mala sorte. Quest'oggi Danto Radio ha deciso di promuovere come disco promo La Crotti, Dove finisco io, che lo potrete riascoltare dal lunedì al venerdì alle ore 8, 14 e 20. E allora iniziamo subito. Buon ascolto.
1: Il disco promo.
2: Il disco promo.

Iniziamo subito il nostro viaggio musicale, iniziamo a emozionarci e a lasciarci trasportare dalla bellezza di ogni brano che ci trasmette, perché ogni brano trasmette ogni significato differente l'uno dall'altro. Poi naturalmente ognuno di noi dà la propria interpretazione. Iniziamo subito con Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. È un brano che racconta la rinascita dopo lo smarrimento, parla di un'anima che attraversate perdite e momenti bui, ritrova la forza di realizzarsi grazie a un amore autentico, capace di andare oltre le apparenze, di restituire respiro, coraggio, direzione. È un inno alla resilienza, alla capacità umana di tornare a vivere e a sperare, anche quando tutto sembra perduto.

Ora vi parliamo di Alan Specchi Rotti. Specchi Rotti è quel momento in cui ti fermi, ti guardi dentro e capisci che qualcosa è cambiato per sempre. Le crepe non sono solo ferite, sono storie, scelte, errori, verità che hai provato a nascondere. Alan ti porta lì, davanti al tuo riflesso più sincero, quello che fa male ma che ti libera. È un viaggio tra frammenti che tagliano e frammenti che illuminano. Un brano che parla di cadute, di coraggio, di rinascite possibili. Non è solo musica, è uno specchio che ti chiama per nome e tu non puoi far finta di non sentirlo. E allora lasciatevi trasportare da questo brano. Buona

Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vediamo cosa ci vuole raccontare Valentina Parisse. Le cose che sai. È chiaro, è molto coerente in tutte le fonti. Il brano parla del coraggio di guardarsi dentro, della paura di sentire davvero, di quella distanza emotiva che nasce quando la persona affronta le proprie emozioni mentre l'altra le evita. È un pezzo che mette a fuoco ciò che passiamo ma fingiamo di non sapere, per non far quel salto che potrebbe cambiare tutto. Il cuore del brano è il conflitto emotivo tra due persone. Una coraggio e vuole andare a fondo, affrontare la verità. L'altra ha paura, resta in superficie, evita il cambiamento.

0: Invece vediamo ora cosa ci vuole regalare Leggero Bornut. Il brano si intitola Io Incredulo. Il bisogno di controllo che trasforma la realtà in una mancia. Il protagonista non è un individuo preciso, ma un pattern che ricorre un'identità che si costruisce attraverso maschere diverse, senza mai stabilità. Davvero. Io incredulo, quella maschera è protettiva, ma la pressione si trasforma rapidamente in interpretazione. L'interpretazione scivola nella distorsione. Il brano racconta una situazione apparentemente ordinaria che si carica progressivamente di tensione. Non è mai chiaro se il pericolo sia reale o se sia narratore stesso a costruirlo, nel tentativo di legittimare il proprio ruolo.
1: Stamattina dovevamo riposarci, ieri trekking molto impegnativo. Andiamo dopo 2 ore.

Alan Michael ci regala questo brano, Caffè. È una traccia intensa, coinvolgente, che racconta una storia capace di continuare a vivere anche oltre la sua fine. Tra caffè lasciati a metà, ricordi che raffiorano sotto la pioggia, caffè esplora le sfumature dell'amore autentico, quello che resta, che non si spegne, che continua a risuonare dentro anche quando tutto sembra concluso. È il suono di un addio che non smette mai, davvero. Un temporale emotivo che riporta sempre alla stessa persona, tra sogni, assenze e desideri mai del tutto sopiti. Il brano fonde sonorità pop, elettroniche, creando un'atmosfera vivace e moderna, arricchita da melodie accattivanti e immediate. La scrittura sincera e diretta affronta il tema delle relazioni con profondità emotiva, permettendo all'ascoltatore di riconoscersi e lasciarsi trasportare in viaggio introspettivo.

belle. Elle vous est belle.

0: ovunque i tuoi successi preferiti ogni giorno.
1: Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ogni brano regala una tematica differente l'una dall'altro. Lo specchio interiore, l'emozionante amore con se stessi, ritornare

a vivere, rinascere. Quindi ognuno di noi, miei cari amici ascoltatori, ascoltatrici, può dare una propria interpretazione. Come? Scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che siete all'ascolto con promo novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi ricordo che questa puntata la potete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi, se nel caso volete riascoltarla. Proseguiamo il nostro viaggio musicale e ora vi parliamo di Federico Vassallo, La vita stride. C'è un momento in cui la vita non scorre, stride, fa attrito, ti graffia. Ti costringe a guardarti dentro, senza filtri. La vita a stride di Federico Vassallo. E questo è un brano che racconta quando il mondo ti chiede troppo. Tu non sai più se restare, correre o semplicemente respirare. È la storia di chi sente il peso delle scelte, di chi inciampa nei propri limiti. Di chi scopre che crescere fa rumore, ma dentro quello strappo, dentro quella frizione, c'è anche la forza di rialzarsi, di cambiare dire, di dire cambio direzione, di dire finalmente questa vita la voglio vivere io, a modo mio, musica che sale, luminosa, la vita stride. Non è una resa, è un risveglio.

ora vi parliamo di Beneficus. E poi arrivi tu. Affronta una tematica attuale, diffusa, soprattutto tra i più giovani, l'insicurezza personale che spesso può trasformarsi in un profondo senso di smarrimento, depressione. Il brano racconta un periodo buio in cui il protagonista si sente perso, senza obiettivi, né sogni, convinto di aver toccato il fondo. La svolta arriva inaspettata, l'incontro con qualcosa, qualcuno, capace di riportare luce, forza e consapevolezza. È l'inizio di una risalita, un ritorno alla vita, alla capacità di riscoprirsi, la bellezza nelle cose semplici, un messaggio universale di rinascita, speranza che invita a non arrendersi, anche quando i momenti più difficili.

Ora vi parliamo di Angie, Signorina. Il brano ruota attorno a un punto centrale molto chiaro: la fine di una relazione vista con lucidità, senza vittime né colpevoli, ma con la consapevolezza che qualcosa si è spento da entrambe le parti. Il cuore del brano, Signorina, racconta una storia d'amore finita sotto gli occhi di tutti e due, quasi in pubblico, con la sensazione di essere osservati, giudicati, commentati. La protagonista capisce che non è più la sua signorina, perché lui guarda un'altra, perché l'energia tra loro è cambiata, perché l'amore è diventato intermittente. Non c'è rancore, ma c'è consapevolezza, maturità emotiva, un distacco che fa male.

0: Lorenzo Salvetti, dimmelo tu. Ruota attorno a un momento sospeso. La fine di una serata, quel punto fragile in cui due persone potrebbero restare insieme. Oppure perdersi. Il brano racconta proprio quel confine. Emotivo, fatto di leggerezza, giovinezza, confusione, desiderio di trattenere qualcuno che sta andando via. Dimmelo tu, è una fotografia di 20 anni vissuti di corsa, tra culmini, vicoli, magliette sudate, sentimenti che scoppiano come una bomba tra le mani. Salvetti mostra un lato più fresco, spontaneo, come lui stesso ha spiegato. Un pezzo che nasce dalla voglia di far venire una parte più giovane, spensierata, di sé.
1: Dici che

Ora vi parliamo di Alli Niente. È un brano che racconta un amore ormai finito, un rimorso che si è distorto, sentimenti che si sono allentamente spenti. Il contesto però mantiene una dimensione positiva. Ciò che viene descritto appartiene al passato ed è stato ormai superato. Il ritornello rappresenta il momento più melodico della canzone, in cui l'artista sottolinea questo cambiamento attraverso il verso. Sono solo nei guai, ma ora neanche mi pesano. Dopo il primo ritornello, il pezzo cambia progressivamente atmosfera, passando da tonalità più profonde e introspettive a sonorità più leggere, capace di accompagnare e rappresentare il percorso di crescita e miglioramento personale.

Ahimè, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi Promo sta quasi per terminare, ma prima di salutarvi naturalmente vi regaleremo un ultimo brano. Fateci sapere cosa ne pensate, se volete esprimere le vostre preferenze scrivetemi al 333-9648-645. www.dantoradio.it, potete ascoltarci attraverso Alexa, chiedete Alexa via Dantoradio, seguiteci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Dantoradio Sardegna. Perché no, potete anche scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS e cercate Dantoradio e così potete ascoltarci comodamente. Saluto Antonello regia e saluto anche Giuseppe Cesena, perché questa puntata andrà anche nel suo programma Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi e 5.30 in poi, quindi se volete riascoltarla potete ascoltare quel programma, ricordandovi che Giuseppe Cesena ci tiene compagnia su Dantoradio dal lunedì al venerdì col suo programma Non è mai troppo presto dalle 4.30 in poi. Detto questo, parliamo di Gard, Lacrime di fango. Sono intenso, chiaro, emotivo, così dice l'artista. È un brano che non si limita a raccontare un dolore, lo sporca, lo graffia, lo rende vero. Si chiama Lacrime di fango e porta la firma di Gard, uno dei talenti più esposti, vulnerabili, dell'ultima edizione di Amici. Un pezzo nato come sfogo in un momento di cui rabbia e tristezza non trovano un ordine e non trovano un posto dove stare. In queste parole c'è un dialogo diretto con i problemi della vita. Non è una fuga, non è un lamento, ma una richiesta quasi istintiva. Non farmi troppo male. È la voce di chi si sente allo sfratto dalla vita, di chi si schiude in bagno e con le sue ferite, di chi non dorme, di chi si sente fuori posto ma continua a ricordare. Perché ricordare è anche ciò che pesa, anche ciò che sporca, è l'unico modo per non perdersi. E allora, miei cari amici ascoltatori, ascoltatevi questo brano e io vi saluto così. Buon ascolto, ciao e alla prossima!

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. E diamo il buongiorno al nostro caro Leonardo con un applauso.
2: Accidenti Giuseppe, che accoglienza questa mattina.
1: Grazie
2: Giuseppe, e soprattutto un buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie mille Giuseppe.
1: Ci eravamo lasciati parlando di network marketing, quindi sì. Facciamo un breve riassunto veloce.
2: Allora, abbiamo parlato di network marketing l'altra volta e abbiamo definito il network marketing come la professionalizzazione del passaparola. C'è una cosa che noi già tutti facciamo gratuitamente, perché facciamo pubblicità quasi tutti i giorni,
1: involontariamente,
2: o se non tutti i giorni, spesso, di attività, di prodotti e di quant'altro, no? Però sì, senza guadagnarci niente. E quindi il network marketing è un modo per fare la stessa cosa, ma guadagnarci, ovviamente. Quindi è una cosa importantissima, perché è basata comunque su dei prodotti, ma c'è un effetto cosiddetto leva. Che cos'è? Praticamente, se io voglio guadagnare di più e sono da solo, devo fare più ore, no? Per poter guadagnare, mentre invece con il network marketing, adesso lo sto riducendo perché sto facendo un riassunto, diciamo, con questo sistema noi creiamo un team, quindi un gruppo, e obiettivamente noi possiamo guadagnare perché di più, perché se abbiamo un gruppo siamo in 4, 5 persone, 6 persone, 10 persone, quello non ha importanza, io posso guadagnare una piccola percentuale anche sul lavoro di queste persone, e invece se lo avessi dovuto fare da solo avrei dovuto impegnarmi molto di più e lavorare molto di più, e con questo è un sistema fantastico, ma poi dopo lo svilupperemo da un punto di vista diciamo legale e amministrativo, che è la cosa molto importante.
1: E allora un brano.

0: Come al solito facciamo il solito indovinello, Leonardo. Che brano era questo e chi era il cantante?
1: Marco Masini, Le ragazze serie. Ma siamo seri?
0: Ma sì, dai, siamo seri, noi siamo seri, stiamo proponendo questo network marketing e continuiamo la nostra
1: chiacchierata. Allora, proprio per questo, perché parliamo di serietà eccetera, no? Molti pensano che sviluppare questo tipo di attività sia una cosa facile, che si villantano facili guadagni. Tutto falso questo, non esiste il facile guadagno, a me non hanno mai prospettato niente di facile nella vita, quindi diffido sempre da queste cose. Ma parliamo da un punto di vista proprio legale, ecco, questa è una cosa fondamentale, perché sicuramente questa è un'attività lecita ed è regolata da una legge, la numero 173 del 2005. Allora, è una rivoluzione questa legge, caro Giuseppe, perché praticamente ha messo dei punti chiave, no? Il primo e il più importante probabilmente di tutti è il fatto di evitare le cosiddetti schemi piramidali, no? Chiamato anche schema Ponzi, no? Che cos'è? Che cosa sono? Ma, penso che tutti siamo stati contattati da persone o da presunti tali che ci prospettavano attività facili, bastava solo investire del denaro che poi sarebbe quintuplicato, decuplicato e cose di questo genere. Ecco, questa legge ha messo un freno a tutto ciò e praticamente dice che, così in soldoni, tanto per essere chiari, che il guadagno non deve derivare dall'inserimento delle persone attraverso l'acquisizione di un budget iniziale, di una somma insomma da investire, e ci deve essere un prodotto comunque alla base, che deve essere la forza di questo. Quindi non si guadagna sul reclutamento ma sulla commercializzazione del prodotto, e questa è veramente una bella differenziazione che ha comunque portato alla luce questo sistema da un punto di vista legislativo. Non esistono, cioè in Italia se uno fa un sistema piramidale è illegale, quindi rischia dal punto di vista penale ovviamente. Mentre invece l'altra caratteristica fondamentale è avere un prodotto, avere dei prodotti da commercializzare, che questi prodotti ovviamente devono essere di alta qualità, ovviamente, perché la forza è proprio il prodotto. E oltretutto, sempre a tutela del consumatore, bisogna essere iscritti è innecessario, non è obbligatorio questo, ma essere iscritti all'Avedisco, che è l'associazione italiana a tutela del consumatore. Quindi chi fa questa attività ha un tesserino di riconoscimento, che ovviamente viene emanato dall'azienda, che tutela proprio il consumatore per evitare frodi, eccetera, eccetera. Quindi anche questo è molto importante. Ecco, questo dal punto di vista legale, quindi siamo tutelati da una legge. Poi c'è un altro aspetto fondamentale che è incredibile di questo sistema, che è il sistema, la legislazione dal punto di vista fiscale, quindi quanto paghiamo di tasse, eccetera, è un altro punto dolente, proprio in questi giorni poi che le tasse, tutto aumenta, eccetera. No? Ecco, magari questo lo vedremo poi
0: dopo che indovini il prossimo brano, eccolo qua.

0: E dai, questo secondo me non lo indovini perché è una cantante che, beh, lei si conosce, ma il brano è un po' difficile.
1: Allora fa una cosa, aiutami un po', dai, penso che sia, penso, non sono
0: Marina Rei?
1: sicuro. Marina Rei, pazzo di te.
0: Ah, pazzo di bravo, meriti un applauso.
1: Ammazza, devo, sono preparato, Va bene, va bene.
0: Bene,
1: Vediamo se
0: continua.
1: sono preparato anche dal
0: Sì.
1: punto di vista del prossimo step del network
0: Certo,
1: marketing.
0: certo.
1: Allora, altro aspetto, come ho appena accennato prima dello stacco, era la parte fiscale. Ecco, dicevo, solitamente quando si parla di attività imprenditoriali, eccetera, balza subito in mente la partita IVA, le tasse, quant'altro, quindi un po' di burocrazia, insomma,
0: Paura,
1: ecco.
0: paura,
1: E qui
0: diciamo.
1: invece noi abbiamo un sistema agevolato. Lo prevede una legge, sempre una legge, quindi come vediamo è tutto alla luce del sole, quindi è tutto legalizzato, qui non si può fare il nero, eccetera, assolutamente. È una legge, la numero 600 del 1973, che tutela proprio tutto il sistema del network marketing, le cosiddette vendite dirette. Allora, come funziona questo sistema? Diciamo che fino alla soglia di 6.410 euro lordi, quindi circa 5.000 e poco più euro netti, l'attività viene considerata occasionale. Quindi cosa significa? Che non c'è nessun obbligo di aprire la partita IVA, non c'è nessun contributo di INPS, eccetera. E quindi da questo punto di vista non abbiamo rischi di alcun genere. Voi pensate che se io apro un'attività in proprio tradizionale, non è che mi dicono: ah, guarda, fino a una certa soglia non paghi le tasse, no, le paghi sin da subito, e questo a monte di grossissimi investimenti. Qui abbiamo detto che investimenti non esistono, ed è fondamentale questa sicurezza, no? Ecco, quindi che non rischiamo assolutamente niente. E abbiamo questa agevolazione, però l'agevolazione non finisce qui, perché ovviamente se uno fa l'attività, ovviamente non è che vuole guadagnare 6.410 euro lordi all'anno, no? Quella
0: Certo.
1: è una fase di partenza. Ecco, ma cosa succede se passiamo questo limite? Ecco, a questo punto noi siamo obbligati ovviamente ad aprire una posizione fiscale, quindi una partita IVA, però con un codice Ateco particolare. Ovviamente c'è l'iscrizione all'INPS, eccetera, quindi ci paghiamo i contributi ecco, questi sono i due incombenze. Però qual è il vantaggio? Praticamente che noi, per farla così breve, noi paghiamo con questa agevolazione del sistema fiscale, superati i 6.410 euro lordi, sul totale dell'imponibile, viene considerato il 78%. Facciamo un esempio: uno guadagna 1.000 euro, il 78% sono 780 euro,
0: Sì.
1: ok? Di questi 780 euro ci paga il 23%, cioè all'incirca sono circa per farla breve così, i conti della nonna,
0: Sì.
1: il 20% all'incirca, occhio e croce, ok? Quindi cosa significa questo? Io devo prendere 1.000 euro dall'azienda
0: Prendi
1: come mio
0: 700.
1: guadagno, l'azienda mi trattiene il 20% circa e lo versa a titolo definitivo
0: Sì.
1: allo Stato, e quello che io percepisco, cioè gli 800 euro
0: Circa.
1: supponiamo, non fanno, e questo è incredibile, non fa cumulo con un altro reddito e
0: Ecco.
1: non vanno dichiarati in dichiarazione dei redditi, ma non perché siamo evasori, ma perché non prevede la legge.
0: Ecco,
1: E
0: quindi c'è
1: questo
0: questo.
1: credo che sia un altro spunto, perché si vuole mettere alla prova. Insomma, partire già con, se io apro un'attività qualsiasi, sin da subito devo pagare tasse, non
0: Certo.
1: finiscono mai. Quindi è una bellissima agevolazione questa. Abbiamo quindi, per fare un sunto, perché ormai ci
0: Sì,
1: avviciniamo
0: verso
1: alla
0: la fine,
1: fine,
0: sì.
1: è un discorso incredibile. Abbiamo un'attività dove non sono presenti investimenti, dove facciamo una cosa che già noi abitualmente facciamo, cioè perché facciamo il passaparola, quante volte facciamo pubblicità gratuita senza un ritorno. abbiamo delle agevolazioni fiscali incredibili. Quindi penso che se non è l'attività perfetta, poco ci manca. Certo, ovviamente.
0: Bene.
1: Ovviamente, voglio dire, non esistono i facili guadagni.
0: Certo,
1: assolutamente. È un'attività seria. E se ne volete sapere di più,
0: chiamatemi.
1: Potete assolutamente chiamare Giuseppe.
0: E io vi farò chiamare da Leonardo e così parlerete di tutti i vostri dubbi.
1: Vi darò tutte le spiegazioni. Credetemi, è una grandissima cosa.

0: E se adesso te ne vai, chiudo io questo giorno, caro Giuseppe, era Massimo Di Cataldo, quindi ci dice se adesso te ne vai, noi ce ne andiamo, perché è finito e quindi sigla!
1: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto! Non è mai troppo presto!
2: Non è mai troppo presto!
1: Con Giuseppe Cesena.
3: Eh sì, anche oggi abbiamo finito per quanto riguarda questo appuntamento di questo martedì e abbiamo terminato, abbiamo avuto le nostre rubriche, abbiamo parlato con i nostri amici, vi ricordiamo il numero per domani 320 1978 490 e allora non è mai troppo presto

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Dici.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Puntualissimi come al solito, ben ritrovati da Graziano D'Andrea. Buongiorno, buongiorno, come va? Tutto bene? Li vedo un po' più tranquilli di ieri, un po' più rilassati, mi fa molto piacere. E allora siamo pronti per incominciare il morning show di oggi, di questo martedì 26 maggio 2026, tutto un 26. Allora, subito salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando da Diffusione Europea, da Radio Attività, da Radio Tiguglio Web, da Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Oggi è il 146esimo giorno dell'anno, siamo nella 22esima settimana. La Chiesa ricorda San Filippo Neri, il sole è sorto alle 5.42 e tramonta alle 20.33. La luna è crescente, illuminata al 67.7%. È arrivato il momento del proverbio, il proverbio del giorno che cita: tanti galli a cantar non fa mai giorno. Quando sono troppe le persone che vogliono dettare le regole, difficilmente si riesce a raggiungere risultati concreti, poiché coloro che devono mettere in pratica le direttive saranno confusi su quali seguire. Capito? Meditate su queste cose, mi raccomando. Mentre fate colazione, noi ci pensiamo sicuramente a quello che è il proverbio, ma pensiamo anche alla musica, perché sta per partire il primo brano di oggi, quindi mettetevi tranquilli e iniziamo bene la giornata con qualcosa di bello. Beautiful Things, Benson Boone.

0: le 7 e 14 minuti.
1: Sì, però non vi vedo proprio tanto svegli, eh? Adesso vi svegliamo in qualche altra maniera. Allora andiamo subito con i fatti del giorno nella storia. Cosa è successo nella storia il 26 di maggio? 26 maggio 1805, Napoleone Bonaparte viene incoronato re d'Italia nel Duomo di Milano. Per l'investitura viene usata la corona ferrea, posta la quale sul capo. Napoleone pronuncia la frase «Dio me l'ha data, guai a chi la tocca». 1831, a Modena viene giustiziato il patriota italiano Ciro Menotti, condannato per l'organizzazione della rivolta anti-austriaca nel capoluogo emiliano. Nel 1860 il condottiero italiano Giuseppe Garibaldi, con le 1000 camicie rosse al suo seguito, procede all'occupazione della città di Palermo. 1896, Nicola II viene incoronato zar di tutte le Russie. 1896, pubblicato per la prima volta il Dow Jones, un indice medio dei principali titoli quotati alla borsa di New York. 1897, la casa editrice Archibald Constable & Co. pubblica a Londra il romanzo Dracula dello scrittore irlandese Bram Stoker. 1923, sul circuito della Sarthe prende in via in Francia la prima edizione della 24 ore di Le Mans. 1941, un siluro lanciato da un biplano britannico in forza alla portaerei Ark Royal colpisce la corazzata Bismarck, fiora all'occhiello della marina militare tedesca, bloccandone il timone, una vulnerabilità sfruttata dai britannici che dopo oltre 12 ore riescono ad affondarla. Nel 1946 in Cecoslovacchia il Partito Comunista ottiene il 38% dei voti e vince le elezioni. 1948 in Sudafrica il Partito Nazionale Riunificato raccoglie 86 seggi su 150 battendo lo United Party. 1955 l'imprenditore Angelo Moratti assume la presidenza della squadra di calcio milanese Internazionale. 1967, con alcuni giorni di anticipo rispetto all'uscita programmata, viene pubblicato in alcune città del Regno Unito Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, il nuovo album dei Beatles, che sarà pubblicato ufficialmente il 1 giugno nel resto del paese e il 2 giugno negli Stati Uniti. Ha richiesto oltre 400 ore e 129 giorni di sala d'incisione. 1968, lo stadio San Siro di Milano, Sandro Mazzinghi diventa campione mondiale dei pesi super welter junior di pugilato battendo sudcoreano Kim Ki-soo. Al combattimento hanno assistito circa 60.000 persone. 1969, gli astronauti della missione spaziale Apollo 10, dopo aver orbitato intorno alla Luna, rientrano sulla Terra ammarando nell'Oceano Pacifico. In discesa raggiungono i 39.897 km orari, record di velocità per un mezzo con equipaggio. Tra poco la seconda parte della storia di questo 26 maggio. Nel frattempo continuiamo con la musica italiana, continuiamo con Carmen Consoli e L'Eccezione.

E allora andiamo a proseguire la storia di questo 26 maggio, tornando al 26 maggio del 1978. Il Parlamento spagnolo interviene sul diritto di famiglia approvando la depenalizzazione dei reati di adulterio e di concubinaggio. La legge approvata sarà pubblicata il 30 maggio ed entrerà in vigore il 19 giugno del 1978. 1981, a pochi giorni dalla diffusione della lista di iscritti alla P2, il primo ministro Arnaldo Forlani rassegna le dimissioni del suo governo, di cui fanno parte due ministri e cinque sottosegretari iscritti alla loggia massonica. 1982, dopo una lunga inattività, torna in servizio l'Oriente Express, la rinascita del treno più celebre al mondo, segnata da un viaggio attraverso l'Europa che inizia proprio in questo giorno da Londra e arriva a Venezia dopo mezzogiorno, per poi ripartire dopo alcune ore per il viaggio di ritorno. Il biglietto costa da 615 a 950.000 lire, esclusi gli extra. 1986, giudice romano Paolo Colella dispone una visione di riesame per il film Scandalo di Bernardo Bertolucci, Ultimo Tango a Parigi, con Marlon Brando e Maria Schneider. Il film era stato duramente censurato all'inizio del 1973 con l'ordine di distruzione di tutte le copie. 1994, a Santo Domingo si celebrano le nozze di Michael Jackson e Lisa Marie Presley, la 26enne figlia del cantante Elvis. 1999, battendo in finale il Bayern Monaco per 2-1, il Manchester United vince il torneo calcistico della Champions League. Nel 2000 il Consiglio dei Ministri nomina il nuovo capo della polizia, il prefetto Giovanni De Gennaro, già capo della Direzione Investigativa Antimafia e direttore centrale della Criminal Pol. Nel 2002 al Festival del Cinema di Cannes il film Il Pianista di Roman Polanski, interpretato da Adrian Brody, viene premiato con la Palma d'Oro. Nel 2004, con un autentico plebiscito, Luca Cordero di Montezemolo viene eletto presidente dall'Assemblea di Confindustria, ha ottenuto il 98,5% dei voti contro l'80% incassato a marzo dalla Giunta degli Industriali. Nel 2012 le autorità vaticane confermano l'avvenuto arresto di Paolo Gabriele, il maggiordomo di Papa Benedetto XVI, che avrebbe trafugato e diffuso documenti confidenziali del pontefice. Al processo sarà condannato. Nel 2014 il 63enne Narendra Modi assume la carica di 15° primo ministro dell'India. Il 16 maggio ha vinto le elezioni alla guida della Bharatiya Janata Party, il partito del popolo indiano. Questa è la storia del 26 di maggio, ma noi abbiamo altre storie, anche altra musica da ascoltare. E allora ritroviamo anche Tommaso Paradiso con il suo ultimo lavoro. Si intitola semplicemente I Romantici.

E allora facciamo gli auguri ai nostri ascoltatori e ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Eccoci qui, arrivati a un'altra pagina importante della nostra mattinata, ovvero quella degli auguri. Se oggi è il vostro compleanno, ovviamente trascorretelo con noi e insomma vi arrivino proprio gli auguri per una giornata splendida, ricordando che oggi sono nati anche Enrico Del Debbio, architetto, Palazzo della Farnesina e Stadio dei Marmi, due sicuramente cose importanti che ha realizzato. Ma poi abbiamo anche John Wayne, attore, premio Oscar nel 1970 per Il Grinta. Come non ricordare il grande Mike Bongiorno, conduttore TV ovviamente. E poi ancora Miles Davis, musicista e compositore. Bruno Gambarotta, giornalista e conduttore TV. Cesare Fiorio, dirigente sportivo. Giovanni Minoli, conduttore televisivo, lo ricordiamo per Mixer e La storia siamo noi. Nicola Piovani, compositore, Oscar nel 1999 per il film La vita è bella, per la colonna sonora naturalmente. Stevie Nicks, musicista e cantante dei Fleetwood Mac. Renato Brunetta, economista e politico. Sally Ride, astronauta, prima donna americana nello spazio. Marian Gold, cantante leader degli Alphaville, la ricordiamo per Big in Japan e Forever Young. Black, Colin Bernancombe, cantante, quello di Wonderful Life, ci ha lasciato nel 2016. Gatto Panceri, autore e cantante. Lenny Kravitz, musicista e cantante. Helena Bonham Carter, attrice. Lauren Hill, cantante e attrice. Luca Toni, calciatore, campione mondiale del 2006. Chiara Squaglia, attrice e personaggio televisivo, la ricordiamo per Striscia la Notizia. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua il Morning Show.

0: le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, disagi sulla 9 Milano-Chiasso. Per lo svolgimento delle operazioni doganali si sono formate code tra Lomazzo Sud e Lomazzo Nord e di seguito tra Como Centro e Chiasso in direzione alla Svizzera. Ancora in A9 completamente chiuso lo svincolo di Fino a Mornasco per lavori fino alle 14 di questo pomeriggio. Auto in fila sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavennago per traffico intenso verso Milano. Code a tratti sul percorso milanese di questa autostrada tra Monza e Cormano in direzione Torino e tra Cormano e Milano S verso Venezia. 3 km di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per un incidente avvenuto in direzione Padova. Sulla I-45 Orte-Ravenna per il ribaltamento di un furgone chiuso lo svincolo di San Vittore in entrata per Ravenna. In coda il traffico sulla 1 Bologna-Firenze tra Calenzano e il bivio per la variante di Valico per un mezzo fermo in panne verso Bologna. Mentre in carreggiata opposta, quindi in direzione Firenze, la presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta la circolazione tra Firenzuola e Badia. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Sarà pochissimo l'appuntamento con l'oroscopo. Nel frattempo ci ascoltiamo questo bellissimo brano di Bruno Mars.

puntualissimi anche oggi con l'oroscopo. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali. È il momento dell'Ariete. C'è aria d'incertezza riguardo ad un nuovo contratto. Portate pazienza e non forzate i tempi. La risposta arriverà, ma con qualche ritardo. Evitate di rinvangare vecchi rancori. Toro. Le stelle suggeriscono di curare di più l'immagine. Un nuovo taglio di capelli o un abito colorato vi faranno sentire subito più pronti per un incontro. Gemelli, cercate di dare spazio ad un nuovo incontro perché questo cielo promette una sintonia che non provavate da tempo. Le stelle ora giocano a vostro favore intensamente. Cancro, qualcuno che vive lontano potrebbe farsi vivo con un messaggio inaspettato. Le distanze si accorciano quando il desiderio di rivedersi è sincero. L'amore nasce dalla stima. Leone, non è il momento di chiedere favori ai colleghi. Ognuno è troppo concentrato sui propri problemi e ricevereste solo risposte evasive. Badate bene a come usate le parole. Vergine, un calo di concentrazione nel pomeriggio potrebbe portarvi a commettere un errore, per carità, banale. Prendetevi una pausa a caffè, staccate la spina oggi stesso. Io direi che i tempi sono maturi per ascoltare ancora un brano musicale, poi ovviamente avremo gli altri sei segni zodiacali del nostro oroscopo di questo martedì 26 maggio 2026. Nel frattempo un po' di zucchero.

Bacco per Bacco era Zucchero insieme a noi. Andiamo a completare anche la seconda parte dell'oroscopo di questo 26 maggio, ripartendo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, iniziate a pianificare una cena speciale tra le mura domestiche. Curare l'ambiente e le luci aiuterà a creare quella complicità che ultimamente mancava insieme. Scorpione, riceverete una notizia lieta che riguarda una persona a cui volete bene. Condividere questa gioia con il partner vi farà sentire una squadra unita. Iniziate la giornata con un po' di positività. Sagittario, restate fuori dalle dinamiche di ufficio che non vi riguardano direttamente. Fare il tifo per una parte o per l'altra sarebbe un errore. Meglio non proporre grandi cambiamenti. Capricorno, non ascoltate i pettegolezzi che arrivano da persone invidiose della vostra felicità. Basatevi solo su quello che vedete con i vostri occhi e sul vostro giudizio. Acquario, provate a immaginare il vostro futuro in due senza timori. Oggi la luna protegge i sogni più belli e vi aiuta a renderli presto realtà. Dedicatevi a qualcosa che vi fa divertire. Pesci, incredibilmente riceverete la stima di un superiore che solitamente vi critica. I vostri sforzi costanti sono stati finalmente notati ed apprezzati. Questo per quanto riguarda l'oroscopo di oggi, di questo 26 maggio 2026. Noi continuiamo ovviamente con tante cose assolutamente imperdibili. Il Morning Show insieme a voi, in compagnia di Graziano D'Andrea.

0: le 7 e 45 minuti.
1: Questo vuol dire che fra pochissimo sfoglieremo anche i giornali, le prime pagine in modo particolare, quindi un altro rito della nostra mattinata. Nel frattempo, Love Calm Down di Avalanche Champagne King.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi. In edicola iniziamo dal Corriere della Sera. Venezia premia il centrodestra, elezioni comunali, Venturini sindaco in Laguna, il centrosinistra vince a Prato e conquista Pistoia. Vannacci supera la Lega a Vigevano, la maggioranza strappa Reggio Calabria, Meloni punge, crollo rinviato, torna De Luca. La guerra Iran-Stati Uniti si tratta ancora e Trump detta altre condizioni. La Repubblica, Venezia resta a destra, Venturini eletto sindaco, sconfitto Martella, la maggioranza conquista Reggio Calabria, Meloni nostro crollo rinviato, il PD governo sempre in crisi, De Luca si riprende Salerno. Mosca agli stranieri, lasciate Kiev, i russi minacciano di bombardare i centri istituzionali, Lavrov avverte Rubio. Il Papa e l'enciclica contro le big tech, disarmiamo l'intelligenza artificiale. La Stampa, Venezia rilancia Meloni, ora la legge elettorale, il Papa e l'intelligenza artificiale, restiamo umani così rischiamo di tornare schiavi. Tregua Iran-Stati Uniti, trattativa in tilt, NATO spaccata sugli aiuti a Kiev. Il Fatto Quotidiano di taglio alto, amministrative, la destra si salva, progressisti ok in Toscana, comuni, il PD affoga in Laguna, vincono i cacicchi, De Luca and Company. L'antimafia querela l'antimafia, stragi, la meloniana contro il militante su via D'Amelio. Il resto del Carlino, incubo terrorismo islamico, un arresto a Reggio Emilia, comuni, Meloni supera il test, delusione per il campo largo, Trump avverte accordo grandioso oppure niente. La prima enciclica di Leone, disarmare l'intelligenza artificiale, siamo umani. Il messaggero, monito del Papa, la prima enciclica di Prevost, monito del Papa alle big tech, disarmare l'intelligenza artificiale, troppo potere in poche mani, rischi della tecnocrazia, così i signori della rete sono i nuovi faraoni. Venezia resta al centrodestra, comunali, il centro-sinistra prende Pistoia e Prato ma perde Reggio Calabria. La Formula 1 del mare sbarca nella capitale, il 6 il GP nel 2027 si correrà ad Ostia. La Verità, l'intelligenza artificiale nuova a Babele, il Papa lancia la sfida al dio dell'algoritmo. La politica sa solo applaudire mentre l'intelligenza artificiale taglia posti di lavoro. Ci vorrebbe un mea culpa. L'articolo di Paolo Del Debbio. Come triste Venezia per il PD, neppure arruolare migliaia di islamici ha evitato la sconfitta. Catturato in Emilia-Romagna, altro jihadista italo-marocchino. Il giornale, Meloni sta serenissima. A Venezia centrodestra valanga, smentite le voci di crisi, anche a Reggio Calabria boom, un plebiscito sul ponte, De Luca infinito se prende Salerno, rivincita sul suo PD. Studiava attentati e decapitazioni, altro matto islamico pronto alla strage, sospetto jihadista fermato a Reggio Emilia. Il Tempo, campo largo, morte a Venezia, doveva essere una tornata amministrativa tutta a favore della sinistra, invece Conte, Schlein e soci rimediano schiaffi da Reggio Calabria a Venezia. Nel capoluogo veneto si erano giocati il tutto per tutto, battage su Beatrice Venezzi, presa a bacchettate e sul gran caos della Biennale, poi candidati bangla come se piovesse. Il risultato? Un naufragio. Meloni, e anche oggi il nostro crollo è rimandato. Medio Oriente in fiamme, Washington, Teheran, ai dettagli, media arabi, spunta l'idea di trasferire l'uranio arricchito in Cina. Trump, accordo grande o niente, e l'Iran riaccende la rete internet. Libero, state serenissimi, la sinistra fonda a Venezia e Reggio. Alle amministrative non c'è l'annunciato boom
del Campo Largo, che in Veneto va KO. Meloni, anche oggi centrodestra crolla domani, espugnata la città calabrese. I mugugni veneziani per il PD bengalese, dove ha vinto il no, i Dem perdono. Terrorismo, arrestato figlio di immigrati, italiano 22enne di origini marocchine, preparava un attentato per lo Stato islamico. Il Sole 24 Ore, quotidiano economico, di Piazza Affari, oltre il record storico, Festival del Primato a Trento per il 2027. Cambia il calendario, tributi ok alle sanatorie nel 50% delle città, sfida Roma, no di Milano. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, Parigi, allarme caldo, stasera c'è Sinner. Milan, la rivoluzione di Cardinale fuori tutti, Max Reiser preferito del Napoli, Juve più poteri a Spalletti. Corriere dello Sport, Cardinale Gepensi Mi, rivoluzione Milan, Gerry presenta il conto a tutti, Ibra vuole Xavi, via Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Nuova Lazio arriva Gattuso, Roma Fredkin chiama Gasp, Gigio guida la giovane nazionale di Baldini, amichevoli a giugno. Elkan non cambia idea, avanti con Spalletti e con Molina, la Juve riparte da Lucio. Chiudiamo con tutto sport, il Milan caccia tutti, la Juve no. Via Allegri con Tare, Forlani e Moncada, Cardinale tiene solo Ibra, tra flop e veleni, Elkan non vorrebbe cambiare ancora. E la luna bussò per Sinner a Parigi, Kimi lotta libera finché va bene a noi. Mercedes esaltata ma anche inquieta. Tornando al calcio, Toro Cairo ci riprova con Ventura, Gattuso riparte dalla Lazio, Napoli e sprint tra Allegri e Italiano. Ed è tutto anche per quanto riguarda i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. Nel frattempo andiamo a salutare gli amici di Radio Tiguglio Web, che ovviamente ci salutano in questa mattinata, ma li ritroveremo domani con grande piacere ovviamente, e vi lascio a un brano proprio per arrivare.

0: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
1: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
2: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
1: Radio Tiguglio, una radio per amici.
2: H24.
3: Radio Tiguglio presenta.
4: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì, amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento ci state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app o attraverso i computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo, però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

0: magia di Radio Tiguglio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tiguglio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano e come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. Incredibile, perché il problema è che i filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio viso, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, è quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì, sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, i lineamenti levigati e perfettamente simmetrici, ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento, ma mai usati come standard estetico. Diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una versione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche impossibile da raggiungere.

0: Il meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Ennesima giornata caratterizzata da gran caldo anomalo e da cielo nel complesso sereno. In mattinata il sole splenderà ovunque senza eccezioni particolari. Sarà una prima parte di giornata davvero ottima. Nel pomeriggio il quadro meteorologico non presenterà grandi variazioni, ma compariranno locali acquazzoni di calore sulle Alpi. Temperature oltre la media del periodo anche di 8-9 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
3: Se non sai cosa fare,
4: gustati la musica con Radio Ticuglio.
5: Si continua ancora nella puntata, amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Annas Arkiv. Infatti, a distanza di un mese, dal caso anche di Spotify, Annas Arkiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori. Ovviamente, ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma, diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Annas Arkiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore, in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright. Per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi, ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Annas Arkiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo, al momento è solo sulla carta.

0: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
1: Continuiamo ancora qui su Radio Web, io sono Maurizio Rossi e adesso volevo parlarvi anche di questa notizia che, devo dire, ha fatto colpo le parole di Papa Leone proprio di questi giorni, che avrebbe presentato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, che è stata firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Ecco, la lettera che, insomma, la lettera, 231 pagine, che è suddivisa in 5 capitoli, tratta, diciamo così, una tecnologia oramai onnipresente come l'intelligenza artificiale, che avrà, dice, un enorme impatto sul futuro dell'umanità, ovvero, dicevo, l'intelligenza artificiale. Questi capitoli vertono proprio sulla dottrina sociale della Chiesa ed in particolare sui fondamenti, quelli di dignità delle persone, dei diritti umani e i principi, diciamo, con il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia. Il terzo capitolo

0: tratta più in dettaglio il tema, dicevo, dell'intelligenza artificiale, una materia sicuramente nota al pontefice, essendo laureato anche in matematica. Papa Leone sottolinea innanzitutto che il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati, diciamo così, della capacità di calcolo è nelle mani di pochi, ovvero delle big tech, che stabiliscono condizioni di accesso, regole di visibilità e possibilità di partecipazione. Quindi dice, quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che poi genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze. Quindi il pontefice scrive che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere paragonata a quella umana, in quanto non ha un corpo, non ha una coscienza morale, non conosce il significato di amore, amicizia o lavoro, imita solo linguaggi e simula comprensione, ma sono questi solo il risultato dell'elaborazione dei dati. Insomma, Papa Leone, diciamo che è ben informato su questo fatto.
1: Che giorno è?

Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado. Il nuovo documento di ben 111 pagine, dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata. Quindi

e anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi 2 anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice, diciamo, ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora, diciamo, pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto, ecco, può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti, diciamo, di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sottolinea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché secondo la Apple è il migliore.

0: su Radio Tiguglio, la musica giusta al momento giusto.
1: È volato anche oggi il nostro tempo a disposizione in questo martedì con Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme. Io direi di fermarci qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda, noi ritorneremo insieme come sempre. L'appuntamento che vi rinnoviamo è per domani alla solita ora su questa radio.
2: Original Flavor. Baby P, Rocha Music.

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter. La puntata di oggi ci farà immergere nell'epoca d'oro delle grandi ballate rock, quelle che hanno fatto innamorare intere generazioni. Da un lato l'amore assoluto e devoto di Bryan Adams, dall'altro la malinconia magnetica e graffiante dei Guns N' Roses ci porteranno un po' le due metà del cielo, dell'amore e del ballad rock. Iniziamo con quel brano che ha riscritto la storia delle classifiche, Everything I Do It For You, di Bryan Adams, e siamo negli anni 90. Se cercate la definizione di canzone d'amore totale, beh, questa lo è, l'avete trovata. È scritta per la colonna sonora del film Robin Hood, Principe dei Ladri. Questa ballad non è semplicemente un brano lento e carezzevole, è un giuramento. La voce roca di Bryan Adams ci trascina in un mondo dove non esistono limiti a ciò che si farebbe per la persona amata. È, come si dice, un inno alla dedizione, semplice, potente e universale, facilmente comprensibile, e il messaggio è chiaro. Ma come sempre, a noi di Musical Chatter piace andare a caccia di curiosità, e ce ne sono. Intanto questo pezzo detiene un record pazzesco. È rimasto al primo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito per ben 16 settimane consecutive, insomma 4 mesi più o meno. Un primato che è durato per decenni, non l'ha battuto nessuno per un bel pezzo. Pensate che la gente scherzava dicendo che non si poteva accendere la radio senza sentire le prime note di pianoforte di questo brano. Poi c'è il tocco di Matt Lange, il leggendario produttore, lo stesso degli AC/DC, di Shania Twain, per dire. E si dice che la canzone sia stata scritta e registrata in tempi record, meno di un'ora, partendo da un'idea melodica che Brian e Matt avevano abbozzato così, quasi per caso. A volte la magia non ha bisogno di lunghe gestazioni. E infine una nota cinematografica. Kevin Costner, protagonista del film, volle fortemente Bryan Adams perché cercava un suono che non fosse troppo antico, anche se poi il film era ambientato nel Medioevo, ma voleva un suono che avesse comunque un'anima classica. Il risultato? Una canzone che ha finito per oscurare, quasi, il successo della pellicola stessa. E allora prepariamoci a sognare. Everything I Do, I Do It For You, di Bryan Adams.

amici di Musical Chatter, era Bryan Adams. Avete sentito come la melodia cresce piano piano fino a esplodere? Un vero manuale su come si scrive una hit mondiale. E ora siamo pronti per la seconda parte. Cambiamo atmosfera, ma restiamo nel mito perché ci aspettano i Guns N' Roses con la loro intramontabile Don't Cry. Qui l'amore si tinge di tinte più oscure e sofferte. Non è una promessa solare, ma anzi una supplica sussurrata fra le lacrime. È il lato vulnerabile del rock duro, quello che ci ricorda che anche i ragazzacci di Los Angeles hanno un cuore che a volte sanguina. L'ispirazione del brano è una storia vera e piuttosto intricata. Il testo fu scritto da Axl Rose dopo che una ragazza di cui lui era innamorato e che lo stava lasciando gli disse proprio non piangere, e quel momento di dolore si trasformò in uno dei brani più amati dalla band. Poi ci sono anche delle curiosità più specifiche. Ad esempio, ci sono due versioni di questo brano. Una è quella classica che troviamo nell'album Use Your Illusion, parte 1. L'altra ha un testo alternativo e si trova nel volume 2 dello stesso album. I Guns amavano così tanto questa melodia da non riuscire a scegliere quale versione pubblicare, così ce le hanno messe tutte e due. Una chicca che apprezzeranno i veri fan riguarda il videoclip. Intanto è uno dei più costosi e complessi della storia del rock, ma forse questo lo si dice sempre finché non ne arriva uno più costoso. Comunque pare che questo sia vero. Poi include scene di litigi, include visioni oniriche e persino Axl Rose durante una seduta di analisi. Durante le riprese la band stava quasi per sciogliersi a causa delle tensioni interne, e quella sofferenza che si vede sullo schermo, beh, pare che fosse in gran parte reale. Ancora una nota sulla voce. Bisogna ascoltare bene il finale perché Axl tiene una nota altissima per diversi secondi, dando prova di forza incredibile che dimostra perché fosse considerato una delle voci più potenti del pianeta. Poi c'è anche il contributo di Shannon Hoon dei Blind Melon ai cori, che aggiunge quel tocco di calore folk a un pezzo che invece sarebbe puramente rock. Diciamo che se Bryan Adams ci ha fatto giurare amore eterno, i Guns ci insegnano come sopravvivere a un addio senza perdere la dignità. E allora concludiamo la puntata. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare per la prossima. Alziamo il volume e lasciamoci andare. Ci sono i Guns N' Roses con Don't Cry.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Radio Tiguglio. Radio Tiguglio. Tutti i giorni con voi 24 ore su 24.

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica, gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web con Alessandra Diodoro.
2: Radio Tiguglio Web presenta
3: l'eccellenza nella selezione, solo musica italiana,
4: la musica più bella, la più selezionata. Scelta

Benvenuti nel mio programma e accendiamo subito questa puntata con una famosissima hit dance realizzata nel 2004 dal gruppo dei Two Black, un progetto musicale che li ha portati in tour per tutta l'Italia con oltre 70 date, nato in realtà inizialmente per portare in discoteca uno dei brani più belli di Loredana Bertè, integrato però con dei versi originali in lingua inglese.

Tiziano Ferro festeggia i 25 anni di Perdono, che già all'epoca era una canzone proiettata nel futuro della musica italiana. Non è solo questa volta, per questa novità c'è Lazza a metterci sulla sua strofa inedita.

Parliamo del nostro buon caffè, spesso citato nelle canzoni, e questo legame tra cultura e quotidianità rafforza l'importanza di questa bevanda come elemento imprescindibile della vita. Molti brani quindi vi si sono ispirati. Il primo ce lo facciamo offrire da Pino Daniele.

E c'è un'altra canzone molto amata ancora oggi, anche se l'originale appartiene agli anni 60. Ha un testo romantico, una melodia orecchiabile, costruito attorno ad una domanda che simboleggia l'effetto travolgente dell'amore. Qui la dolcezza del caffè diventa una metafora per descrivere il fascino di un momento unico, quel qualcosa che rende speciale una persona indimenticabile. La versione che ho scelto è quella di Malika Yan, che l'ha rivisitata in chiave moderna, aggiungendo un tocco di freschezza e sensualità. My dad.

Il prossimo è un classico della musica italiana, è stato cantato per la prima volta nel 1995 e da quel momento è entrata nel nostro repertorio, al punto che ancora oggi, a distanza di oltre 30 anni, a prescindere dall'età, siamo tutti in grado di riconoscerla appena parte la base.

0: in Italia come nel mondo. Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

so. Vento d'estate con cui nel 2014 Marvin ha deciso di riprendere un percorso a lui molto caro, quello delle cover italiane, dopo aver avuto grandi successi tra il 2000 e il 2009 rielaborando diversi singoli e portandoli nelle discoteche. Torniamo ora alla fine degli anni 80 con l'ultima esibizione pubblica di Antonella Ruggiero al Festival Bar dell'Arena di Verona. Era un momento particolare con il gruppo De Mattia Bazar alla fine di un ciclo. Infatti la band apparirà compatta ma consapevole della fine di un'epoca. Stringimi non venne inserita nemmeno nella compilation ufficiale di quell'edizione e Antonella, pur mantenendo la sua precisione vocale, ebbe un'interpretazione più controllata e meno scenica del solito, come volesse chiudere un capitolo senza sovraccaricarlo, ma le espressioni del viso tradirono una decisione già presa.

Il prossimo è uno dei brani indubbiamente più conosciuti di Nada, anche se inizialmente il pubblico non rispose positivamente a questa uscita discografica, a differenza della critica che lo accolse in termini favorevoli. La voce di Nada fu accompagnata da Federico Troiani, cantautore romano appartenente a numerosi gruppi musicali degli anni 60 e 70.

Il nuovo dei pinguini tattici nucleari si chiama Sorry, scusa, lo sento. È segreto il nome dell'album in cui è inserita la traccia, lo svelerà Zanotti a tempo debito. Enrico Ruggeri, da sempre poco appagato dal punto di vista commerciale. Qualche critico lo ha apprezzato, ma sempre pochissimo rispetto ad altri musicisti dei meriti artistici evidentemente inferiori. Fu l'unico esponente della stagione punk italiana e fu uno dei pochi ad abbinare il rock duro e puro a testi. Polvere è il primo successo della sua carriera da solista dopo il periodo con i Decibel, in cui parla della situazione familiare segnata dalla depressione del padre con l'utilizzo non banale di batteria elettronica e sintetizzatore.

0: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
1: Musicalmente italiana, conduce Carla Vetturini. La musica italiana di ieri e di oggi.

0: gioia.
1: Franco Califano è stato un personaggio controverso che non ha mai fatto mistero dei suoi vizi e delle sue debolezze. È stato protagonista di una vita quasi da romanzo, tra colpi di scena ed esperienze forti come il carcere. Tutto il resto è noia, l'ha cantata con vera sincerità perché rispecchiava profondamente il suo stile di vita e la sua visione dell'amore. Quella che stiamo vivendo è indubbiamente un'epoca musicale di collaborazioni, usata anche come strategia per moltiplicare gli ascolti, garantendo anche agli artisti sempre una certa visibilità. Riescono tutte abbastanza bene, ma la prossima è speciale perché è formata da due voci incastrate alla perfezione, quella di Elisa con Cesare Cremonini del 2024. Si chiama Nonostante tutto.

Proseguiamo con i duetti. Questi due fanno parte della generazione Z, si chiamano H7 e LDA, che stanno tirando fuori cose carine e fresche. Il brano fa parte del loro recente album scritto in coppia e si chiama Santa.

0: Riavvolgiamo il nastro con un brano costruito con una precisione incredibile. La rondine Mango la registrò con un'idea molto chiara, quella di togliere tutto il superfluo. Il testo iniziale scritto da Panella venne limato continuamente perché ogni parola doveva avere un peso preciso e niente riempitivi. Spiccò al Festival Bar dello stesso anno perché in mezzo a pezzi super carichi sembrava un gesto di stile e infatti fu una delle più ascoltate di quell'estate.
1: 2002.

Siamo decisamente alla fine del programma di oggi, vi accompagno con l'ultimo brano in programma, è la novità di Rama con un mix esplosivo dal ritmo latino, si chiama Cabana. Grazie a tutti per l'ascolto, un abbraccio da Carla.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, pronto. Scusi, no, è su Via dei Gracchi. Cioè, volevamo sapere un attimino la viabilità oggi.
1: No, ho capito.
2: La viabilità, se c'è traffico oggi o meno.
1: Perché, scusi?
2: È perché il controllo telefonico della viabilità cittadina sulla zona di Grosseto.
1: Boh, c'è nessuna, sta a fondo chiuso.
2: Proprio quindi strada senza uscita, quindi finisce lì?
1: Sì.
2: Ho capito, quindi non c'è, diciamo, rischi durante il giorno che si possa creare del traffico?
1: No, non capisco queste domande.
2: No, è un controllo sulla viabilità locale. Grazie, la saluto.
1: Vabbè, dai, grazie. Ciao.

Vabbè, era un semplice controllo sulla viabilità delle strade locali, cittadine. È un servizio nuovo che abbiamo aggiunto all'interno di Supermarket Show. Cari amici, bentornati. Bentornati a tutti quanti voi. Un saluto da Daniele Dalmuto. Anche quest'oggi puntata ricca di buona musica, notizie improbabili e situazioni altamente imbarazzanti come quella che abbiamo appena ascoltato. Quindi direi di non tergiversare troppo e di incominciare.

0: invocherai.
1: Ed oggi ricordiamo Santi Cosma e Damiano, due fratelli medici con clinica itinerante su carretta tirata da capre. Un giorno una capra volle una cura, starnutì, beve una pozione sbagliata e tutti i pazienti iniziarono a ridere senza controllo. Cosma tentava di fermare la risata collettiva, Damiano cercava di riparare la ricetta, le capre applaudivano. Alla fine decisero che la risata era la miglior medicina.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi. No, dicevo su Cosma e Damiano, quindi che cosa si può aggiungere?
0: Pronto?
1: Sì, pronto.
0: Chi è?
1: Ecco, l'almanacco. Abbiamo parlato di Cosma e Damiano, di questi due santi.
0: Quando?
1: Poco fa.
0: No.
1: Non ha ascoltato?
0: Cercava?
1: No, lei non ascolta, non era collegata quindi con noi in diretta.
0: No, non so chi sia.
1: Ah, ho capito. E essendo comunque, credo, santi della zona di Macerata, Ancona, così, lei può aggiungere qualcosa eventualmente se ne ha sentito parlare?
0: Ma chi è?
1: Supermarket.
0: No, grazie.

Siamo a Roma, dove nipote incassa la pensione della nonna morta da 13 anni e vediamo quanto deve restituire. La nonna è morta da 13 anni, ma il nipote continuava, come se nulla fosse, ad incassare la pensione della donna sino a raggiungere cifre corpose. Così un uomo di 53 anni, residente nel quartiere Torre Gaia di Roma, è stato condannato a 2 anni per truffa. Secondo quanto emerso, come riportato dal Messaggero, la donna, che è morta nel 2005, appunto la clinica in cui la signora è aspirata avrebbe dovuto segnalare e comunicare all'INPS il decesso, ma con ogni probabilità, per un cortocircuito a livello burocratico, questa comunicazione non è mai arrivata a destinazione. Il nipote a sua volta avrebbe continuato a ricevere le somme senza correggere di fatto l'errore. In aula, come riportato dal Messaggero, 53enne si è difeso dicendo che con quella cifra non ha acquistato beni come auto o appartamenti. Alla fine, con la pensione della nonna deceduta, l'uomo avrebbe incassato 650 euro per 161 mesi, in totale fanno circa 105.123 euro. Questo è l'introito raggiunto prima che l'INPS si accorgesse della perdita. Ora tutto dovrà essere restituito entro 6 mesi.

E per il nostro disco della settimana ritorniamo nel meraviglioso album Magical Mystery Tour. Ieri è stato l'abbiamo analizzato, I Am the Walrus, e quest'oggi andiamo con The Fool on the Hill. Questo brano è stato scritto da Paul McCartney. Il brano descrive una figura solitaria vista come folle dalla maggioranza, ma che in realtà possiede una saggezza, una visione che gli altri non riconoscono. Ispirazioni includono il maestro spirituale Maharishi Mahesh Yogi. Ricordiamo che il maestro Maharishi è stato una guida spirituale per i Beatles in quegli anni, perché partì per primo George Harrison, che arrivò in India, e poi piano piano arrivarono anche gli altri. È stata un po' una moda, perché poi i Beatles interruppero questa tra virgolette collaborazione con questo maestro spirituale quando si resero conto che lo stesso Maharishi utilizzava un po' l'immagine dei Beatles per farsi pubblicità. Però detto questo, a livello musicale questo incontro ha giovato veramente tanto. McCartney disse di essere attratto dall'idea che qualcuno possa essere considerato stupido o marginale, ma in verità avere consapevolezza. Un aneddoto: la sequenza filmica per questo pezzo fu girata vicino a Nizza in Francia, separatamente dal resto del film, e gli altri Beatles non erano inizialmente a conoscenza delle riprese.

0: Pronto?
1: Sì, pronto. Scusi, signora, una domanda, ma anche lei ha conosciuto in passato il maestro spirituale Maharishi?
0: No, non l'ho conosciuto, mi dispiace.
1: Cioè, quello dei Beatles, attenzione, intendevo quello lì.
0: No, mi dispiace.
1: Quindi Beatles lei non li conosce come gruppo musicale?
0: No, no, assolutamente. La ringrazio.
1: Più i Vianella, essendo di Roma, no? Magari qualcosa di più locale.
0: Mi sta facendo domande, ma io non li conosco.
1: Neanche i Vianella, siamo gente deborgata, quelle canzoni lì.
0: Ma sì, conosco, però non ci sono mai parlato. Quindi.
1: No, ma mi scusi un attimo, però i Vianella, se non glielo chiedo perché io non sono di Roma, i Vianella erano, se non sbaglio, Vilma Goic e Edoardo Vianello, giusto? Che poi si sono separati.
0: Sì, sembra, sì.
1: Esatto,
0: sì.
1: Esatto. Lei non ricorda quale delle loro canzoni le sia piaciuta di più in passato, magari?
0: No, al momento non me lo ricordo.
1: Va bene, la ringrazio, buona giornata. Salve.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo. Supermarket Meteo, gentilmente, ci potrebbe dire indicativamente com'è il tempo di oggi lì dalle sue parti in zona Bologna?
1: Allora, qui a Bologna è brutto.
2: Ah, brutto.
1: Non è freddo perché sono 20 gradi, non di più, ma è molto brutto e minaccia. Avevano detto pioggia, però non saprei dire se è veramente vero. Comunque non è molto bello il tempo.
2: Diciamo che c'è possibilità nelle prossime ore, più che altro verso
1: nel
2: la metà.
1: Pomeriggio. Ecco. Nel pomeriggio hanno parlato un po' di pioggia.
2: Anche a metà settimana si parla di brusco abbassamento delle temperature, quindi probabilmente anche una decina di gradi, quindi dovremmo entrare.
1: L'avevano già accennato, ma per il momento ancora no. Oggi è leggermente inferiore, ma non quello che avevano detto, però
2: esatto.
1: Il tempo non è bello, ecco, non è quel bel cielo sereno, assolutamente.
2: Ho capito. Signora, scusi, c'è anche presenza di vento forte o in assenza di venti oggi?
1: No, niente, assente.
2: Assente, quindi giornata tendente alla pioggia nelle prossime ore con assenza di vento.
1: L'umidità così, ma nulla di che, ecco, proprio.
2: Ho capito. Va bene, io la ringrazio molto, le auguro un buon proseguimento di giornata. Grazie.
1: Altrettanto lei.

0: Amici di Supermarket Show, eccoci anche oggi a parlare di buona musica indipendente. Se ricordate, la settimana scorsa abbiamo avuto modo di ascoltare un singolo con una canzone che ricorda ovviamente la bella stagione, estate italiana. Stiamo parlando di Niccolò D'Agostino, che quest'oggi è con noi telefonicamente. Niccolò, benvenuto a Supermarket.
1: Ciao Daniele, ciao a tutti i radioascoltatori.
0: Ciao Niccolò, è veramente un piacere averti con noi all'interno del nostro programma. Allora, nel presentare il tuo nuovo singolo, ti definisci messinese di nascita ma vicentino d'adozione. Sono due realtà ovviamente geograficamente e culturalmente molto distanti, ma entrambe straordinarie. In che modo questo mix tra lo stretto ed il Veneto ha influenzato la tua musica, in particolare la scrittura di questo brano?
1: Innanzitutto io, diciamo, da 12 anni mi sono trasferito a Vicenza per questioni di lavoro, però ecco, rimango legato sempre alla mia città Messina, anche perché in questo momento sono in provincia di Messina, e ho cercato di coniugare i due aspetti della bellezza: la bellezza paesaggistica di Messina, del meridione, e la bellezza architettonica di Vicenza, che è molto sublime. E questo mi dà molto sentimento, perché nella città del Palladio mi sento immerso, diciamo, in tutta quella sua architettura, in quella sua bellezza, e sullo stretto di Messina mi sento trascinato dalla bellezza paesaggistica. Ironicamente, io dico sempre che nel meridione la natura ha domato l'uomo, nel settentrione l'uomo ha domato la natura, per cui, esatto, diciamo, rimane sempre questo aspetto culturale, però siamo in Italia, che io ho cercato di definire in questa mia canzone, va bene, estate italiana, che non è altro che un proporre o riproporre un ritmo mediterraneo latino, invece di aspettare sempre i soliti ritmi, diciamo, latinoamericane, nordamericane, le solite canzoni, che io devo dico questo, che con la vincita di Salvincio, questa di Sanremo, la musica italiana è stata destrutturizzata tutta in un colpo.
0: Esatto.
1: Perché io ho qualche annetto, appartengo agli anni 60-70 e suonavo, e quelli come Saldavinci li accompagnavano alle feste in piazza 50 anni fa.
0: Ma
1: per cui poi a un certo punto c'è stata una deriva culturale dovuta all'influenza, bene, dei rapper nostri, bene, della mancanza di valori sociali in mezzo ai giovani, perché io non dobbiamo meravigliarci della deriva dei giovani, e quando noi nella musica che noi trasmettiamo istighiamo moralmente e psicologicamente, socialmente, i giovani ad una forma di ribellione. Io appartengo ad una generazione che ha fatto l'Italia, cioè dove i nostri genitori, la musica leggera degli anni 60-70 era amore, passione, certo, libertà, certo, ribellione anche, ma c'era qualche cosa che noi davamo alla gente, e non solo, noi facevamo sognare i ragazzi, li facevamo volare. Allora, che è successo? Io siccome componevo e conservavo, poi ho detto, ma perché non devo proporre le mie canzoni come cantautore? Tra l'altro, io circa due anni fa ho iniziato a fare concerti per pianoforte, perché riesco a comporre con semplicità musica che potete ascoltare su YouTube, Niccolò D'Agostino, va bene, tutti i miei brani per pianoforte, e ho ricominciato a comporre, a tirare fuori dei brani, tipo Una macchina largata a Milano, che 52 anni fa avevo portato a Caterina Casella alla Sugar, nella galleria Vittorio Emanuele, va bene,
0: esatto,
1: a Milano.
0: Esatto,
1: per cui io cosa faccio? Mi metto in gioco. E di fatto arrivo al cuore della gente. A me non interessa essere chissà chi, non mi interessa.
0: Beh, però ti interessa lasciare comunque un messaggio e un segno a chi,
1: certo,
0: nei confronti di chi,
1: certo,
0: ti ascolta. Esatto. Allora, Niccolò, a questo punto, visto che ci hai fatto questa panoramica così importante in merito anche al tuo trascorso musicale, ma soprattutto anche a questo tuo nuovo singolo, io direi di, prima di lanciare la canzone, di approfondire la tua conoscenza. Quindi, per chi volesse conoscerti meglio sui social, dove può cercare Niccolò D'Agostino?
1: Guarda, io su Facebook ho un Facebook aperto, per cui possono andare a trovarmi, va bene. C'ho Instagram, però è meglio Facebook, che io controllo tutte le mattine, va bene. Poi, se vuoi vogliono ascoltare la mia musica da tutte le parti, Spotify, YouTube, possono comprare su Apple. Dico, ho affidato i miei brani a TuneCore, loro li distribuiscono da tutte le parti, in tutti i siti e in tutti i negozi virtuali, per cui mi possono conoscere, parlare con me e discutere, diciamo, discutere magari della musica, e della musica perché è sentimento. Io ho parlato dell'estate italiana, perché parlo dell'estate italiana? Perché il passaporto, guarda, io non sapevo della crisi che sarebbe successa con la questione della guerra nel Golfo, va bene, però il fatto che non ci si possa muovere un po', allora cerchiamo di sfruttare i nostri, non so, 6.000 chilometri di coste, va bene, specialmente qui nel meridione.
0: Perfetto Niccolò, allora ne approfittiamo di questo tuo messaggio per lanciare questo appello, quello di scoprire anche la nostra meravigliosa bella Italia, perché ha tanto da offrirci e tanto da farci vedere. Niccolò, a questo punto ti ringrazio molto, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, buona estate e ci ascoltiamo Estate Italiana. Grazie per essere stata a Supermarket.
1: Ok, ciao a tutti, ciao Daniele, grazie. Ascoltate la mia musica, vivete la nostra Italia, vivete.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, pronto. La macelleria, signora, per il ritiro del pecorone, cosa fate? Passate voi, vi mandiamo noi il ragazzo col camion.
0: Che cosa?
1: Il pecorone.
0: Pecorone.
1: Abbiamo, sì, perché voi avevate fatto un ordine dal macellaio, il pecorone, oltretutto da pulire anche, perché...
0: Ma quando mai?
1: E che ne so, io signora devo solo avvisare quando arriva, avete già pagato tutto.
0: E che cos'è il pecorone dal macellaio?
1: E cos'è, un montone, un pecorone, sì.
0: E chi gliel'ha detto allora?
1: Ah, non lo so, e che ne so, io ho solo chiamato perché c'era scritto avvisare.
0: No, noi non abbiamo fatto nessun ordine.
1: E chi ha ordinato il pecorone, scusi?
0: E che ne so io?
1: Ah, non lo so. Perché no, scusi?
0: Quale macellaio gliel'ha ordinato?
1: Via siamo in via Olivella noi.
0: Ma quando mai il pecorone?
1: No, perché c'era scritto, un attimo, leggo il biglietto, al momento dello scarico avvisare il numero 0824.
0: Ma mai? Lei si sta sbagliando.
1: Ma scusi, adesso le rileggo il numero perché non vorrei aver sbagliato. Allora, 26, giusto?
0: Lei mi può leggere qualsiasi numero perché lo prende adesso ha visto pure i carabinieri e basta.
1: Ma lei non guardi che non c'è mica da pagare nulla, signora, volevo solo sapere se lo venite a ritirare.
0: Noi non abbiamo ordinato nessun pecorone.
1: E chi lo prende sto pecorone?
0: Devo fare io il pecorone.
1: E che ci facciamo noi col pecorone? Ma non è che l'avete preso da mangiare, immagino.
0: Ma quando mai?
1: E che facciamo? Lo rimandiamo indietro?
0: Sì, ma io non so niente qua di tutto questo.
1: Ma non è che si è sbagliato il macellaio a volte quando è venuto a segnare...
0: Sbagliato, chiedete al macellaio. A me qua non è stato mandato niente.
1: Vabbè.
0: Non ci serve niente.
1: A lei non le serve comunque, in caso c'è, se le serve a lei, noi prima di mandarli indietro chiediamo.
0: No.
1: Non è che, quindi neanche nessun, prima di mandarli indietro mi accerto, non è che l'abbia ordinato, non so, sua figlia, qualcuno, suo figlio, se
0: ma
1: ha dei figli.
0: Ma quale macellaio gliel'ha ordinata a lei?
1: Via Olivella, San Giovanni, Benevento.
0: Ma via Olivella non ci sta nessun macellaio.
1: A San Giovanni, Olivella. San Giovanni.
0: E neanche a San Giovanni.
1: E com'è possibile allora, scusi?
0: Che ne so io.
1: Allora bisogna che provo a telefonare io a sentire cosa hanno combinato. Quindi voi non lo volete?
0: Io non lo so. Certo, a me non serve un pecorone.
1: Allora, vabbè. Proviamo a risolvere la situazione noi. Scusi il disturbo, buona giornata.
0: Prego, prego, arrivederci.

durante l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene come Emanuela Orlandi, uno sputo nel piatto in cui mangio, ma in sto caso faccio giusto un assaggio, tra i moralisti argomenti in ostaggio si sfiorano piano come il tocco di Baggio. Va tutto così bene o va tutto così male, ora faccio cose scene, scalata sociale, abbiamo molte pretese ma è paradossale che venda le cartine non si può legalizzare, a fine stipendio avanza troppo meglio.

0: volete fare i bad boy messi di Backstreet. Ha più personalità il fumetti a Pascal, rischiamo di impazzire come in Split. Quando il popolo ha paura vince sempre la violenza.
1: Dobbiamo risolvere il problema di questo pecorone. Ma il pecorone solitamente come si fa? Non lo so, è cos'è, tipo un abbacchio, si fa al forno con le patate. Comunque in caso voi sappiate che se volete fare un giro all'interno del nostro supermercato, la signora non l'ha voluto, ecco, c'è un pecorone disposto lì, pronto, seduto, pronto per essere cucinato.

Cari amici di Supermarket Show, giunge al termine anche questa puntata della settimana, questa seconda puntata della settimana. Io vi ringrazio molto di essere stati in mia compagnia, vi do la mia mail se volete eventualmente scriverci, mandarci qualche cattiveria, info@supermarketradio.it. Detto questo, vi saluto, appuntamento alla prossima, un salutissimo da Daniele Dalmuto, ciao.

Radio Tigullio accompagna in musica ogni momento della tua giornata.

condanne con un totale di...

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21.30 su Radio Tigullio.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente qui su Radio Tigullio.
2: Welcome a Radio Show.
3: Ciao amici, sono Roberto Serra. Vi aspetto il giovedì alle 18 e la domenica alle 13 su Radio Tigullio.
4: New Time Music.
5: In onda la domenica dalle 13 e il giovedì dalle ore 18 su Radio Tigullio Web. Non perdere l'appuntamento. Vivi la tua musica.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
3: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele, sì lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21.30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!

Lego. Lego. Lego.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma è crepato, dice, non è un snai fortlano,

0: Radio Tiguglio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Va ora in onda Dolce Alice Live. Un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

dopo, complimenti. Le mie le prese tu, tu mi hai dato le tue, cioè la schifezza. Ma che sei? Due barattoli di Coca-Cola che si chiama. Brian, ma che fai? Anzi, devo dire una cosa, no, è arrivato un WhatsApp lungo la settimana dove una signora si lamenta perché dice che ti tratto male. Ma non è vero! Smettila, non fare il cretino con tutti. Smetti! Sì. Allora dai ragione alla signora, la sapevo, ma non avevo dubbi, guarda, non avevo dubbi. Allora, ben arrivati, Dolce Alice Live.

0: Brian, alla prossima vi cambi cuffie però, perché io non... proponibile, dai. Ah, hai ragione. Mi ha detto in cuffia Brian che la L è la lattina di Coca-Cola, la R è di lemon soda, piglia pure per il culo, eh? Va bene. Allora, in redazione è tutto spento, perché mi sembra giusto. Che orario è? Che scherzi. Però questa settimana c'è sicuramente, dalla parte di là è già arrivato Loris, non so perché, per quale motivo. Ah, ecco, perché c'è Brian ha pagato la pizza e Loris sfrutta. Nasone che non c'è altro, guarda. Ti cresce il naso, Loris, lascia perdere. Detto questo, ho già ringraziato la redazione, sì, ok, proprio Brian ormai l'ho cazziato, ora devo cazziare loro. Omar Simpson e la moglie. Patrizia, ci sei? Non far parlare il vecchio dalla parte di là, perché ora sono sicuro che parte qualcosa a mia insaputa, stai a vedere.
1: Allora, per tutti gli amici, ecco, di Dolce Alice Live, io, Max Bellè, sì, sono un gran pirla.
2: Meno male che lo dice lui stesso. Io lo sapevo. Salve.
3: Sai perché? Salve a tutti. Sì, una puntata sì, una puntata
0: no.
3: Sì.
0: Giusto. Sai perché ho detto una parte qualcosa di a mia insaputa? Perché quando allunga il braccettino destro, o va a prendere il caffè, che è già pronto, o la sigaretta, oppure la parte la minchiata. Patrizia,
3: no, quale sigaretta? In studio non si fuma.
0: No, ma lui fuma lo svaporone, cos'è che non è?
2: Lo svaporone.
3: Notizia, io da 8 mesi non tocco una sigaretta.
0: Ah, bene, però c'è lo svaporone.
3: Sì, però è senza nicotina.
0: Senza nicotina.
2: Ma sempre sì, svaporone.
3: Però già è un passo avanti.
0: Ma il tuo che aroma è? Cannolo siciliano, cassata, cos'è?
3: Sono diversi i gusti. Gusti.
0: 5 gusti. Vai, sì. elenca.
3: Beh, questo c'ha ciliegie e melone. Mela e cantalupe, cola ice.
0: Prosciutto e melone. C'è anche prosciutto e melone? Che sai.
3: No, mango e pesca. Sì. E poi ce n'è un gusto strano che è Love 66.
0: Cosa? Il
3: Love amore 66, non certo 69, 66.
0: Sempre di vicino, 66, sempre di vicino, sempre sesso.
2: Mancano due numeri.
0: Brian, senti.
3: Salve a tutti, ben trovati,
0: grazie anche a voi di essere presenti anche in questa puntata. Allora, sarà una puntata scoppiettante, chi lo sa? Ma non lo so, io quando parto, noi partiamo e poi cominciamo, poi quel che viene, anche perché dovete pensare, pensare, cari amici e cari amiche di Dolce Alice Live, che di preparato non c'è una beata minchia, come direbbero i nostri amici siciliani, non c'è assolutamente nulla. Si parte, si va, si registra, si fa, si briga, quel che arriva arriva. Bene, detto questo, Brian, sei pronto? Hai qualcosa? Se vuoi partire, partiamo, dai. Sorprendimi. Oh no, l'ha già fatto. Every woman in the world. Che anno è, Brian?

0: che in tedesco equivale a,
1: vediamo se, se mi dici la traduzione in italiano la traduco in tedesco, no, io l'inglese sono una chiavica.
0: No, in italiano non la so perché Brian non me l'ha fatta.
1: Ripeti il titolo.
0: All Out of Love.
2: All out of love.
1: Tutto fuori l'amore.
0: L'amore tutto fuori. Amore tutto fuori. Allora, potrebbe essere anche un grande
1: al di fuori dell'amore, forse si potrebbe tradurre.
0: Ma posso dire
1: Ausa Liebe.
0: Posso dire una cosa?
1: Quella è la traduzione.
0: Sì, ma chi se ne frega? Lo posso dire, ma io che faccio le cose così a carrettino.
2: Roma direbbero stiga?
0: Stiga. Sì. Allora, stiga. A proposito Gianni, WhatsApp. Che lo metto in difficoltà.
2: WhatsApp.
0: Aspetta.
2: Difficoltà. Dammi.
0: Ma come
2: WhatsApp?
0: Dammi?
2: WhatsApp.
0: Dove dà?
2: 348-349-1141.
0: No, dammi. È 26 anni che ti aspetti come dammi. Ma che
2: no, ho Patrizia, detto dammi no, qua il microfono.
0: Patrizia, non ridere. La mail, per favore. Quella nuova.
1: Quella nuova. Vattela a pigliare nel cuneo.
0: Che è vicino a Torino.
2: Salutiamo gli amici di Cuneo.
1: No, vicino a casa tua.
0: Cuneo vicino a casa mia anche, no?
1: No, cuneo.maxbellè.
0: /2.max5.it. Allora,
2: invece quella di Dolce Alice Live, vai.
0: Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: Chiocciola.
0: Sì.
1: chiocciola@gmail.com.
0: Meno male. Siamo così, però siamo belli dentro. Sì. Ma anche fuori. Al Stewart
1: ma
0: con
1: io
0: me.
1: Precisamente, ma io sicuramente.
0: Marley Style.

0: arpeggio This Merry Planet per Breakaway, sempre l'80 con noi, sempre l'80 con noi. Hai organizzato per l'80, Brian, in questa puntata? Tutto 80? Oppure svari un po'? No, tutto 80, va bene.
1: Va bene,
0: basta saperlo, basta mettersi l'anima in pace. Volevo sentire altre cose, ma se tu hai optato per quello, hai organizzato per quello, la macchinetta è in mano tua. Allora, tra non molto avremo la nostra intervista, ci sarà Alessandra, ci sei, tranquilla, sei a posto, tutto ok, già organizzato con ragazzo, bene. Patrizia è a posto, dicono che è a posto, e allora se lo dicono loro che sono a posto, noi non facciamo altro che essere tranquilli.
2: Sì. Il WhatsApp è stato appena lanciato, sì. È arrivato già un messaggio.
0: Aia.
2: È arrivato il messaggio.
0: Aia.
2: Della nostra amica Patrizia.
0: Quale Patrizia?
2: La Patrizia.
0: Quale?
2: Capisci a me. E mi ha detto: di a Max che è un disgraziato, perché ecco, io mando sempre i saluti per voi, per me e Gianni, però sì, lui non li dice, sì, mai. Quindi infatti, questa volta saluta direttamente Patrizia e Gianni e a te ti manda
0: a fare in
2: una perracchia.
0: Ah, ecco, no, ci sta.
2: Ciao Patrizia, ciao.
0: No, ma ci sta, perché poi ho già detto prima, no? Lo dimentico sempre, poi dopo magari
3: cose che capitano, che
0: no, non devono capitare. Quando si mandano i saluti sono i saluti, non è che sono...
2: Ma io te l'ho chiesto
3: però adesso Max ci annuncia qualcosa di carino, giusto Max?
0: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a, ecco, cura di me stesso.
1: Sì, capisci?
0: Io non ce la posso fare, no, cioè, capite bene che se continuiamo e siamo a fine stagione, no, cioè,
3: figuriamoci la stagione nuova, quello che succede.
0: Speriamo la prossima di cominciare in maniera, ma si,

0: Ma va bene così, ma chi se ne frega, ma insomma, tanto ormai voi conoscete benissimo chi siamo, soprattutto chi no, perché loro prendono in giro me, ma io non mi preparo mai nulla per loro, no, a parte qualche battuta durante la puntata. Ma è bello questo, giusto?
1: Certo.
2: Sì, mirati sempre.
1: Che partite con le vernacchie.
0: Sono partite con le vernacchie. L'atmosfera di Dancing and the Other Space. Soul Funk Philadelphia.

0: bella, proprio atmosphere. Proprio così doveva essere, no? Perché sono quei brani degli anni 80, più precisamente questo è 1980, come diceva Brian prima, ed è un brano che a quei tempi, quando facevano gli strumentali, facevano 8, 9, 10 minuti. Questo dura 14 minuti, non mi sembra il caso di metterle tutte 14, perlomeno 3 o 4 minuti sono già passati in questo momento, che poi noi ci divertiamo sopra per fare delle minchiatelle, no? Per ricordare la trasmissione. Perché Patrizia, questa è
1: Dolce Alice Live.
0: Hai capito? Ma che bello, l'amore non è bello, se non è un bel martello. Allora,
2: un bel martello, questa non è venuta
0: benissimo.
2: Questa
0: è una cazzata di quelle micidiali.
1: Quelle che spara sempre Max.
0: Sì, mi vengono così, mi vengono così. Allora, tra non molto, cosa vuoi, già tagliare che abbiamo parlato troppo? Ascolta, senti, bambino, io ti rimando all'asilo nido, non è che con il pignattino, quello piccolo. 17 anni, Brian. Lascia stare la fidanzata, non mi sembra il caso di io ti tocchiarla in questo momento. Ah, tanto molto arriva la Alessandra, togli.

0: Volete andare ora?
1: Oppure tra 5 minuti?
0: Andate ora? Tranquilli?
1: Siete a posto con tutto, chiaramente. Non è che siete in una trasmissione Mau Mau Micio Micio. Qui siete Dolce Lice Live, non è che...
0: Capita?
1: Siete pronti? Mi assicurate che siete pronti? Io mi fido. Allora, che... Sasa, sei pronta? Anche te? Tutto a posto? Siete pronti con tutti? Allora andate, vai, vai, vai, vai.
2: Radio Tigullio ti mette al centro della musica.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
4: I love the music.
5: Best music.

0: E siamo sempre qui con Elma, abbiamo ascoltato la sua primissima canzone in italiano, che sia veramente anche di buon auspicio per quello che sarà Sanremo 2026. Giustamente hai detto che sei molto legata a questa canzone, noi ti abbiamo ascoltato in inglese con Give It To Me, con Beats Again, che tra l'altro le portate anche a Battiti Live, Summer Festival di Radio 105, e poi a ottobre, come promesso, è arrivata questa canzone in italiano. Ti sei divertita?
1: Mi sono divertita tantissimo, è stata un'emozione pazzesca cantare sui palchi così grandi, è veramente... diciamo che un sogno è diventato realtà.
0: Sì.
1: E sono molto felice, sono molto soddisfatta che sono riuscita a condividere la mia musica con il pubblico.
0: Certo, tra l'altro ci tengo tanto a dire che al di là di X Factor, di Capodanno in Musica 2024, condotto da Federica Panicucci su Canale 5, dovete sapere che Elma anche partecipato a un evento molto speciale, proprio col cuore, perché lei ha partecipato al concerto di Natale San Raffaele dedicato ai bambini malati di tumore. Quindi Elma, veramente complimenti, perché non è da tutti.
1: Grazie mille, io veramente credo che dobbiamo aiutarci con tutto quello che possiamo aiutare, e sono cresciuta così, quindi
0: sì,
1: è stato un piacere per me.
0: E lo credo, e lo credo. Ma arriviamo in pratica a quello che sarà Sanremo 2026. Allora, ormai noi la conosciamo la vostra canzone, ma è sempre bello, noi la faremo ascoltare ovviamente. In gara tra le nuove proposte con questa Nei miei DM. Giusto?
1: Giusto, sì.
0: E insieme a te ovviamente ci sei tu, ma ci sono anche i tuoi compagni di viaggio. Li vogliamo ricordare?
1: Sì. Ci sono anche Blind e Sonico.
0: Ecco, com'è lavorare con loro? Com'è questo trio? Com'è nato questa unione, insomma, questa unione artistica?
1: Allora, noi ci troviamo benissimo con i ragazzi, e da quando ci siamo conosciuti subito siamo andati d'accordo, e veramente ci completiamo. Quando qualcuno non arriva, sempre c'è qualcuno che aiuta, e veramente per la mia prima volta per Sanremo io sono molto, personalmente sono molto felice che sono con loro, perché con tutto questo sotto pressione io non lo so se senza di loro ce la facevo.
0: Eh beh, diciamo che magari l'unione fa la forza e aiuta anche a superare magari i momenti. No, ma io sono sicura che ci saranno tanti momenti invece sì. Ecco, l'emozione di queste prove, no? Lo so che tu più di tanto non puoi svelare, ed è giusto che tu non ci dica nulla. Però quando sei salita su quel palcoscenico, sapendo, caspita, tra 10 giorni io sono lì, là sopra, cantiamo insieme, presentiamo ufficialmente di nuovo, ma al grande pubblico, perché Sanremo è la manifestazione più importante italiana, ovviamente, non solo italiana ma nel mondo, questo brano. Che emozione hai provato oggi alle prove?
1: Allora, le prove sono andate benissimo, è stata un'emozione meravigliosa, e veramente siamo con i ragazzi, siamo molto emozionati, non vediamo l'ora di salire sul palco e di cantare, e abbiamo anche una piccola coreografia che è molto bella.
0: Sì.
1: E la nostra canzone porta positività, e non vediamo l'ora di cantarle, di divertirci, perché è veramente quello che cantiamo noi.
0: Certo.
1: Lo pensiamo, e noi siamo ragazzi solari e vogliamo trasmettere questa energia positiva.
0: Certo, ecco, tra l'altro questa canzone che voi portate è stata scritta da Blind un po' di tempo fa, però poi in realtà era rimasta chiusa in un cassetto, no? E come ha detto lui più volte, stava aspettando l'occasione giusta, il momento giusto per tirar fuori questo brano. È una canzone che parla un po' delle relazioni che ci sono, che si vivono al giorno d'oggi, tra i messaggi, i messaggini WhatsApp, gli schermi, la realtà, l'apparenza, no? Come vivi tu?
1: È una,
0: Dimmi, dimmi, cara.
1: Sì, è una canzone che rappresenta la nostra generazione Z, perché
0: Sì.
1: comunque nei nostri tempi tutti usiamo i social e i direct messages nei miei DM sono i messaggi privati, però noi vogliamo portare i messaggi davanti a tutti e il nostro messaggio è di stare felici anche nei momenti difficili, di avere fede e di crederci sempre.
0: Crederci sempre, esattamente. Crederci sempre, inseguire i propri sogni. E tu, pian piano, ci sei riuscita, ci stai riuscendo. E ormai sei già famosissima e sono sicura che con la tua tenacia, la tua grinta, il tuo talento continuerai, continuerai e continuerai.
1: Parliamo della canzone?
0: L'ascoltiamo insieme? L'ascoltiamo?
1: L'ascoltiamo, certo.
0: La vuoi?
1: Comunque, grazie di tutto.
0: Grazie a te carissima, un abbraccio a te e anche ai tuoi compagni di viaggio. E allora lanciala tu, annunciala tu la canzone. Ok?
1: Ascoltiamo la nostra canzone con Blind Sonico nei miei DM.

0: Sassa.
1: Alessandra Sassa. Accende l'umore. Accende la radio.
0: Sassa. Love the music.
2: Best music.

0: c'è guai.
1: Ma come dice, ma chiamami con la M, no con la V. Sei un cretino. Blondie, call me, chiamami quando vuoi, ma chi se ne frega, ma fallo finché puoi, fatela questa telefonata, mandate questo messaggio, perché tenerlo lì, perché poi vi pentite di non aver fatto determinate cose. Allora, eccola, è arrivata, la vedo con la croce rossa stampata sul petto, ma è bianca la croce, e la croce io lo so di chi è, di quell'altro a fianco. Patrizia, sei la croce?
2: La croce
1: di Dolce, sì, Alice, ma...
3: telefonate, il numero l'abbiamo dato, che Max aspetta con ansia la vostra telefonata.
2: Era andata in bagno.
1: Vabbè, intanto voglio dire, c'è la carta igienica, c'era?
2: Sì.
3: Tutto carta igienica, carta vetrata numero 4,
1: tutto della 400, con la più fine in caso di sistemare meglio le cose. La Sassa ha fatto un bel lavoro. Bene, allora, notizuole, no, non le vogliamo dare, o ce l'abbiamo già?
2: Sì, c'è qualcosa.
1: Stai cercando se ti è rimasto un po' di carta igienica attaccata al sedile?
2: No. Abbiamo appuntato sulla carta igienica, ecco. Spero di non averlo usato quel pezzo, così, se no sono notizie.
1: Sono notizie di me. Allora, vai!
2: Sì, sono notizie di merda.
1: No, dai.
3: Lui dice la M e lei finisce.
1: Ma è chiaro, si chiama simbiosi. Però se me la vuoi leggere sta notizola che ti ha dato quell'altra, sì, se no vado avanti. Mamma mia, ragazzi, che lavori, che angoscia nel cuore che c'ho quando c'è queste.
2: Allora, guarda, questa è una notizia piccolina. È stato presentato un giocattolo. Sì. Per i bambini, che permette di chattare con avatar AI di intelligenza artificiale. Questi giocattoli sono di Elon Musk, lo sai?
1: Certo, no? Di chi devono essere? I miei no, sicuro, vai.
2: Beh, è ideale se vuoi che la prima parola che il tuo bambino dica sia Mars. Perché lui sa che è fissato, che vuole andare
1: con Marte, lui e ci vai, sì, ascolta, va a finire che quell'uomo ci va, spende tutto quello che ha, ma non ti preoccupare che lui
3: non torna più.
1: No, il piede su Marte ce lo fa mettere, te lo dico io, ce lo mette, vedrai se non lo fa. È testato. Bene, quindi qual è la notizia?
2: È quella la notizia, che ci sono dei giocattoli che sono stati inventati, appunto, che aiutano i bambini a
3: posso dire mamma e papà dicono Marte.
2: No.
3: Cioè, come funziona sta cosa?
2: Permette ai bambini di chattare con degli avatar.
3: Con dei marziani virtuali. Fantastico.
1: Una cazzata di vabbè.
2: Che ho detto? Notizia di

0: aria e che atmosfera che siamo riusciti a creare, ma soltanto noi la possiamo fare all'interno di Dolce Alice Live. Vai a cercare un altro programma in giro per il mondo, per l'Italia, con delle atmosfere così particolari, con
1: allora, cos'è la grande?
0: Cose che mi dispiace, ma gene minga. Allora, che vuol dire non ce n'è per nessuno? Detto questo, notizie non ne abbiamo, anche perché poi. Ma no, Patrizia, se è come quella di prima, non dire niente, per favore, dia la salsa di
2: no. No, questa, no, guarda, no.
1: I bambini marziani.
2: Voglio raccontarti qualcosa che mi. Che è successo.
0: A te personalmente?
2: Sì, sì. Guarda, sì. Siccome noi siamo siciliani, tu sapevi che anche se siamo, se la Sicilia fa parte geograficamente dell'Italia, del territorio italiano, noi non siamo italiani, siamo siciliani, punto. E a dirmelo è stato un ragazzo 19enne di nome Salim, che è italiano. Hai capito?
0: Sì, no, vabbè. Quindi
2: ti rendi conto, mi dice che io non sono italiana, ma sono siciliana, per lui è italiano.
1: Salim, quindi con un ragazzo, diciamo, come le banconote fatte in casa.
0: False, praticamente.
2: Cioè, lui sarà
0: tunisino,
2: nato da genitori, sì, ma niente in contrario, però essendo nato in Italia, forse i genitori da anni che vivono in Italia, la cittadinanza italiana.
0: Beh, è siciliano lui, cioè abita in Sicilia.
2: Lui è un pirla, abita a Milano.
0: È un pirla.
2: Quindi, hai capito? Perché lui mi ha detto, vabbè, siete voi quelli dei siciliani che specificate che siete siciliani.
0: Certo.
2: No, guarda, io sono fiera di essere una siciliana, però sono italiana. Io sul passaporto ho scritto italiana, il passaporto è Repubblica Italiana.
1: C'è scritto Repubblica Italiana.
0: Certo.
2: Sì, ma non significa, mi ha detto, anche se la Sicilia fa parte geograficamente
1: dell'Italia, non siete italiani. Le ha detto così.
2: Perché noi sia perché la Sicilia negli anni addietro è stata conquistata Fenici, sì, ho detto ok, sì, va bene,
0: sì. Babilonesi,
2: va a studiare la storia, gli
0: vai in piazza là su a Milano alla Madunina con il Cinar.

Non siamo usciti dalla strada del 1980, sta prendendo tutte delle cose. Questo è un 45 giri, immaginate voi. Bravo Brian. Anche perché si sente benissimo.

Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.

0: Allora, è arrivato quel momento, quello bello. Cioè, tutti i momenti di Roger Lynch Live sono belli, ma però insomma questo ci riporta poi indietro nel tempo, non musicalmente, internazionalmente. Senti qua che stupidaggine che ho detto, ma con la musica italiana. Si chiama Vintage Italy. E beh, insomma, l'appuntamento c'è, andiamo a ripescare delle canzoni tante volte ascoltatissime, tante volte un po' meno ascoltate. Però chi conosce questa artista, questa interprete che è donna, conoscerà naturalmente tutte le canzoni di questa donna che ormai da quasi da 50 anni, più di 50 anni non si fa vedere in TV. Io spero, non credo, però spero che un'ultima volta, che ne so, ma non lo so, l'ultima volta faccia la sorpresa e ritorni in televisione. Allora, detto questo, parte il Vintage Italy, forse qualcuno ha già indovinato, sì, qualcun altro magari no, degustiamocelo, vai, su, Brian, su, Brian, su, ah, finalmente, mamma mia.
1: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: My name is
1: Hey, Mark Hood,
0: and I

0: No.
1: Allora, Busty Collins, Magpash. È inutile che vi dica Vintage Italy, Mina, l'avete sentito?
0: Sì.
1: È la voce inevitabile.
0: Io, guarda, sì. Avevo Mina ha tantissimi brani, non li conosco tutti, però avevo riscoperto questo brano perché era stata una cover fatta da una cantante, giovane cantante. Dico anche il nome perché a me piace molto, Giordana Angi, e mi piaceva il modo di come lei lo interpretasse, però poi quando ho ascoltato
1: l'originale.
0: Anche se devo dire che Giordana è molto molto brava,
2: ma la tigre è la tigre,
1: ragazzi,
2: di Cremona,
1: questa è tigre bianca, cioè non è la tigre normale, che ce ne potrebbe essere tante al mondo di tigre, no?
0: Sì.
1: Tina Turner eccetera eccetera, tante altre, Whitney Houston, ma questa è la tigre bianca, le tigri bianche ne nasce una ogni un milione di conseguenza.
0: No, ma noi lei sì, comunque la voce di Giordana è stata paragonata o assomiglia, diciamo, alla voce di Mia Martini.
1: Assomiglia,
0: guarda che anche
2: ma non ci pensare,
0: ma
2: proprio
0: aspetta,
2: guarda.
0: Ma anche guarda che a Loredana Bertè glielo disse a questa ragazza, era allora, quando ancora non era molto conosciuta, era acerba, doveva imparare. Però adesso
1: cambia davvero la voce, non avete dubbio, se noi cominciamo a paragonarle due mostri sacri del genere, no, l'abbiamo già rovinata in partenza, perché
0: però lei è una ragazza molto umile, lo disse, ma manco per
2: guarda, sarai una sua fan, ma Mia Martini.
1: Allora, continuando con la musica, tra una volta arriva Loris, una tragedia, mamma mia.
2: Col cappotto, perché fa freddo.
0: Col cappotto.

0: in the winter time. Oh baby, oh baby. Breeze, breeze, just the nick of the time. L'ho detto giusto, tre settimane per studiare sto titolo. Dai.
1: No, ragazzi, non era lui.
0: No.
1: Non era lui, l'intelligenza artificiale che ha parlato.
0: Sicuramente, c'ho un granchio qua che scende giù per la gola, non so perché. Deve essere stata l'impepata di cozze che ho mangiato ieri l'altro.
1: Da un po' scappa dal lato opposto.
0: Dal lato opposto stappa veramente proprio il guscio, sai, delle cose che deve essere un dolore micidiale. Patrizia, vedi che stai facendo i tuoi?
2: Non è vero, no, stai... ma perché devi dire bagianate?
0: Dai, non
2: dire?
0: Lo so, dimmi tu. C'è qualcosa?
2: Sono pronta, certo, con la notizia, sì, okay. Sono pronta, allora, guarda. È successo in Sardegna, precisamente a Sassari. Un uomo è stato assolto, però il caso si è chiuso con un colpo di scena. Secondo l'accusa, l'uomo allora avrebbe truffato l'INPS di ben quasi 200.000 euro perché riceverebbe la pensione per i non vedenti. Però lui è stato seguito, hanno visto che si muoveva con disinvoltura.
1: Ci vedeva molto bene.
2: No, perché lui veramente, l'INPS ha accertato che lui aveva questa cecità, soltanto che però gli hanno trovato durante la perquisizione a casa diversi DVD
0: erotici,
2: sì. Però il giudice l'ho assolto perché ha detto chi garantisce che lì stava guardando, forse lo stavo soltanto ascoltando.
0: Che bello.
2: E quindi è stato assolto.
0: Che
2: capito?
0: Giudice meraviglioso, giudice meraviglioso. Io saprei, vabbè, allora che no, vabbè, poi mi arrestano, dai, qualche volta arrivano, bussano alla porta. Qui non ce ne dai, sì, Max Pellesi, venga con noi. No, ma sto finendo di registrare. No, venga con noi. Tutto in diretta, manderei in onda anche quello, io sicuramente. Brian!
2: E poi c'è la televisione, si vede anche il video, eh.
0: Ah, ma certo, è vero. Ma mi vuoi far piangere? Questo è un brano meraviglioso, il video girato in Irlanda, per quello che... E poi qui, questa è una canzone, lasciamo perdere, degustiamola, Van Morrison.

0: what to do.
1: Grandi ricordi, sì.
0: Sì, no, dovete pensare che nei luoghi dove hanno girato questo video io ci sono stato, capisci?
1: Ecco l'ultima nota.
0: È venuta malissima, poi chi se ne frega anche. La musica! No, che la musica, dobbiamo mandare. No, ma Loris, quando vuoi andare? A dopo questa? Va bene. Fai tu, tanto brutto sei, brutto rimani. Cioè, puoi andare a qualsiasi ora. Dopo questo brano, Cameo Shake Your Pants, arriva Loris, ma arriva. Cioè, insomma, fa la sua performance. Perché la radio.

0: ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Le 13 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.
5: It has become appallingly obvious that our technology has exceeded our humanity.
6: I classici alla radio. Alcuni dei brani lenti che hanno fatto la storia della radio.

Il successo di City Lights di William Pitt, pseudonimo di William Frederick Pate, nasce nel 1985-86 a Parigi. Il cantante statunitense, attivo nella musica già dagli anni 60, viene scoperto dal produttore Pascal Wuttrich, firmando un contratto che porta al lancio del brano, diventato un inno disco pop nel 1987 in Europa e in Italia. È un incontro decisivo. Mentre viveva a Parigi, William Pitt fu scoperto da questo produttore, con il quale siglò un contratto discografico nel 1985. La canzone è un classico esempio di pop dance europeo degli anni Ottanta, caratterizzato da un ritmo trascinante che l'ha resa popolare in tutte le discoteche. Prima del successo, Pitt, vero nome William Frederick Pape, aveva iniziato a suonare la chitarra nel 1964. City Lights è stato successivamente riproposto nel 2007 da Mike Francis e nel 2025 in una versione Chill Hill Hop da Roberto Bocchetti. Oggi con noi, per un classico dei classici, City Lights, William Pitt.

0: Il singolo di William Pitt, City Lights, divenne un successo al suo debutto in Francia nell'86 e in seguito divenne un successo in diversi altri paesi europei dopo una grande riedizione. William Pitt, perché la radio è il teatro della mente.
1: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: che ci ha fatto in diretta è già andato via. Naturalmente io scherzo sempre, mi posso permettere anche di dirgli nasone brutto, perché insomma qualche anno davanti ai microfoni insieme, non soltanto davanti ai microfoni ma anche sui palchi di tante manifestazioni, sì, anche nazionali, ne abbiamo passate di cotte e anche di crude. Allora, grazie Loris, continua così. Speriamo di mantenerlo anche per la prossima stagione di Dolce Alice Live, il prossimo palinsesto. Detto questo, cara Patrizia, io dico più caro Gianni, perché poi non interviene, dorme, guarda, dorme. Preso il
1: ma
0: caffè.
1: Ma che dormo che sto qua? Ascolto le perle di Loris, William Pitts, che veramente ci ha fatto ballare, come dice lui, negli anni 80, perché lo ricordo benissimo, 1987-88, Maginot. Ti dice qualcosa questo nome? Una discoteca fantastica nella città di Novara, e che ne sai?
0: Comunque non è che posso conoscere tutte le discoteche.
2: Ma guarda, tu a quei tempi frequentavi le discoteche, lui le balere.
0: Io le balere, mettevo i dischi delle balere. Tra Rosamunda e il valzer del Boscerino entravo io.
1: E poi c'era anche il live, partiva il live, come faceva Max? Rosamunda, fatti un bello bidè, Rosamunda.
0: Queste cose qua facevamo e poi si entrava con dei brani meravigliosi, tipo quello lì. Allora. Mi è venuto in mente una cosa, non ve la dico perché forse è meglio.
2: Adesso io sono curiosa.
0: Te lo dirò, ma chi se ne frega?
1: È antiradiofonico.
0: Ho fatto una serata meravigliosa, la rifarei. E mi chiamarono in Maremma.
1: Maremma?
0: Sì, Maremma, in Toscana, no? Allora, in un posto sperdutissimo, c'era 10 case, però c'era una discotechina bellina, molto bella, piccola, molto attrezzata. Io arrivai con i miei dischi e il proprietario mi disse: guarda che non puoi mettere questa cosa, devi metterla nostra. Non ti hanno avvertito l'agenzia? Non mi ha avvertito l'agenzia. Ma va bene, non c'è nessun problema, tanto mi pagarono anche in anticipo, immaginatevi voi, questi sono i soldi pattuiti. Ok, va bene, vado lì, dove sono i dischi che devo mettere i vostri? Laggiù, vado, Castellina Pasi, l'orchestra Casadei, tutte, io ho guardato, ho detto vai, i soldi in mano ce l'ho, 100 persone davanti ce l'ho, ma chi se ne frega, insomma. Quella sera lì era uno 1984-85, non ho 1985, non ho messo la musica da discoteca attuale, ma ho fatto una bella serata di dischi e di liscio. Musica Change.

0: 3-1 poi per una stupidaggine. Comunque salutiamo all'ascolto, lo salutiamo e naturalmente le porte sono aperte, ok? Perfetto, tra non molto ci salutiamo. Patrizia, hai la notizuola oppure cambiamo direttamente brano?
1: No, cambia brano.
0: Ecco, lo sapevo, immaginavo, perché quell'altra gli manda
1: lui. No, ce l'ho.
0: Allora, dopo questo, dai, dopo questo.

0: che belle che siano così, perché mi ricordano tante belle cose che sono successe. Queste sono voci alla Valle di Dol, le voci alla Cinderella.
1: Sembra proprio un musical.
0: Cinderella, eccetera, eccetera. Allora, amici e amiche, Patti, senti.
2: Sì, dimmi la notizia, ti guarda.
0: Sì, dimmi la notizia e poi facciamo i saluti. Usciamo del Ballon Glacé anche per questa volta. Dai.
2: Allora, il nuovo trend in Italia è mollarsi.
0: Cos'è?
2: Mollarsi con stile.
0: Ah, lasciarsi.
2: Sì, mollarsi con stile. Allora, se si organizzano matrimoni extra lussuosi, sì, con tanto di limousine, adesso c'è questa nuova moda che è arrivata direttamente dagli States. E come si dice, basta avere il portafoglio bello pieno, gonfio, sì, e puoi organizzare una serata di costo a partire da 15.000 euro.
1: Per lasciarsi.
2: Però sì, perché invece di stare in solitudine e piangere, si invitano, sono 100 persone più o meno, bella una bella location, affittare una bella location,
0: sì,
2: con personaggi che escono dalle torte, sai, come nei matrimoni,
0: sì,
2: oppure,
0: sì, sì, le
2: che... tutto al contrario. Quindi se qualcuno è interessato, basta contattare un PR romano.
0: Sì.
2: Perché Roma e dintorno, cioè, è diventata già
1: capire
2: una moda. Sì.
1: Certo, fammi capire, certo, se uno poi ci viene in mente di rimettersi insieme, di nuovo di rilasciarsi, siamo a 30.000.
0: Siamo
1: a 45.000.
0: No, perché poi per rimettersi insieme ci vuole un altro 10.000, perché si fa l'altra festa.
1: È vero.
2: Minimo, ci vuole l'anellino, deve costare un bel po' di soldi, sì, è normale.
1: Certo. Ma insomma, fai un mutuo di un paio di milioni di euro. Così.
2: Ma io l'ho detto prima, ho detto che deve avere il portafoglio bello gonfio,
1: ma bello che si sgonfia subito.
0: Ma sicuramente chi ce li ha queste minchiate le fa, no? Tanto per mettersi in mostra per passare una serata diversa. Detto questo, ma la solita stupidaggine italiana che non sappiamo.
2: No, italiana, America, dall'America. America. Noi l'abbiamo solo copiata.
0: Appunto, siamo più cretini degli americani che l'hanno inventata, perché se segui una moda del genere sei un cretino. Allora, detto questo, Dolce Alice Live finisce qua. Vi saluto, vi bacio e vi abbraccio. Ringrazio naturalmente Brian Bellè alla parte tecnica, Alessandra Sassa che sta già dormendo in redazione. Infatti, la luce è già spenta. Loris Marchi, non so dove sia, forse in qualche pub. Lui può esce di qua.
2: Forse è stato invitato a uno di questi eventi.
0: Sì, sicuramente. Le va a presentare lui. Buonasera, oppure ben arrivati a questa nostra separazione
1: alla radio.
0: Perché la radio è teatro della vete, va.
1: Grande Loris.
0: Grazie Patrizia, grazie Gianni.
1: Grazie a te, Max, grazie a tutti. Ciao, alla prossima settimana.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: D.
1: From 7BA.FM/OutToRadio. All go day. From 7BA.FM/OutToRadio.
2: Il bentrovati in antenna a tutte quante le alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm. Sono oltre 80, questo è l'orario in cui la vostra radio del cuore ha fissato in palinsesto Algodei. Algodei è davvero poliedrico, oggi capiremo ancora di più perché, del resto ogni tanto ci occupiamo anche di letteratura e lo facciamo in maniera molto originale, frizzante, direi anche quasi piccante, perché abbiamo qui con noi in collegamento telefonico Annina Castelli, che dovrebbe essere già in linea. Vediamo se c'è. Pronto?
3: Ciao!
2: Eccola qui Annina. Allora, un libro incredibile, c'è la parità dei sessi, ok, però ho letto su una nota, è un libro destinato più alle femminucce che non ai maschietti, perché parla del lavoro, della professione più antica del mondo, però insomma siamo abituati a vederla al femminile, invece si parla di gigolò. Il titolo esatto qual è? Diccelo tu così siamo tranquilli.
3: Il mio gigolò,
2: quindi insomma anche una possessività. Un libro che si preannuncia come davvero scottante, tra l'altro ringraziamo così di averci dato priorità perché è uscito da pochissimi giorni, quindi veramente siamo tra i primi a riuscire a saperne di più. Cosa puoi anticipare di questo scritto?
3: Oh, guarda, è un libro che ho scritto 2 anni fa, praticamente è un'intervista a una persona che fa il gigolò come mestiere, quindi è un'intervista a una persona che esiste veramente, tra l'altro la copertina è lui, quindi diciamo che questa persona non è nessuna cosa inventata, si tratta proprio di un'intervista. E io di solito scrivo comunque articoli su una testata online e mi è capitata la fortuna di riuscire a raccogliere la sua testimonianza e ne ho approfittato.
2: Ma guarda, incredibile, perché io adesso mi sono messo anzi chiedo venia, però sai che ci hanno detto che mi piace fare le cose spontanee e aggiungiamo spontaneità, perché pensavo fosse un romanzo di fantasia, che ne so, e invece veramente mi cogli spiazzatissimo. Quindi non solo esistono i gigolò, ma esiste quello che mette addirittura la sua faccia in copertina sul libro e tu racconti delle cose. Ah, ovviamente non si può spoilerare nulla, però dai, qualche piccola oliva d'antipasto, qualche salatino devi darcelo, dai, non vogliamo mangiare tutto, però almeno no, un aperitivo daccelo.
3: Ma guarda, ti dico la verità, la cosa che ha sorpreso anche me è che praticamente, essendo una professione che è molto legata al sentito dire, al passaparola e al pettegolezzo, io non credevo di trovare un essere umano in carne e ossa con tutti i pregi e i difetti che può avere un essere umano in una professione di questo genere, perché noi siamo molto abituati a vederla molto stereotipata. Sto parlando ancora di Richard Gere e la sua corrispettiva, ecco. È un lavoro a tutti gli effetti e ovviamente, come tutti i lavori a contatto col pubblico, ha dei pregi e dei difetti che lui esplora attraverso le mie domande.
2: Vabbè, allora facciamo una pausa musicale e poi continueremo a parlare di questo travolgente libro, Il mio gigolò,

0: Eccoci qua, un numero di Algodei davvero particolare con un ascolto di musica voluto dalla protagonista di Algodei. Infatti Annina ci ha suggerito questo pezzo perché?
1: Perché sono io. Nel senso che praticamente io sono anche musicista, polistrumentista, e quindi adesso che è arrivata l'intelligenza artificiale sto giocando con gli algoritmi per creare una musica nuova e vedere cosa ci mette. Cioè praticamente l'ho data in pasto alla rete, ho preso un distributore e voglio vedere come si inserisce nel meccanismo musicale, perché è la prima volta che ho la possibilità di usare l'intelligenza artificiale per creare canzoni.
0: Insomma, una Nina Castelli che ci sta sorprendendo nella sorpresa, però vediamo, in bocca al lupo anche e soprattutto per la carriera da musicista. Ma dobbiamo parlare di Il mio gigolò, dai, un episodio, una situazione, un aneddoto, ma magari se non vuoi del libro almeno di quando stavi intervistando questo personaggio, cosa che t'ha voluto dire, cosa non t'ha voluto dire, che ne so.
1: No, allora, praticamente la scelta è stata di fare, allora, era impossibile fare una one shot perché le cose da dire erano tantissime, perché veramente si tratta di tutta la sua vita. Siamo riusciti a trovarci regolarmente, infatti il libro è stato scritto in 42 giorni. Proprio la cosa è stata voluta da me perché lui non cambiasse idea, perché essendo un argomento è vera sta cosa, perché essendo un argomento molto delicato avevo il rischio che lui poi censurasse i suoi stessi pensieri, quindi ho voluto comunque raccogliere il più in fretta possibile tutta la testimonianza, e quindi sì, sono riuscita. È stato, rapportarsi a una persona è sempre molto complicato, soprattutto se si fa un'intervista, e quindi ci sono state anche delle litigate molto forti su questa cosa, però ho tentato di sbobinare tutto nella maniera più veritiera possibile, in modo che fosse veramente ciò che lui pensava in quel momento, e questo sia stato reso al pubblico che legge.
0: Una vera e propria biografa d'assalto stiamo scoprendo. Adesso una domanda più nello specifico, naturalmente ne parliamo molto velatamente, ma lui è uno che ha il suo personaggio inamovibile e fermo, oppure è piuttosto plasmabile, va a interpretare ciò che la richiedente vuole, desidera in quel momento? Lui riesce a impersonificarsi in vari personaggi?
1: Sì, lui è proprio, il mestiere del gigolò è proprio quello, personificare ciò che la cliente richiede, la cliente o il cliente. Lui è esclusivamente dedicato alle donne, ma ovviamente ci sono anche dei gigolò che sono dedicati agli uomini, alle donne, alle coppie, quindi
0: sì, fermiamoci perché fermiamoci, non andiamo oltre. Allora, allora no, anche perché c'è da ascoltare un altro disco e poi saremo ancora qui con Annina Castelli.

0: traccia firmata Mark Sedes, questo nome onomatopeico scelto da Annina Castelli, che stiamo intervistando per il suo ruolo di scrittrice, ma che ci ha confessato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale va benissimo in esplorazione di questo mondo, e quindi grande successo anche per questi pezzi musicali che già stanno destando abbastanza interesse. Tra l'altro, però, stiamo parlando soprattutto del libro, il classico di Due piccioni con una fava, perché abbiamo, no, esaminato la tua situazione di musicista ma anche e soprattutto di scrittrice. Per quanto riguarda lo scrivere, ricordiamo che Il mio gigolò, il libro di cui stiamo parlando, è disponibile anche su Amazon, e basta cercare Il mio gigolò tra i libri ed ecco che viene fuori, no? Si tratta di un libro per adesso non dato alle stampe cartacee, giusto? Ma soltanto in digitale disponibile.
1: Sì, per adesso in digitale. Praticamente ho tra le mani la copia a cui sto lavorando fisicamente, perché è già a posto di editing eccetera, l'ho ripresa in mano e spero di finirla entro questa settimana, quindi dopo sarà disponibile anche un cartaceo. Sono 130 pagine, un formato abbastanza portatile, diciamo, perché essendo l'argomento abbastanza scabroso non volevo qualcosa esatto di molto vistoso, ecco.
0: Tra l'altro, c'è qualche pagina, qualche passo in cui hai pensato lui stesse esagerando, qualcosa di letteralmente incredibile in cui hai detto, non so se a lui ma almeno a te stessa, no, a questa cosa qua non credo?
1: Ma in realtà no, perché veramente lui è molto umano, quindi alla fine racconta tutte cose plausibili. Poi bisogna vedere sempre chi lo legge, nel senso che magari la casalinga di Voghera rimarrà scandalizzata, io che vengo da Ca' Foscari perché ho fatto giapponese, di cose così crude, per cui alla fine non è che sia una cosa molto molto scabrosa, insomma, è la vita, ecco.
0: Benissimo, allora Annina, grazie per aver accettato il nostro invito. Annina Castelli, che ha scritto e ha dato alla pubblicazione pochissimo tempo fa, ti ringraziamo ancora per averci dato proprio l'anteprima, una corsia preferenziale davvero anticipata. Grazie per la tua simpatia anche e soprattutto, che dire, incrociamo le dita e fatti sentire presto, ma tanto ti inseguiremo noi.
1: Grazie per l'opportunità.
0: Ok, e salutiamo Annina Castelli, Il mio gigolò, disponibile su Amazon, cercatelo, ne abbiamo parlato, torneremo sicuramente a parlarne. Adesso la linea va allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di setteva.fm. domani a quest'ora un altro numero di Algo Day. Per adesso è tutto, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/LT Radio. Algo Day. Algo Day. From 7va.fm/LT Radio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.

0: Ora musica, la vetrina della musica indipendente con le sue novità discografiche indipendenti arriva tutti i giorni a quest'ora. A condurre questo programma ci sono io, Riccardo Pellegrini. Mettetevi comodi perché da qui ai prossimi minuti vi presento musica nuova, musica fresca. Prima però, come sempre, un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Oggi abbiamo aperto proprio con un super classicone, I Will Survive, Gloria Gaynor dal 1978, qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Tra poco spazio ospiti, oggi con noi ci sarà Pantarei, che abbiamo sentito ieri con il nuovo singolo, ne parleremo tra poco, perché prima c'è la novità al primo ascolto di Alan, si intitola Specchi Rotti.

0: Ora musica, le nostre interviste quotidiane oggi ci riportano a Reggio Emilia. Andiamo a fare una chiacchierata con Pantarei, è uscito il suo nuovo singolo e allora chiacchieriamo. Ciao anzitutto, ben ritrovato.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, Margarita, questo è il titolo del tuo nuovo singolo, come ci racconti questa produzione?
1: Vi racconto questa produzione intanto con l'avventura in Whoop Music, con la quale appunto ho il progetto discografico e formativo in attivo. Diciamo che a quel punto stavo cercando l'ispirazione per scrivere il primo inedito e pensando a tutte le canzoni magari un po' più tristi, un po' più malinconiche, che spesso si sentono e spesso vanno di più, ho cercato di dare un altro taglio pensando invece a un ricordo bello, e la mente mi è andata subito a una sera nel 2022 in cui io lavoravo a Verona come cameriere e dopo il lavoro sono andato a prendermi un drink in un locale del centro di Verona, e lì ho incontrato questa ragazza e ci ho passato la serata assieme e l'ho voluto un po' descrivere con un tono un po' più jazz, un po' più swing, e condividerla insomma con voi ascoltatori.
0: Quei passaggi in questo caso di questa ragazza che rimangono indelebili, no? Sei rimasto colpito,
1: sì,
0: immediatamente.
1: Esattamente, la ragazza che appunto si fa distinguere, spicca di più magari in mezzo alla folla, proprio per quel stesso senso, no? Quando vedi una persona che la senti che è diversa, e mi è rimasta impressa appunto per questo.
0: Tu dicevi che questo è il primo passo verso un nuovo progetto, giusto?
1: Sì, intanto il progetto nuovo è già in cantiere, sarà il secondo inedito in uscita a settembre. E adesso stanno venendo fuori ulteriori nuovi progetti. Intanto il lavoro estivo giù in Calabria come performer, e successivamente un progetto a Roma per andare a studiare e ampliare ancora di più le mie conoscenze a livello spettacolistico con l'Accademia Internazionale del Musical.
0: Palestra, esperienza, insomma si mette come si dice fieno in cascina, no? Si vivono esperienze. Noi ci eravamo sentiti oramai parecchio tempo fa, mi ricordo, per una cover che avevi fatto di Piazza Grande di Lucio Dalla, che poi ti ha dato anche buone soddisfazioni. Però qui si tratta invece di musica tua.
1: Sì, qua si tratta proprio di roba mia.
0: Che è ben diverso. Allora, noi continueremo a seguirti. Adesso andiamo ad ascoltare Margarita. Come ce lo presenti?
1: Ma ve lo presento come un brano fresco, come esattamente il cocktail, però allusivo, spiritoso, ammiccante, frizzante.
0: E chi cerca Pantarei come lo trova?
1: Lo trova scrivendo Panta staccato Rei con la Y, così su Spotify. Se volete seguirmi anche su Instagram, basta scrivere Panta trattino basso Rei sempre con la Y e due trattini bassi.
0: Pantarei oggi qui a Ora Musica con Margarita, grazie per questa veloce chiacchierata.
1: Grazie a voi, buon ascolto.

0: Margarita, questo è il singolo di Pantarei, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Radio Tiguglio, non stop music.

insieme a Alex Su e Sara Tommasi tra le novità di Ora Musica. Spazio invece adesso ad Andrea Gioè, artista palermitano che esce con il suo best, the very best of Andrea Gioè. Pensate, un album composto da ben 42 tracce e questa è quella che dà il titolo all'intero disco, Simbiosi Totale, novità al primo ascolto.

Simbiosi totale è il titolo del singolo di Andrea Gioè, ma anche della sua raccolta, una raccolta, come dicevo, ricchissima, perché comprende ben 42 tracce. Aura Musica, anche Salvo Buono, abbiamo presentato la scorsa settimana il suo nuovo singolo, Ho imparato a volare.

0: imparato a volare. Questa era la nuova canzone di Salvo Buono qui a Ora Musica tra le nostre novità.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
4: Teo, ho voglia di una cosa.
5: Di cosa, Stella?
4: Di così e cos'ha.
5: Benissimo, ti accontento subito. Tutti i mercoledì alle 12 ed in replica il sabato alla stessa ora, così e cos'ha su Radio Tiguglio Web.
4: Così e cos'ha con Stella e Teo, Radio Tiguglio Web.
6: Salve amici di Radio Tiguglio, io sono Emanuele. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate!
7: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
8: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Valles. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme tutti i venerdì sera alle 19, naturalmente su Radio Tiguglio. Io ti aspetto.
9: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
10: Troppo forti!
9: No, ma lo volevo dire io!
10: Troppo forti con Alex De Sì!
11: Hai capito? Ho capito sì! Mica sushi!
12: Ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
13: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Radio Tigullio.
1: 24 hour music radio, radio, radio, radio, radio.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

Ritornati all'inizio degli anni 90, oggi nel nostro angolo dei ricordi, momenti caldissimi per gli 883 che dopo l'Uomo Ragno, insomma, avevano una serie di singoli che conquistavano tutte le classifiche, tra questi anche Nella Notte, ritrovato appunto nell'angolo dei ricordi. Adesso invece si ritorna alle nostre promozioni: romana, bassista, cantante Alice Stocchino con il nuovo singolo.

0: L'energia di Alice Stocchino oggi qui a Ora Musica, è stata anche nostra ospite la scorsa settimana per raccontarci di questo suo nuovo singolo tra le nostre novità.
1: Radio Tigullio.
2: Soul and Dreams.

1994, oggi vi riporto in quell'anno con una delle canzoni più belle dal repertorio di Mario Venuti, Fortuna.

Che meraviglia, fortuna di Mario Venuti, ci ha riportato nel 1994, oggi qui nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. C'è anche una bella versione bossa con Ana Flora di questo brano, e poi c'è anche una versione che lui ha fatto nel periodo del lockdown, che chiama la versione Stanza da letto, perché è solo chitarra e voce, registrata appunto durante il lockdown nella sua stanza da letto. Ricordo d'aver fatto in quell'occasione con lui una bellissima chiacchierata.

0: nazione.
1: Senza differenza siamo una nazione.
0: Bianco e nero,
1: un'unica canzone.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 15 e 34 minuti.

si chiama Open Your Heart Vision, novità al primo ascolto. Aura Musica dal sapore dance, come del resto anche la prossima, che si intitola invece Survivor.

0: Remember Now, When You Can Do It?
1: Rivisitazione di Survivor, brano che ci riporta all'indimenticabile Mike Francis. Questa è una nuova versione firmata Plus 2 e Belen Thomas, che molti ricorderanno perché negli anni 90 Belen Thomas aveva ripreso Ancora Tu di Lucio Battisti, che era diventato De Nuevo Tu. Andiamo a chiudere ora musica con l'ennesima novità al primo ascolto. Questa volta il brano riguarda Massimo De Simone, Nonostante Tutto e Tutti.

0: Nonostante tutto e tutti, questo è il titolo della canzone che oggi chiude Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Protagonista era Massimo De Simone. Io vi ringrazio per l'ascolto. Ora Musica torna domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Estate in musica? Sei nel posto giusto. Sei su Radio Giguglio Web.

0: su Radio Tiguglio va ora in onda.
1: È il momento sulla nostra radio della musica rock e pop rock. Arriva Zona Rock e fidatevi, cari amici miei, che quest'oggi parte a bomba.
2: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
3: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico.

The Pixies. Ve l'avevo detto che si partiva con il botto. 1989, nel celebre album Doolittle, è una delle canzoni più iconiche di questa band, proprio descritto come un inno pop rock scritto da Black Francis all'età di 15 anni. Brano che trattava di senza tetto e che viaggio in treno e muoio durante terremoti in California. È considerato anche il disco della svolta dei The Pixies, perché in quell'anno, nel 1989, raggiunsero la terza posizione nella top 10 americana. Ben ritrovati cari amici miei, come state? Dopo una settimana siamo qui sulla nostra radio per viaggiare senza troppi fronzoli, come diciamo noi di Zona Rock, tra la musica rock e pop rock senza tempo e anche andando a scovare un po' le meteore. Come va la vostra settimana? Vi siete ripresi dal lungo weekend? Siete pronti? State affrontando le giornate per come si deve? Perché insomma c'è chi studia, c'è chi lavora, c'è chi è alle prese con lo sport per essere sempre in forma. Insomma, le nostre giornate sono sempre e comunque toste. Se in avvio siamo andati al 1989, mi piace andare ancora più indietro nel 1977, cambiando un po' genere, andando un po' nella musica, quella danzereccia pop rock, perché scovando così, cercando nell'archivio di Zona Rock, ho trovato Lou Rawls, Lady Love.

0: Love di Lou Rawls, 1977, l'anno in cui sono nato io, diciamo che un po' più soul, ma con qualche sfumatura rock, che ci piace anche spaziare su questo genere di musica. Non so se capita anche a voi, quando ascolto questa canzone mi sembra un po' di ritornare indietro a quella nave. Mi sembra un po' di restare lì dentro quella nave, parlo di Love Boat, no? Quel mitico telefilm che insomma tutti conosciamo e che ogni tanto fanno un po' nelle reti quelle di minore importanza, ma comunque sono sempre belli da andare a rivedere. Tra un po' vi do i contatti giusti come al solito per stare con noi, però visto che dobbiamo andare veloci, adesso ho preparato un'altra chicca, perché vi dico solo che la prossima canzone che stiamo per ascoltare è un capolavoro scritto da Steven Tyler a 17-18 anni, tra i 17 e i 18 anni, e andiamo ancora più indietro rispetto al 1977, cioè andiamo al 1973, perché questo singolo fu pubblicato nel 27 giugno del 1973. È un inno alla speranza e alla perseveranza. Sentite un po' che roba.
1: Stai ascoltando Zona Rock.

i mitici In Excess Never Tears Apart su Zona Rock. Non l'abbiamo fatto ancora quest'oggi di dare i contatti giusti per poter stare con noi, ovvero la WhatsApp line che dalla scorsa settimana è cambiata, abbiamo un nuovo numero perché ci siamo dimenticati di rifare la ricarica, mi vergogno un po' anche a dirlo. Comunque il numero nuovo è il seguente: 347 51 54 690. Poi c'è il sito di Zona Rock, www.zonarock.net, è il sito della nostra radio che bisogna sempre andare a spulciare per rimanere aggiornati su quello che accade sulla nostra radio, le nostre applicazioni per poter portare la nostra musica con voi, l'infotainment delle nuove automobili per ascoltare la nostra radio anche fuori dal nostro bel paese, poi tutti i social della nostra radio che dovete andare a seguire per insomma commentare anche i nostri post e stare con noi anche lì, perché i social ormai fanno parte per intero della nostra giornata. Se siamo andati negli anni 80 e negli anni 70, vi voglio catapultare anche sul finire degli anni 90, nel 1999, con un po' di nostalgia. Gli Eurythmics cantavano 17 Again.

ditemi quello che volete, ma è semplicemente da brividi. Gli Eurythmics, che sono formati poi da Annie Lennox, voce iconica nota per la sua potente estensione vocale, e Dave Stewart, polistrumentista, nel 1999 con questo singolo 17 Again. A quell'epoca sono andati forti, ma come vedo ancora trasmettono qualcosa, no? Raccontano un po' la nostalgia degli anni 90. Stavo bighellonando un po' sul web e mi sono imbattuto su questa notizia un po' strana, perché voi quando dovete, insomma, conquistare, quanto tempo ci mettete? Perché dovete sapere che avete solo 27 secondi per conquistare una persona. È una cosa proprio scientifica. Secondo alcuni studi bastano meno di 30 secondi per creare una prima impressione, e spesso è quella che decide tutto. In quel tempo entrano in gioco sguardo, tono di voce, postura e sicurezza, molto più di quello che dici davvero. Il cervello entra dall'altra persona in automatico, se piace o no, ovvero in automatico la persona che avete di fronte capisce in meno di 20 secondi se piacete oppure no, prima che ancora voi finiate di parlare. E quindi dovete stare attenti, perché i 27 secondi quando incontrate una persona sono veramente fondamentali, secondo questo studio che stavo leggendo. Ma voi siete da colpo immediato o ci mettete magari un po' più di tempo a conquistare? Fatecelo sapere, 347 5154 690. Ma intanto vi porto alla musica di oggi.

0: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
1: Sono le 16 e 30 minuti.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
3: La seconda parte di Zona Rock, dopo aver appreso che ci vogliono solo 27 secondi per conquistare una persona, si apre sempre con la 3 sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro che lasciano più spazio alla musica anziché alle parole.
4: La tua musica è di nuovo in classifica.
5: Beh, di quando ero un rock and roll.
4: E ora che vuoi essere, Johnny?
5: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarò un vero rock and roller.

Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: fermi tutti. Stai ascoltando Zona Rock con Sergio Marzano.
1: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

0: l'intramontabile Vasco Rossi con il featuring di Marrakesh. Anno 2021, la pioggia alla domenica, che è la parte finale della Trisequence, perché abbiamo fatto un viaggio un po' a ritroso nel tempo, però mantenendoci un po' in quello che è la musica contemporanea. Siamo partiti con Harry Styles, American Girls, per continuare con The Neighborhood Private, che è il singolo che è uscito ad ottobre del 2025, che anticipava l'uscita dell'album Ultrasound, per poi chiudere con Vasco Rossi, La pioggia alla domenica, con il featuring di Marrakesh. Vi ricordo che se volete, se avete voglia di stilare anche voi la playlist della Trisequence, lo potete fare scrivendo alla WhatsApp line, che ha cambiato numero, ve lo ricordo ancora una volta, 347-51-54690, e poi scrivendo anche all'indirizzo di posta elettronica di Zona Rock. Rimanete lì, perché se non ve ne siete accorti, tra un po' vi racconto, vi faccio sapere quello che succede quando vi innamorate.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock. Zona Rock.

Siamo qualcosa degli R.E.M. su Zona Rock, lo dico sempre che ci mancano tanto. World Leader Pretend, canzone che, lasciatemelo dire, se andate un po' a leggere la traduzione del testo, nonostante sono passati più di 30 anni, è sempre e comunque attuale. Vi stavo dicendo un po' di cose, quello che vi può accadere se siete innamorati, perché se ti innamori ingrassi. L'amore ti fa ingrassare e non è solo un modo di dire. Secondo diversi studi, chi vive una relazione stabile e felice tende a prendere qualche chilo in più rispetto ai single. In media si parla di 2 chili, ma in alcuni casi anche molti di più, soprattutto nel primo anno. Il motivo? Quando la relazione si stabilizza, diminuisce lo stress da conquista, i famosi 27 secondi, e torna l'appetito. Si esce di più, si mangia insieme e ci si rilassa, e quindi prendiamo qualche chilo. E poi, diciamolo, tra cene, delivery e serate divano è facile lasciarsi andare. Se cominciamo a stare sul divano, ecco, e chiamare in continuazione Globo, il gioco è fatto. Anche le abitudini, scusate, si influenzano. Se uno mangia di più o peggio, spesso l'altro lo segue, quindi sia il maschietto che la femminuccia insomma tendiamo ad ingrassare. Il risultato: più felicità ma anche qualche chilo in più, che insomma non fa nulla. Importante essere felici. Si torna indietro ancora agli anni 80 perché sono mitici, non possiamo altro che fare che insomma ascoltare questi grandi successi. 1984, The Cars, ovviamente ascoltiamo Drive.

E a proposito di amore, no? The Cars, Drive, che nel tempo è diventata la canzone più celebre della rock band americana dei The Cars, e si è rivelata anche un successo planetario nel tempo, anche commerciale, che come frase pilota a Who's Gonna Drive You Home Tonight, chi ti accompagnerà questa sera a casa, no? Canzone chick to chick che per la notizia che abbiamo dato prima ci sta tutta. Proprio in chiusura vi voglio dare una botta di adrenalina, come è stato così all'inizio di Zona Rock, quindi io la faccio partire. La sentite già in sottofondo, è il momento in chiusura dei Nirvana.

0: puntata con un classico dei Nirvana, Smells Like Teen Spirit, caso di Kurt Cobain che ancora è aperto, no? Non si sa realmente come sia arrivato, poi se sia stato suicidio o omicidio, ancora è aperta la causa dopo più di 20 anni. Ancora siamo lì a cercare di capire cosa è successo. Nirvana che ci portano, cari amici miei, alla fine di quello che è Zona Rock di questa settimana. Siamo andati qua e là in giro un po' della musica rock e pop rock, come si fa sempre da queste parti. Appuntamento rinnovato la prossima settimana, come al solito, sempre sulla stessa radio e alla stessa ora. Rimanete con noi, perché è un posto dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
2: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

0: Su Radio Tiguglio Web state per ascoltare una nuova puntata di
1: Pantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
2: Pantarei, buona musica, informazione e gossip.
3: Che bello, amici, risentirsi dopo una settimana. Tornare qui a Pantarei è sempre un appuntamento particolarmente piacevole. Piacevole perché in regia audio c'è Pio Negri, in redazione abbiamo Michela Migliore, la fascinosa Michela Migliore, e mentre il nostro music design è Jenny San Marco. Io sono Corrado Di Martino e vi parlo oggi del celebre schiaffo che Brigitte Macron

gelosia, gelosia, la gelosia, il male del secolo. Comunque, l'entourage di Brigitte Macron ha però smentito la ricostruzione e le dichiarazioni rilasciata alla Parisienne, precisando che la Premier Dame aveva già negato l'episodio all'autore, assicurando di non controllare mai il telefono cellulare del presidente. Le indiscrezioni su un presunto rapporto fra Macron e Gottsiefel Farani circolavano già dall'estate del 2024, ma erano state smentite dalla stessa attrice in un'intervista al magazine Gala nell'agosto del 25. Nel libro, però, Tardif menziona anche una stagista dell'Eliseo soprannominato Sherazade, che avrebbe tentato di sedurre il presidente. Emmanuel Macron è molto ambito, talmente tanto che è ambito che Brigitte è costretta a prenderlo a schiaffi.

Emanuele, Emanuele, fai attenzione, fai attenzione. La primissima cosa, il primissimo suggerimento che posso darti è quello della discrezione. Una volta si diceva nisi caste saltem caute. In pratica, se non castamente, almeno cautamente.

0: con questa modestissima storia di corna finisce questa prima parte di Pantarelli. Fra poco.
1: Pantarei ti stuzzica il velo pendolo.
2: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
3: Oh no, è molto di più, amico mio.
2: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao!
4: Sono Gianlu Tix e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Matteo, siete stanchi di quei programmi demenziali con tribune elettorali?
1: Siete stanchi di quei programmi che per capirli bisogna anche concentrarsi? E allora ascoltate il nostro di programma, così almeno non vi concentrate.
0: Lo Shadow Slide, lo show radiofonico che non finisce mai. Prendiamo il nulla e lo facciamo argomento.
1: E ovviamente ascoltiamo tanta buona musica, ma quando?
0: Giovedì alle ore 21 su Radio Tiguglio.
1: E il sabato alle ore 16 sempre su Radio Tiguglio.
0: Shadow Slide con i Senza Radio.
2: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tiguglio Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
3: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
4: Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la Vista, un altro modo per non perdersi di vista.
5: Vi aspetto ogni mercoledì e sabato alle ore 8 su Radio Tiguglio. Hasta la Vista da Jerry.
6: Hasta la Vista.
7: Tempo zero è tempo. Tempo di divertimento, tempo di incontri con i grandi personaggi del mondo dello spettacolo, incontrati per noi dal direttore Dario Bordè, DJ set nazionali e internazionali, musica energetica, collegamenti con i pazzoidi della capanna internazionale.
8: No vabbè, non ho parole.
7: E invece, cara Daniela, qui in Tempo Zero le parole non mancano mai. Ci divertiremo tutti i lunedì alle 8.45 qui su Radio Tiguglio. Ti aspetto.
9: Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.
10: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
11: Cosa c'è? È da un mese più che un debole per te.
12: O siamo così arrivati al momento della trilogia, trilogia dedicata ad Alessandro De Idda, Marco Castellani, Stefano Verderi e Francesco Sarcina. Quindi l'avrete capito, il gruppo di cui trattiamo oggi sono le Vibrazioni. Francesco Sarcina è il voce solista, il cantante, il chitarrista e anche il principale compositore dei brani di questo gruppo. La formazione ha incluso per un breve periodo Emanuele Gardossi, che ha sostituito Castellani dal febbraio del 2008 fino alla pausa dichiarata della band nel 2012. Un gruppo formatosi a Milano, credo nel 1999, dopo anni di gavetta trascorsi a suonare per i locali milanesi, il gruppo riesce ad esordire all'inizio del 2003 con il singolo Dedicato a te. Dopo lo ascolteremo. Certificato disco di platino dopo poche settimane. Il singolo è stato trainato da un video girato sui navigli milanesi e nel barcone del locale storico Le Scimmie, ove successivamente il gruppo Elio e le Storie Tese hanno realizzato una parodia, ecco, verso le Vibrazioni. Ma ascoltiamolo. Dedicato a te, le Vibrazioni.

0: Cantarei, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Ed era dedicato a te delle vibrazioni. Il loro primo album esce proprio nel 2003. Le vibrazioni è il titolo. Le vendite superano le 300.000 copie e da cui si estraggono i singoli di Una notte d'estate, Vieni da me, Sono più sereno, eccetera eccetera. Quest'ultima verrà inclusa poi nella colonna sonora del film Tre metri sopra il cielo. Nel 2004, terminato il loro primo tour di successo, pubblicano un DVD live, Live all'Alcatraz, registrato il 27 settembre del 2003 presso lo stesso club milanese in occasione dell'ultima data del tour proprio del gruppo. E adesso, In una notte d'estate.

0: vorrei e sai dove sei.
1: Come ho già detto, all'inizio del 2008 Marco Castellani, il bassista, lascia la band per dedicarsi a un progetto nuovo diverso con la band Octopus e viene sostituito da Emanuele Gardossi. Nel febbraio dello stesso anno, febbraio 2008, esce il video di Drammaturgia, una rivisitazione del film degli anni 70, The Rocky Horror Picture Show, che vede coinvolti come attori personaggi famosi nell'ambito del cinema come, non so, Riccardo Scamarcio, Sabrina Impacciatore, e anche Paolo Bonolis fa un cameo all'interno di questo film. Nel marzo del 2008 viene pubblicato il primo singolo registrato e prodotto da Marco Trentacoste con la nuova formazione. Il brano Insolita viene inclusa all'interno della colonna sonora del film di Sergio Rubini, Colpo d'Occhio. Il 18 aprile dello stesso anno esce il primo live album della band dal titolo En Vivo. Si tratta di una raccolta di brani registrati dal vivo durante il concerto del 24 agosto 2007 a Sant'Angelo dei Lombardi in Campania, in provincia di Avellino. E allora, adesso l'ultimo brano delle Vibrazioni e poi i saluti per questa trilogia.

0: finisce qui questa trilogia con questo gruppo rock italiano, Le Vibrazioni, e finisce il nostro incontro con Francesco Sarcina e i suoi musicisti. Dopo un breve intervallo, ritorno con voi per la quarta parte di Pantarei. A fra poco.
1: Pantarei? Pantarei.
2: Radio Tigullio Web, musica di qualità ed emozioni autentiche.
3: Vi presentiamo la trilogia di Pantarei.
4: Cosa c'è? Ed un mese più che un debole per te.
0: Perfetto, ci siamo. Trilogia di Pantarei. Trilogia di Pantarei, di chi parliamo oggi? Ebbene, restiamo in Italia, anche perché all'estero non ci vogliono. Luciano Riccardo Ligabue, noto anche col solo suo cognome Ligabue, col soprannome Liga, soprannome che gli hanno appioppato i suoi fan. Cantautore, musicista, regista, scrittore, sceneggiatore e produttore discografico italiano. Ha vinto due targhe Tenco, un premio Le Parole della Musica e un premio Lunezia. È uno degli artisti italiani di maggior successo. E ha vinto il premio per il valor musical letterario per l'album Miss Mondo. Nel 2005 ha detenuto inoltre il grande record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, superato poi nel 2017 da Vasco Rossi. Ecco anche come nasce la grande rivalità fra i due. Io ho il mio preferito, ma non ve lo dico, e andiamo avanti. Primo brano di Ligabue.

0: Cantarelle, ogni settimana sulla tua emittente preferita.
1: Tanto per cominciare bene, abbiamo ascoltato L'odore del sesso e poi Balliamo sul mondo. Anche se insomma abbiamo poco da ballare ultimamente, ma non ha importanza. Pensate che Ligabue è stato anche bracciante agricolo, oltre che operaio metalmeccanico, quindi poi ragioniere, conduttore radiofonico, come me, però lui ha avuto tutto un altro successo, un'altra strada, commerciante, promoter, cantautore, calciatore, consigliere comunale nel Partito Comunista, insomma ha fatto di tutto. È praticamente inarrestabile questo Ligabue. E continuerei con Certe donne brillano.

0: sei?
1: E sai dove sei?
0: E già, Pantarei, e sai dove sei? Naturalmente, sei qui alla trilogia e vi stiamo proponendo Luciano Ligabue.
2: Se

0: Certe donne brillano, certe notti. Questo ragazzo ha molte certezze, come noi del resto, che torneremo fra poco.
1: Pantarei, Pantarei.
2: 5, 4, 3, 2, 1. Radio Tiguglio. Non-stop music.
1: Pantarei, buona musica, informazione e sport. Pantarei, buona musica, informazione e sport.
0: E adesso parliamo di calcio. C'è stata, diciamo, una inversione nella scaletta. Parliamo di calcio quasi alla fine. Ma quando si toccano le cose del cuore, non ci sono scalette, non ci sono gerarchie, non ci sono previsioni. Si va così a getto. E mi riferisco un po' al calcio italiano. È nuovamente scosso da vicende extracampo che rischiano di incidere pesantemente sul futuro sportivo di diverse piazze storiche. A seguito delle rigorose segnalazioni della Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive, la Covisoc, il procuratore federale ha ufficializzato il deferimento al Tribunale Federale Nazionale di diverse società. Fra queste purtroppo compare anche la mia squadra del cuore, la Juve Stabia, militante nel campionato di Serie B. Insieme poi a Triestina, Ternana, Crotone, Trapani e Siracusa sono entrate nel mirino del procuratore federale. I motivi sono legati insomma ai rappresentanti, alle dirigenze accusate di una serie di gravi violazioni di natura amministrativa che mettono a rischio la stabilità proprio dei vari club. Nel dettaglio, ripeto, per quanto riguarda la Juve Stabia, la contestazione riguarda il mancato rispetto delle scadenze fiscali previste dalle normative federali. Nello specifico, la società Juve Stabia è stata deferita per non aver provveduto entro il termine perentorio del 16 aprile 2026 all'avversamento delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti e agli incentivi dovuti ai tesserati. Il problema riguarda in particolare la mensilità di gennaio e febbraio 2026, un periodo cruciale per la gestione finanziaria dei club calcistici. Ma la problematica nasce perché una società quotata in borsa, tale Brera Holding, aveva comprato l'intero pacchetto della squadra gialloblu, pacchetto poi ceduto alla Soulmate, una consociata di Brera Holding. Soulmate che non si fa viva, non si fa sentire, non si fa vedere nella città di Castellammare di Stabia dal giorno dell'acquisto. Dopodiché Soulmate ha venduto per un dollaro l'intera società sportiva Juve Stabia alla Stabia Capital, una società fondata nel giro di poche ore da tale Francesco Agnello, che ha come capitale sociale 2.000 euro. Ecco che tutto questo ha allertato la Procura Generale di Napoli, per cui ci sono delle indagini in corso. C'è da dire però, in tutto questo, nonostante tutto questo bailam, nonostante tutto questo caos amministrativo, nonostante i tentativi sotto banco di combinare chissà quale magagna, la Juve Stabia si batterà per i playoff, per l'eventuale passaggio in Serie A. Pensate un po', una squadra in grande salute che a causa di faccendieri e filibustieri si trova in serie difficoltà. Ed obbligo a questo punto ascoltare l'inno della Juve Stabia.

Che avete ascoltato Forza Vespe Ale, il l'inno della Juve Stabia, la mia squadra del cuore. Squadra che per il secondo anno consecutivo si batte per i playoff per l'accesso in Serie A. E il fascicolo comunque è stato aperto proprio sul passaggio delle quote dalla Solmeta ad Agnello per la cifra ridicola di appena un euro. A questo punto vuol dire che c'è un piano per mandare in bancarotta la Juve Stabia. Adesso non sono più solo voci, ma un'ipotesi investigativa messa nero su bianco e sulla quale sta lavorando la procura di Napoli, che ha aperto un fascicolo proprio sulla cessione del 100% delle quote da parte del fondo americano Solmate all'imprenditore Francesco Agnello e inviso alla piazza perché già protagonista in passato di manovre strane e oscure proprio nel calcio. E insomma, purtroppo c'è gente che gira nei meandri del malaffare e cerca di trarre profitto da questioni complicate. E

Pantarei, buona musica, informazione e gossip. E con gli imbroglioni di Giorgio Gaber chiudiamo questa puntata di Pantarei, ovviamente con la morte nel cuore per la questione societaria della mia squadra, la Juve Stabia.

0: Il meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: Anticiclone africano dominante sul nostro paese, clima quindi molto caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata avremo un ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza al massimo di poche nubi a carattere irregolare. Non sono attese piogge. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante, cieli sempre sereni o al massimo poco nuvolosi ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuni, in collaborazione con
1: ilmeteo.it. Voglio

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Amici di Radio Tiguglio Web, un saluto da Graziano D'Andrea. Io vi aspetto tutte le mattine a partire dalle 7.09 per darvi il buongiorno, per farvi ascoltare dell'ottima musica, notizie, appuntamenti, rubriche varie. Insomma, un bel modo per incominciare la giornata con Radio Tiguglio Web. Dalle 7.09 alle ore 8 non potete perdere il Morning Show.
2: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
3: World Music Night, Sounds Fashion on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
4: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
5: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spotter? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.
1: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui, su Radio Tiguglio.

con condanne per un totale di...

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è un snai fortlano.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Abbiamo quasi le quattro stagioni del Golden Classic. Abbiamo l'inverno dove si lavora benissimo perché nel caldo dello studio si sta alla grande. Abbiamo la primavera che ti dice: beh dai, arriverà il caldo. Quando arriva il caldo però è che stronca. E poi vabbè, abbiamo l'estate, qualcuno salta, qualcun altro va avanti a fare le produzioni radiofoniche, perché io parlo anche per i miei colleghi che tengono compagnia su questa radio ogni giorno con il meglio della loro musica che propongono. Io vi propongo la musica degli anni 70-80. Sono Marco Edelweiss e anche oggi sentiremo della gran bella musica. Notizia per tutti coloro che amano la musica che non è

so voi, ma io quando sento questa canzone mi vengono in mente quelle grandissime spiagge americane verso la California, dove tipo Venice Beach, giusto proprio per farvi un nome, dove ci sono quei pazzi scatenati che viaggiano con lo skate, forse qualche tempo fa, adesso c'è un ritorno però, eh. O magari quei bellissimi fisici che camminano per la spiaggia e si fanno notare, sia maschili che femminili, ecco, puntualizziamo questa cosa qua. Questa canzone mi dà l'idea proprio di una cosa fresca, estiva, mi piace molto. E poi, oltretutto, nell'ultimo periodo si sta parlando tanto di Jackson per via di un qualcosa che è arrivato al cinema, dove racconta un po' la sua storia partendo da Bimbo Bimbo, arrivare fino ai grandi successi. Non faccio pubblicità al film, ok? Va bene, dai, abbiamo sentito e abbiamo aperto il nostro appuntamento con Blaming Not Boogie, canzone bellissima di Jackson 5. Ed ora, beh, rimaniamo più o meno sull'onda di questo genere musicale? Poi tornerò con un'altra bella canzone dopo, piccolo jingle. Adesso c'è Barry Manilow, la riconoscete questa canzone? Si chiama Copacabana.

0: grandi successi degli anni 70-80 girano su Golden Classic.
1: Sequenza continua.

0: ne ha fatti una marea e mezza, dal 73 in avanti, ha fatto un'esecuzione dietro l'altra, una più bella dell'altra. L'album del 1974 è quello che si chiama Benny in Love 2, dove contiene la canzone che forse lo ha lanciato, era quella che si intitolava Mandy, grandissimo pezzo. Invece Copacabana fa parte, insieme a Can't Smile Without You, di uno dei più grandi successi di questo album che si chiama Heaven Now. L'abbiamo ascoltato proprio con il pezzo che si chiama Copacabana. Mondo di Creedence Clearwater Revival, formazione rock americana che con quella canzone, insomma, aveva fatto capire di che pasta erano fatti. Grandi, grandi personaggi girano nel Golden Classic, ma nel mondo della musica in generale. Ecco, il prossimo Golden sarà magari un pochettino più sul rock? Vediamo se cambiare questa rotta o proseguire sul nostro mondo musicale della musica anche disco. In questo caso con questa canzone che ci porta alla prima pausa. Noi ci beviamo il solito caffè.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

4. In apertura di trasmissione oggi ho le quattro stagioni e ho parlato dell'inverno, ho parlato della primavera, ho parlato dell'estate, non ho parlato dell'autunno. L'autunno è la stagione più bella per entrare in studio a lavorare, produrre, creare cose nuove e particolari. Ci si piazza davanti al mixer, davanti al microfono e si incomincia a raccontare quello che passa per la testa. In questo caso io vi parlo di questa grande canzone che arriva da un album bellissimo di Evelyn Champagne King, 1985. Questa secondo me è la più bella di quell'album lì, credo proprio sì. È stata fatta poi in altre due versioni, c'è una versione dub, c'è una versione radio. Questa è quella un po' più lunga, sempre in qualsiasi caso meravigliosa. Si chiama Your Personal Touch, con pochi istanti di grande musica. Quelli che stanno per arrivare, io sono sicuro che con la prossima qualcuno dirà: ma che musica sta mettendo questo qua? Però questi sono ricordi indelebili.

non dico una fesseria, sono sicuro che quando è entrata la tromba di quella canzone suonata dall'orchestra di Miner Ferguson, qualcuno, insomma, gli è arrivato il colpetto di brivido, Che tempi che erano, ragazzi, quando non avevamo i capelli sale e pepe, come si usa dire. C'erano quelle canzoni che erano parte della nostra gioventù, quelle che abbiamo vissuto, che abbiamo visto anche in un grande film che è stato, diciamo, le Rocky, poi c'è stato Rocky 2, Rocky 3, Rocky 4, adesso non so che Rocco è arrivato, non ho idea, però è una canzone che è rimasta nel mio cuore e sono convinto che anche nel cuore di tanti altri.

0: che insomma ha qualche anno, è nata nel 1953, insomma siamo lì, sulla sessantina, sulla settantina, 7, 5, 2, sì, 70 anni, portati bene, la vedo in fotografia, non è male, dai. Grande canzone, questa era Love the Night Life, pezzo che ci accompagna alla fine di questa seconda parte, dove andremo a riprendere un'altra capsula di caffè? No, non è questa, ma è questa che sta per arrivare. Siamo sempre sulla stessa via di un grande pezzo.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

Eccolo qua. Perché deve dirvi che cosa? Beh, che abbiamo sentito una canzone quando vi ho detto che più o meno era sulla scia di un grande pezzo, era Live It Up, grande, mitico, meraviglioso personaggio che si chiama Bill Bounty, americanissimo, con questa canzone che era del 1976, era Lie to Me, da un album che si intitolava Promises Lover. Detto questo, posso anche concludere con il gingolino, perché era nel mio pensiero fare questa cosa qui, per arrivare più o meno al tempo necessario per dirvi che ci sentiamo tra qualche istante, naturalmente su questa radio.

Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tigullio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!

0: Sei pronto a sintonizzarti con il meglio della musica? Gli eventi da non perdere e tutte le novità discografiche? Allora il tuo appuntamento è con Resina Zona Weekend, condotto da Alessandra Diodoro.
1: Un'ora di pura passione musicale, le nuovissime uscite, tutte le notizie fresche su concerti ed eventi unici in Italia e all'estero. E non è tutto. Scopriremo la Hit Italia della settimana, il brano che dominerà le classifiche.
0: Ti guideremo tra i festival imperdibili con le nostre rubriche dedicate e avremo anche uno sguardo sul grande schermo, con il nostro spazio dedicato al cinema.
1: 60 minuti di buona musica, notizie e divertimento, per chiudere la settimana alla grande. Resina Zona Weekend, ogni domenica alle 18 su Radio Tiguglio Web, con Alessandra Diodoro.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Salve da Giuseppe Cesena. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7.
4: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare 2 brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8:45 su Radio Tiguglio Web.
5: Senta. World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
6: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tiguglio Web.
7: Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming, lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.
8: Golden Classic.

0: le più belle in assoluto. Non c'è Can You Feel the Force, in compenso c'è questa qua. Ma non so chi abbia scritto l'articolo su questo cosa qua di Wikipedia, però secondo me se l'è persa quella canzone lì. Vabbè, dai, lasciamo perdere questa
1: uno
0: cosa
1: dopo
0: qua.
1: L'altro. Solo grandi successi.
0: Certo, Paolo, scusami, ti ho disturbato. C'è la musica, in questo caso, sempre più o meno sulle stesse note. Quella leggendaria di questa altra formazione, composta da 1,5 miliardi di componenti, si chiamano Tramps. Questa è Disco Party.

0: se avessi la possibilità io farei una bella cosa, prenderei l'automobile e incomincerei a viaggiare l'Italia nel largo, nel lungo, di tutto quello che è possibile viaggiare, avendo la possibilità di fare un sacco di pieni, perché costa, ascoltando questa grande bella musica, questa, in questo caso di un grandissimo personaggio americano, considerato uno dei più grandi artisti e forse in assoluto uno che ha venduto un sacco di musica, 150 milioni di dischi, pensate un attimino. Grandissimo leggendario Billy Joel o William Martin Joel, conosciuto come Billy. Questa è una canzone da una grande raccolta dei suoi grandi successi, però non c'è All For Lane. Devo tirare le orecchie a colui che ha inventato questa raccolta qua. In compenso ci sono tutte le altre, un pochettino più, così diciamo, commerciali. C'è forse un pezzo che ci riporta indietro in qualche anno? Beh, Uptown Girl, così così, Tell Her About It, sì. E poi c'è questa qua, questa che abbiamo ancora in sottofondo, bellissima, con il pezzo che si intitola Piano Man. Noi lo salutiamo per entrare ancora in una parentesi però di musica dolce con George Harrison.
1: Golden Classic, tutto il meglio della musica anni 70-80.

0: il 1981, i tempi correvano, si stava molto meglio. C'era anche la famosa frase che si dice: si stava meglio quando si stava peggio. È vero, è vero. Io ho scoperto questa canzone grazie al jukebox, perché c'è un motivo, perché nei jukebox mettevano i 45 giri, da una parte una canzone e dall'altra un'altra. E mi ricordo di aver sbagliato a cliccare il tastino e mi venne fuori questa canzone, però poi insomma rimasi veramente contento di aver fatto quell'errore. Grande George Harrison, canzone che si intitola All Those Years Ago. Siamo arrivati alla fine anche per oggi, andiamo a berci un altro caffè così saremo belli nervosi e picchieremo un po' in giro. No, sto scherzando, mai mettere mani addosso alle persone, mai mai in assoluto. Ok, allora, beh, noi cosa facciamo? Ci sentiamo in un prossimo Golden Classic? Sì, su questa radio? Sì. E con il meglio della musica degli anni 70-80? Certo che sì. E quindi dopo questi miei tre sì vi faccio sentire l'ultima canzone che chiude il nostro appuntamento. E mi raccomando, sempre qua puntuali, con il meglio degli anni 70-80. Adesso c'è Grover Washington insieme a Bill e l'altro con questa grande canzone. Si chiama Just the Two of Us. Oggi mi andava così di chiudere il Golden con queste tre canzoni che non hanno molto a che vedere con il mondo della disco, della funk o del soul. Siamo quasi soli in questo caso. Sentiamoci la canzone, ci sentiamo la prossima volta. Ciao ciao.
1: Golden Classic.

0: State per ascoltare Italian Style,
1: le più belle canzoni del panorama musicale italiano dal passato fino ai giorni nostri. Restate con noi.
2: Radio Tiguglio, con voi dall'alba al tramonto e non solo.

0: State ascoltando
1: su Radio Tiguglio
2: Italian Style,
3: una playlist dedicata alla musica italiana.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Un giorno capirai che non c'era niente da cambiare, non c'era niente da rifare. Bastava solo aver pazienza ed aspettare che le cose, che ogni cosa si aggiustasse da sé. Quel giorno capirai che la passione è una scadenza e che è soltanto una scemenza cercare il cielo in una stanza. Ma ti piacciono le favole, lo so, è più forte di te. Ed i tuoi alibi di ferro arrugginiti dalle lacrime di questo stronzo innamorato di te.

0: di essere vista, mi accetta, lo sai, è più forte di me. E dei miei sogni di cartone, bruciati al bar della stazione, fra un cappuccino e una tazzina di caffè, fissando un treno regionale, come se fosse un'astronave, che fra un minuto ti porta via da me.
1: Il nostro incontro di oggi si apre con un errore di distrazione del calabrese Bruno Risas, inserita nella colonna sonora del film L'ospite, diretto nel 2018 da Duccio Chiarini, che aveva avuto una menzione speciale ai Nastri d'Argento nel 2012 per il suo primo lungometraggio Hit the Road Nonna, e che con L'ospite ha vinto il premio per il miglior film al Festival di Locarno, dove è stato presentato.
2: Salve, io sono Werner Altomare e voi siete sulla vostra radio preferita.
1: Bruno Risas per questo brano ha ricevuto la candidatura per la migliore canzone tanto ai David di Donatello quanto ai Nastri d'Argento. Guido e Chiara sono una coppia interpretata da Daniele Parisi e Silvia D'Amico, che avevano già girato insieme Orecchie, diretti da Alessandro Aronadio. Quando scoprono che lei aspetta un bambino, Guido ne è felicissimo, mentre non è lo stesso per Chiara, che va in crisi e chiede di poterci riflettere un po'. Così Guido lascia Chiara e si trasferisce da ospite prima a casa dei genitori, poi presso delle coppie di amici, prendendo coscienza di storie e situazioni che non conosceva fino in fondo. Questo era L'ospite di Duccio Chiarini. Parliamo ora di un'altra produzione italiana del 2007. È un film per la TV dal titolo Ma il cielo è sempre più blu, diretto da Marco Turco, prodotto da Claudia Mori, che narra la storia del cantautore crotonese di nascita e romano di adozione Rino Gaetano, scomparso il 2 giugno del 1981 in un tragico incidente stradale. Il film parte dal 1970 a Roma, quando Rino, ventenne, il cui ruolo è stato affidato a Claudio Santamaria, cominciava a farsi notare e a fare le sue prime audizioni fino al suo contratto con la RCA, sostenuto dal manager Alfio Cerioni, interpretato dal bravo Giorgio Colangeli, che aveva intravisto nel cantautore grosse potenzialità, espresse attraverso uno stile originale, di rottura sia nei testi che nelle melodie e anche nelle performance. Rino è stato un personaggio eclettico e non ha perso occasione per dimostrarlo. Nel film emerge anche un animo inquieto, un rapporto conflittuale con il padre, interpretato da Nicola Dipinto, e l'abuso di alcol. Proprio questi ultimi elementi hanno fatto infuriare Anna Gaetano, sorella di Rino, che li ha trovati per niente aderenti alla realtà, portandola anche a querelare Antonello Venditti, che in una intervista aveva ventilato l'ipotesi di uso di cocaina da parte di Rino, attribuendola come concausa dell'incidente che causò la morte. Incidente che però nel film non è mostrato. Ci sono sui titoli di coda i giornali dell'epoca che ne riportano la notizia. Ma il cielo è sempre più blu. Questo è Notte di Cinema.
3: Notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema, notte di cinema.

0: Sono note di cinema.
1: Riepilogando, una voce ti presenterà. Il pubblico applaude, i ragazzi urlano, tu entri e parte il playback.
2: Come il playback? Tu mi direi che devo cantare in playback?
1: Ma perché? Scusa, che c'è di strano?
2: Come che c'è di strano? Non voglio far finta di cantare.
1: Sinceramente non riesco a capire quale sia il problema. Nel mio programma si sono esibiti una marea di artisti internazionali e nessuno si è mai lamentato. E in ogni caso in questo momento non puoi più cantare dal vivo, eh?
3: Ma guarda questo, non ci fosse Elton John.
2: Guarda che per cantare basta un microfono.

0: Ancora un successo di Rino Gaetano, Aida, che in una sua esibizione in televisione, come abbiamo ascoltato dalla clip, il cantautore si rifiutò di cantare in playback e dietro l'insistenza del conduttore della trasmissione cantò volutamente fuori sincrono. Cambiamo decisamente situazione. Ci trasferiamo negli Stati Uniti dei primi anni 70, nella piccola e tranquilla cittadina di nome Clairton, in Pennsylvania, dove è ambientato l'inizio di uno dei più grandi capolavori della storia del cinema. The Deer Hunter, il cacciatore, di Michael Cimino, del 1978, con Robert De Niro, che è Michael, grande protagonista, candidato all'Oscar, John Savage, qui al suo primo ruolo importante, che è Steve, Christopher Walken, che per questo ruolo ha vinto l'Oscar nei panni di Nick, John Cazale, che è Stosh e che è morto giovane subito dopo il termine delle riprese. Aveva avuto occasione di girare solo 5 film, ma tutti di grande spessore. Il Padrino, prima e seconda parte, La Conversazione, in tutti questi diretto da Francis Ford Coppola. Poi Quel pomeriggio di un giorno da cani, di cui parleremo in chiusura di puntata, e infine proprio Il Cacciatore. La parte principale femminile è stata affidata a Meryl Streep, anche lei al suo primo ruolo importante. Meryl, all'epoca, era fidanzata proprio con Cazale e lo rimase fino alla sua morte. Naturalmente, anche per ciò che riguarda il doppiaggio, è stata messa in campo l'artiglieria pesante. Ferruccio Amendola per Robert De Niro, Manlio De Angelis per John Cazale, Cesare Barbetti per John Savage, Massimo Giuliani per Christopher Walken, Maria Pia Di Meo per Meryl Streep. E poi ancora Luciano De Ambrosis, Renato Mori, Massimo Rossi per gli altri personaggi. Fino a Glauco Onorato, che ha doppiato Axel, uno degli amici protagonisti della storia, il cui ruolo è stato affidato ad un non professionista, tale Chuck Aspegren, che era un operaio delle acciaierie che Cimino e De Niro erano andati a visitare per un sopralluogo prima delle riprese. Furono talmente colpiti dall'esuberanza del giovanottone che gli affidarono la parte. Oltre a quello a Walken, il film ha vinto altri 4 Oscar, tra cui quello a Cimino, che ha vinto anche il Golden Globe, su 9 nomination complessive. La trama è più che conosciuta. Ci sono 3 ragazzi del gruppo di 6 amici che vanno insieme a caccia di cervi che partono per la guerra in Vietnam. 2 di loro ritornano con profonde ferite nel corpo e nell'anima. Il terzo resterà laggiù, sfidando la morte ogni sera alla roulette russa. Un film da vedere assolutamente. Can't take my eyes off you, Frankie Valli.
1: Dove diavolo si sono ficcati i miei stivali? Qualcuno ha visto i miei stivali? Ehi, Mike! Ehi, Mike, prendo quelli tuoi, quelli di ricambio.
2: No, Stan.
1: Cosa intendi per no?
2: Quello che ho detto, no vuol dire no.
1: Sei proprio un bel tipo d'amico, lo sapevi?
2: Devi imparare, Stanley. Ogni volta che vieni quassù usi il culo al posto del cervello.
1: Ogni volta che vieni quassù non hai il coltello, non hai la giacca, non hai i pantaloni, non hai un bel niente.
2: Tutto quello che hai è quella stupida pistola che si porta presso come John Wayne. Almeno la sapesse usare.
1: Stan, lo vedi questo?
2: Questo è questo. È un proiettile, non è un'altra cosa. Ficcatelo bene in testa.
1: Lo sai qual è il tuo problema, Mike? Che nessuno capisce mai di che cazzo parli, eh? Questo è questo. Ma che cazzo significa questo è questo?

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Dimmi, dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene, bene, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Ma è l'ora di pranzo, ragazzi.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10. Le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90. Conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Ehi, da brava.
5: Radio Mania, Day by Day.
6: Non va bene.
5: Con Luigi Guarneri.
7: Vi aspettiamo tutti i lunedì.

Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20:30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Sapete chi è un vero rock and roll? Non è solo musica esagerata, ritmi esagerati, chitarre esagerate, ma è molto altro. Diglielo tu, Johnny.
1: Oh no, è molto di più, amico mio.
0: E allora vi aspetto su Radio Tiguglio il martedì e il venerdì dalle 16 per passeggiare tra le hits del rock di ieri, di oggi, il pop rock, il punk e molto altro. Vi aspetto, non mancate. Ciao.

0: Abbiamo affidato il compito di aprire la seconda parte di Notte di Cinema ad Aretha Franklin, monumento della musica internazionale, con Respect, inserito in un altro grandissimo film che tratta il tema dell'intervento militare statunitense in Vietnam. Parliamo di Platoon, del regista Oliver Stone, che lo ha girato nel 1986 e ne ha scritto anche soggetto e sceneggiatura, raccontando la sua esperienza personale come soldato in Vietnam, vissuta tra il 1967 e il 68. Con questo film ha vinto l'Orso d'Argento al Festival di Berlino, il Golden Globe e soprattutto il suo primo Oscar da regista. Lo aveva già vinto nel 79 per la sceneggiatura non originale di Fuga di Mezzanotte. Ha ricevuto anche la candidatura per la sceneggiatura originale di Platoon. In quello stesso anno fu candidato due volte per la migliore sceneggiatura, anche per il film Salvador, dove dietro la macchina da presa c'era sempre lui. Le nomination per Platoon furono complessivamente 8, le statuette vinte furono 4, oltre a quella per Stone, quella per il miglior film, il miglior montaggio e il miglior sonoro. Tra le candidature, 2 per il miglior attore non protagonista, quelle a Tom Berenger, doppiato da Dario Penne, e Willem Dafoe, con la voce italiana di Gino La Monica, che hanno dato 2 grandissime interpretazioni. E dire che Tom Berenger fu la seconda scelta di Kevin Costner, che aveva rifiutato la parte per girare Gli Intoccabili. Platoon è inserito nell'elenco dei 100 migliori film americani di tutti i tempi dall'American Film Institute. Protagonista della storia è Charlie Sheen, figlio di Martin, doppiato da Francesco Prando, nel ruolo del soldato Chris Taylor, che in realtà impersona Oliver Stone. Sheen aveva debuttato un paio d'anni prima, anche se per la verità questo è il suo primo film importante, se non addirittura l'unico, magari insieme a Wall Street, ancora una volta diretto da Stone. Platoon è anche il primo film importante nel quale hanno recitato Johnny Depp, Francesco Quinn, John McKinley, Keith David, Mark Moses, Tony Todd e Forrest Whitaker, anche se quest'ultimo aveva appena girato Il colore dei soldi, diretto da Martin Scorsese. Tutti in ruoli di soldati appartenenti allo stesso plotone del protagonista. Anche lo stesso Stone si ritaglia un cameo, impersonando un colonnello dell'esercito americano. Ora, Smokey Robinson and the Miracles con The Tracks of My Tears, preceduta da un estratto del trailer del film.
1: C'è stato qualcuno che ha scritto: l'inferno è l'impossibilità della ragione. Questo posto è così, è l'inferno. Non so più neppure cosa sto facendo. Potrebbe esserci un Vietcong a 5 metri da me, non me ne accorgerei neanche. E dicono che se si deve venire uccisi in Vietnam è meglio che succeda nelle prime settimane, perché secondo la logica si soffre molto meno. Penso di aver fatto un grosso sbaglio, perché...
2: Benvenuti in Vietnam!
3: Quello che è successo oggi è solo il principio. Questa guerra la perdiamo.

0: un giovane americano di buona famiglia che decide di arruolarsi e partire come volontario nelle truppe in Vietnam, perché pensa che non sia giusto che debbano rischiare la vita per la nazione solo i giovani americani appartenenti alle classi sociali più basse o alle minoranze etniche. Chris viene assegnato al plotone comandato dal tenente Wolf, del quale fanno parte i sergenti Grodin e Barnes, che hanno atteggiamenti opposti. Umano e comprensivo il primo, cinico e spietato il secondo, che si rende protagonista di un efferato massacro nei confronti della popolazione civile di un villaggio vietnamita come ritorsione per la morte di alcuni soldati della sua squadra causata da una imboscata dei Viet Cong. Grodin non approva e minaccia di fare rapporto ai superiori. Per evitare la corte marziale, mentre si trovano momentaneamente isolati nella giungla, Barnes spara a Grodin. Quando il plotone sta evacuando la zona in elicottero, qualcuno si accorge che Grodin, creduto morto, in realtà è ancora vivo e corre verso gli elicotteri, inseguito dai soldati nemici. E qui si assiste alla scena memorabile del film, immortalata sulle locandine. Grodin, colpito a morte, mentre in ginocchio alza le braccia al cielo verso gli elicotteri, un attimo prima di cadere. Il soldato Taylor, quando si troverà faccia a faccia con il sergente Barnes, lo ucciderà per vendicare la morte di Grodin. È un film molto intenso, emotivamente forte, nel quale Stone farà dire al protagonista:
1: io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il nemico, ma abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi. Ma sia quel che sia, quelli che tra noi l'hanno scampata hanno l'obbligo di ricominciare a costruire, insegnare agli altri ciò che sappiamo e tentare con quel che rimane delle nostre vite di cercare la bontà e un significato in questa esistenza.

0: di cinema.
1: Vabbè, io ho la licenza di Elias. Sarebbe per 3 giorni. Stavo pensando di andare alle Hawaii a trovare i pazzi. Ehi, Bob, andiamo. Non t'ho mai chiesto niente. Pensavo che magari... Beh, francamente speravo che tu mi mettessi su quell'elicottero insieme a King. Tutto qui. Che ne dici?
2: No, non lo posso fare questo, Red. Ci serve ogni coglione che spari in combattimento e tu lo sai bene. Sì, Loibel.
1: Bob, per la miseria, stammi a sentire, Cristo santo. Ti chiedo soltanto 3 giorni
2: e
1: niente più.
2: Io ti sto ascoltando, Red. Ti sto dicendo di no. Quindi torna nella tua buca.
1: Bob, io ho un brutto presentimento stavolta, capito? Insomma, è un brutto presentimento. Io non credo che uscirò vivo da qui. Hai capito quello che ti ho detto?
2: Tutti prima o poi dobbiamo morire.

0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.
1: Siamo l'onda che non si ferma mai. Radio di Guglio Web.
0: Note di cinema. Programma curato e condotto da Werner Altomare.

0: Abbiamo chiuso la seconda parte con un classico di Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay, e abbiamo aperto la terza e conclusiva parte di Note di Cinema con Hockey from Muskogee di Merle Haggard, a chiudere questo ampio spazio dedicato a Platoon. Ora alleggeriamo decisamente i toni parlando di una commedia sentimentale, While You Were Sleeping, letteralmente Mentre Dormivi, tradotto nel titolo italiano Un Amore Tutto Suo. Anche questa una produzione statunitense, diretta nel 1995 da Jon Turteltaub, con Sandra Bullock che aveva appena girato l'adrenalinico Speed, doppiata da Cristina Boraschi, e Peter Gallagher con la voce italiana di Massimo De Ambrosis, figlio del grande Luciano. Sandra Bullock ha strappato la parte a Demi Moore, manifestando alla produzione il suo grande interesse, dicendo di avere molto in comune con il personaggio. Il personaggio in questione è Lucy, che lavora alla biglietteria della metropolitana di Chicago, città dove è ambientata la storia, nella quale la ragazza vive da sola. Lucy ogni giorno vede Peter, un misterioso e affascinante ragazzo di cui è segretamente innamorata, con la speranza di venire un giorno notata. Il giorno della vigilia di Natale, il ragazzo viene aggredito in metropolitana e rapinato. Cadendo, batte la testa e entra in coma. Lucy interviene salvandogli la vita prima che sopraggiunga il treno. Lo accompagna in ospedale, dove per una serie di equivoci la ragazza viene ritenuta la fidanzata di Peter, prima dai medici, poi anche dalla famiglia di questi. Lucy, approfittando della situazione, lascia credere che effettivamente le cose siano così. Anche per sentirsi finalmente parte di una famiglia, è voluta bene da tutti, eccetto che dal fratello di Peter, Jack, interpretato da Bill Pullman, doppiato da Antonio Sanna. Dopo una iniziale antipatia di Peter nei confronti di Lucy, fra i due nasce un'attrazione che non farà altro che ingarbugliare ancora di più le cose. Il film ha ottenuto un buon gradimento da parte del pubblico, incassando oltre 180 milioni di dollari nel mondo e consentendo alla Bullock di ricevere la candidatura ai Golden Globe che la lanciò verso il successo professionale. Da Un Amore Tutto Suo, Natalie Cole, This Will Be.
1: Ti domanderai che cosa ci faccio qui in piena notte. Beh, però in realtà sono venuta per dirti che io non volevo che andasse così. Non è che mi lamenti, sia chiaro, perché ho un gatto, ho un appartamento, sono l'unica a usare il telecomando, il che non è poco. Solo che non conosco nessuno con cui ridere.

0: Whatever Will I Be, Dusty Springfield e Daryl Hall, da un amore tutto suo, con oltre ai già citati protagonisti anche Peter Boyle, doppiato da Dario Penne, e Jack Warden, con la voce calda di Renato Mori. Ci avviamo alla conclusione del nostro appuntamento di oggi, parlando di un altro capolavoro cinematografico degli anni 70. Precisamente era il 1975 quando Sidney Lumet ha firmato la regia di Dog Day Afternoon, quel pomeriggio di un giorno da cani, scritto da Frank Pearson, che si è aggiudicato l'Oscar per la sceneggiatura. L'unico vinto dal film su 6 candidature, tra le quali quella per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista. Ruolo per il quale è stato ingaggiato Al Pacino, doppiato da Giancarlo Giannini, che interpreta Sonny Wortzik. La trama è ispirata ad una storia vera, accaduta un paio d'anni prima, una tentata rapina in banca da parte di Sonny insieme a Salvatore Naturale, interpretato da John Casal, che ritroviamo dopo Il Cacciatore, di cui abbiamo parlato in apertura di puntata. Qui è doppiato da Rodolfo Traversa. E anche a un terzo complice, che però rinuncia subito dopo l'irruzione in banca. Sonny e Sal scoprono che nelle casse è rimasto solo un migliaio di dollari, perché sono già passati a ritirare i contanti. Nel frattempo sopraggiunge la polizia e i rapinatori prendono in ostaggio il direttore e i dipendenti della filiale e cominciano una lunga negoziazione con l'agente Moretti della polizia locale, interpretato da Charles Darning con la voce italiana di Aldo Giuffrè. Nel corso della vicenda, i rapinatori conquisteranno il supporto degli ostaggi e la simpatia della gente radunata per seguire la vicenda, che però per i due non avrà un epilogo felice. Da quel pomeriggio di un giorno da cani, ascoltiamo Elton John con Amorina. A seguire la battuta memorabile presa da Chi ha incastrato Roger Rabbit del 1988 di Robert Zemeckis, nel quale interagiscono attori reali e personaggi animati graficamente, pronunciata dal personaggio animato Jessica Rabbit, doppiata da Paila Pavese.
1: Io sono Werner Altomare. Ci risentiamo la prossima settimana, stessa ora, stessa radio. Nel frattempo, fate i bravi.
2: Sono note di cinema.
3: Fermi dove siete! Che nessuno si muova! Vai indietro! Sono cattolico e non voglio far del male a nessuno, è chiaro? Niente allarmi, niente strane idee. Io abbaio quel tipo lì vicino a te, invece morde, capito? Non perderemo tempo, gente. Faremo tutto quanto in mezz'ora.
4: È passato il furgone poco fa, ci sono solo 1100 dollari.
3: State a sentire, bastardi. State lontani da questa banca, cominciamo a gettare cadaveri fuori dalla porta, uno alla volta, capito? Uno alla volta! Non voglio trattare con uno che cerca di fregarmi, voglio quello che comando.
5: Sono io che comando.

Lei non immagina quanto sia difficile essere una donna con l'aspetto che ho. Io non sono cattiva e che mi disegnano così.

Salve amici, eccoci con una nuova puntata del programma Flashback Music Memories, i grandi successi degli anni 70, 80, 90 e 2000, per rivivere le grandi emozioni. In studio per voi Corrado Menescalco. Bene, si inizia alla grande.

0: Ok amici, abbiamo aperto alla grande con questo fantastico brano del 1987, il singolo dei cantanti statunitense Bill Medello e Jennifer Warnes, pubblicato il 10 luglio del 1987 come primo estratto della colonna sonora del film Dirty Dancing, balli proibiti. Il brano fantastico era Time of My Life.
1: The time of my life.
0: E il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.
2: Che sera, restare tutto il tempo con te.

Allora amici, siamo arrivati fino al 1975, quindi anni 70, per la grande musica italiana del gruppo genovese dei Mattia Bazar. È il singolo pubblicato nel 75 con etichetta Harrison Records. La canzone è caratterizzata da sonorità pop leggera e ha segnato il debutto del gruppo e ne ha anticipato l'album omonimo Mattia Bazar 1 del 1976. Stasera che sera?

Una copiata vincente per quanto riguarda l'ex Tech Death, quindi Robbie Williams in collaborazione con Pet Shop Boys, il brano del 1988 è una canzone dell'artista pop britannico, scritta e prodotta dai Pet Shop Boys, fu il terzo singolo estratto dal settimo long play Red Dub Box, uscito nelle radio il 10 dicembre del 2006, ha ottenuto un buon successo. Naturalmente Robbie Williams and Pet Shop Boys con She's Madonna. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

Non ci sono dubbi, la grande rockstar è lei, Gianna Nannini, con questo brano del 1995. È la celebre singolo, il celebre singolo della cantautrice italiana Gianna Nannini, pubblicato il 1 gennaio del 95, contenuto nel long play Dispetto.

0: Abbiamo il saluto della nostra amica Nelly. Eccola.
1: Flashback Music Memories, e in particolare all'amico Corrado Marescalco. Ciao a tutti.

grazie all'amico Enzo, ci ha richiesto questo brano del 72. Rolling Stones con Angie, è un celebre singolo delle pietre rotolanti, appunto le Rolling Stones, contenuto nell'album Guts Hit Soap, scritta principalmente da Keith Richards. È una ballata acustica che racconta la fine di un amore. Il brano è scritto appunto da Keith Richards, ma l'interpretazione del mito vivente Mick Jagger. E la musica senza tempo è Flashback Music Memories dalla vostra Radio del Cuore insieme a Corrado Menescalco.

Eccolo qua il grande rock emiliano, quello di Luciano Ligabue, 1999, un celebre singolo di Luciano Ligabue pubblicato appunto in quell'anno come primo estratto dal long play Miss Mondo. Il brano che celebra il lavoro oscuro e la resilienza è dedicato al calciatore Gabriele Oreali. Lele Oreali e rappresenta metaforicamente chi lavora sodo senza cercare la gloria personale. Mito Ligabue con Una vita da mediano. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

amici, siamo arrivati al 2003, momento in cui usciva questo progetto prettamente italiano, Benji Box, famoso per l'Italo Dance dei primi anni 2000 insieme a Carry On e a For Your Love 2001. Il brano appunto si chiama If You 2003, Magic Box.

Salve amici di Radio Tigullio, io sono Emanuel. Sì, lo so che lo sapevate, ma presentarsi è sempre bello e anche corretto, no? E poi fa pubblicità. Allora vi aspetto ogni mercoledì sera dalle 21:30 con la mia diretta. Vi aspetto, non mancate.

0: da Jerry.
1: Hasta la vista.
2: Ciao, sono Claudio Salvi e conduco un programma che si chiama Black and White, una trasmissione di due ore che si occupa solo ed esclusivamente di musica rock. Potete ascoltarmi la domenica sera dalle 22:30 su Radio Tiguglio Web di Genova.

0: tutte le domeniche alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
1: Ciao, sono Claudio Bosco, ti aspetto il sabato alle ore 19 con Black Coffee, il meglio della soul, funk and disco e le novità discografiche della settimana qui su Radio Tiguglio Web.
2: Ciao, sono Ilaria Guccini.
3: Io sono Ilaria Guccini.
4: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
5: Big Ben.
2: Con la musica di Andrea Guccini.
4: Ti stavo aspettando.
5: Big Ben.
2: Hello, I'm Ilaria Guccini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini. Su Radio Tiguglio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tiguglio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.

Allora, nel nostro consueto appuntamento di Flashback Music Memories ci sono sempre loro, sono sempre di casa, i Pooh. 1987 è il singolo del gruppo Pooh, è stato utilizzato per il lancio del long play Asia non Asia e ha partecipato al Festival Bar di quell'anno. Il gruppo ha registrato l'album in Giappone caratterizzandolo con sonorità pop ricche di chitarre sintetiche e tastiere. Il brano all'ascolto è Se nasco un'altra volta. Salutiamo Enzo, salutiamo Rosita, salutiamo Patrizia, salutiamo Letizia, salutiamo anche Rita. Flashback Music Memories dalla vostra radio del cuore.

0: Altra chicca qui a Flashback Music Memories 1974. È stato un chitarrista, cantautore, polistrumentista, arrangiatore e produttore inglese. Si chiama Mick Ronson. Questo è un grande artista che ha collaborato con David Bowie come uno degli Spiders from Mars, uno session man molto attivo che ha registrato con diversi artisti musicali. Il brano che ha rispolverato Mick Ronson si chiama Music Letale, la musica è letale, che poi tra l'altro è il brano del grande Lucio Battisti, Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi. E ringraziamo Corrado che ce l'ha richiesto.
1: Un saluto a tutti gli amici di Flashback Music Memory da Corrado e da
2: Andrea.

Che personaggio, che personaggio. 1984 è un brano di Sergio Caputo dal title track dall'album omonimo. È un pezzo swing jazz che ritrae con ironia la società italiana degli anni 80, tra notti nei bar, personaggi eccentrici e un'atmosfera spensierata ma superficiale. Italia.

ruota shuffle è arrivata fino al 2000. È il duo Paola e Chiara con questa canzone dal titolo Vamos a Bailar. Celebre singolo di queste due ragazze, l'hanno pubblicato il 7 aprile del 2000 come primo estratto dall'Homeland Television. Il brano è un tormentone estivo del Festival Bar 2000, la canzone regina.

Allora, siamo arrivati fino al 1998, è il singolo della cantante britannica Sonic, pubblicata appunto il 9 novembre del 98, come secondo estratto dal primo album in studio, Hear My Cry, musica prettamente elettronica. Il brano all'ascolto di Sonic si chiama It Feels So Good.

grandissima voce, quella di Martha Wash, la grande leader della scatola nera Blue Box. Sono stati un gruppo musicale italiano di Italo Dance House e debuttarono nel 1988 e pubblicarono l'anno seguente il singolo Red on Time, il loro massimo successo, genere Italo Dance, album pubblicati 5. Questo era un grande brano dal titolo I Don't Know Anybody Else, Blue Box. Il suo amico, quello di Flashback Music Memories, dalla vostra Radio del Cuore.

che amici, siamo arrivati fino al 2003, momento in cui usciva questo grande successo di Mario Venuti, si chiama Veramente. Tutto tratto dal long plan Grandi Imprese, il brano che riflette sulla ricerca della verità interiore oltre le apparenze. Allora amici, abbiamo terminato, noi ci risentiamo sempre qua sulla vostra antenna del cuore e tra 7 giorni con Flashback Music Memories. Ciao a tutti da Corrado Menescalco, bye bye.

ascoltare Note Musicali Senza Tempo, la playlist di Radio Tiguglio, dedicata alle canzoni che ci hanno accompagnato nei momenti più importanti della nostra vita.

e già il sole era calato ed il grano era falciato e al profumo della terra ti eri già lasciata andare, dicevi

0: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
1: Domenica alle 14 e mercoledì alle 11 su Radio Tiguglio va in onda Anime Viandanti, un programma di Gianfilippo Campi con Maya Punto e Van Gagliano, con allegria nei sentieri d'Italia tra arte, mito, leggenda e naturalmente ottima musica.
2: Ehi, da brava.
3: Radio Mania, Day by Day.
4: Non va bene
3: con Luigi Guarneri.
5: Vi aspettiamo tutti.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Radio Tigullio presenta Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
2: Ben ritrovati da Graziano D'Andrea, l'appuntamento consueto con Passione Jazz, un momento dedicato ovviamente a questa meravigliosa musica. Per tutti coloro che la seguono, la amano, la gustano quotidianamente, ma anche per tutti coloro che vogliono saperne di più e vogliono avvicinarsi ovviamente al genere. Riprendiamo il discorso e riprendiamo con grandi successi e subito uno dei miei artisti preferiti in assoluto, sto parlando di Sonny Rollins. Iniziamo con Saint Thomas, che è un brano celebre, un brano composto appunto da Sonny Rollins e pubblicato nel 1956, una vivace composizione in stile calypso che è diventata un classico del repertorio jazz. È un simbolo proprio della capacità di Rollins di fondere influenze caraibiche e bebop. Il tema di Saint Thomas deriva da una ninna nanna tradizionale delle Isole Vergini, tramandata dalla madre di Rollins, nativa di Saint Thomas appunto. Rollins ne adattò proprio la melodia in chiave jazz, creando un ritmo sincopato, solare, basato proprio sul calypso. La registrazione originale appare nell'album Saxophone Colossus del 1956, con Max Roach alla batteria, Tommy Flanagan al piano, Doug Watkins al contrabbasso. La performance combina proprio precisione ritmica, ma anche libertà improvvisativa, diventando un modello tra solista e sezione ritmica particolarmente interessante. Io direi di partire immediatamente proprio da qui. Sonny Rollins, Saint Thomas.

È diventato un vero e proprio standard questo di Sonny Rollins, St. Thomas, che abbiamo ritrovato veramente nel nostro appuntamento odierno di Passione Jazz, che continua.

Brano divenne il pezzo principale dell'album omonimo The Sidewinder del 1964, che segnò il bilancio importante in positivo per quanto riguarda la carriera di Morgan dopo un periodo di pausa artistica. È stato anche reinterpretato da numerosi musicisti, tra cui Quincy Jones, forse conoscerete la sua versione, ma io direi che è tutto pronto per andarcelo ad ascoltare. Lee Morgan, The Sidewinder.

The Side Winder, Lee Morgan, è un brano piuttosto esteso, ma non sarà il più lungo di questo nostro appuntamento odierno con Passione Jazz, che continua ovviamente. Ed ora il prossimo brano, che ha il compito di completare la prima parte di Passione Jazz di oggi, ebbene è un brano che si intitola Soul Station, un brano jazz del sassofonista tenore Hank Mobley, pubblicato nel 1960 come traccia principale dell'album omonimo per l'etichetta Blue Note Records. È considerato uno dei massimi esempi dello stile hard bop grazie al suo equilibrio fra lirismo blues e un'improvvisazione quanto mai sofisticata. Registrata il 7 febbraio del 1960, Soul Station rappresenta una delle composizioni più note di Mobley, spesso citata come il suo capolavoro. La formazione include Art Beckley alla batteria, Winton Kelley al pianoforte e Paul Chambers al contrabbasso. La melodia si distingue proprio per il suo groove molto rilassato, una struttura tematica di ben 32 battute, tipica proprio del linguaggio hard bop. Oltre ad essere la traccia più riconosciuta dell'album omonimo, Soul Station ha consolidato proprio la reputazione di Mobley come uno dei principali esponenti del tenore hard bop, accanto a figure mitiche come Sonny Rollins, che abbiamo già ascoltato, John Coltrane. Anche oggi è considerata veramente un pilastro del jazz moderno, riproposta in numerose versioni da artisti contemporanei. Andiamocela ad ascoltare.

0: Sezione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
1: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
2: Le 23 e 31 minuti.
3: La migliore musica di ieri e di oggi suona su Radio Tiguglio.
0: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea.
4: Seconda parte del nostro appuntamento con Passione Jazz, ed ora arriviamo veramente forse al brano più esteso, completo, articolato di tutto il nostro spazio odierno. Passiamo a Idle Moments. Ma Idle Moments è un brano jazz composto da Duke Pearson e registrato dal chitarrista Grant Green nel 1963 per l'etichetta Blue Note Records. Atmosfera rilassata, atmosfera malinconica, è considerato un classico del jazz modale, un capolavoro dell'hard bop degli anni 60. È stato registrato il 4 novembre, per la precisione, del 1963 agli studi Van Gelder nel New Jersey. Idle Moments nacque durante una sessione in cui il gruppo suonò l'intero brano per prova, producendo una qualcosa come 15 minuti di take che catturò l'atmosfera meditativa particolarmente desiderata in quel momento. Pearson scrisse il pezzo in un tempo di 16 battute, ma a causa di un equivoco gli improvvisatori suonarono su 32 battute, creando quindi un flusso più disteso che divenne poi la versione definitiva. Il brano è costruito su una sorta di progressione armonica lenta, ricca, con un tema in tre quarti, eseguito dalla chitarra di Green e dal vibrafono di Bobby Hutcherson. I soli successivi di Joe Henderson, Hutcherson e Pearson mantengono un momento contemplativo, lirico, sostenuti da quella che è la sezione ritmica di Bob Cranshaw e Al Harewood. Idle Moments è riconosciuto come uno dei momenti più alti della carriera di Grant Green e un brano particolarmente emblematico del catalogo della Blue Note. È stato reinterpretato da numerosi musicisti jazz e continua ad essere apprezzato per la sua intensa calma, chiamiamola così, e il suo equilibrio tra semplicità melodica e profondità emotiva. Che dire di più? Andiamocelo ad ascoltare.

Rilassatamente, Idle Moment, Grant Green insieme a noi per qualche minuto, meraviglioso da ascoltare, soprattutto chiudendo gli occhi e seguendo un po' tutte le dinamiche dei vari artisti che si susseguono con delle improvvisazioni veramente uniche. Bene, andiamo probabilmente con l'ultimo brano del nostro appuntamento odierno, andiamo a chiudere questa particolare puntata di Passione Jazz con Forest Flower, che è un brano jazz composto dal sassofonista Charles Lloyd nel 1966. È considerato uno dei pezzi simbolo della fusione fra il jazz post-bop e le influenze psichedeliche, e divenne un successo internazionale e contribuì a portare il jazz verso un pubblico più ampio negli anni 60. Forest Flower è articolato in due movimenti, Sunrise e Sunset, che evocano proprio il ciclo della natura attraverso un linguaggio musicale lirico e modale, ovviamente. Lloyd compose il brano come omaggio alla spiritualità e alla libertà creativa che permeavano la scena jazz californiana del periodo. La versione più celebre fu registrata dal vivo al Monterey Jazz Festival con il quartetto di Lloyd, che includeva niente poco di meno che Kate Jarrett, Cecil McBee e Jack DeJohnette. La performance catturò l'attenzione della critica per la sua energia quasi rock e per la sinergia di tutto il gruppo. Il successo di Forest Flower fu raro per un brano jazz strumentale. L'album raggiunse le classifiche pop e spinse la mitica etichetta, l'Atlantic Records, a promuovere Lloyd come figura di punta del jazz moderno. Il brano influenzò musicisti successivi nel jazz fusion e nel rock psichedelico, segnando un ponte culturale tra generi e pubblici diversi. Andiamocelo ad ascoltare dunque, Charles Lloyd Quartet con Forest Flower.

0: con Forest Flower di Charles Lloyd, con il Charles Lloyd Quartet, va a concludersi dunque la nostra puntata odierna, veramente molto molto interessante, particolare, di grande impatto e di grande atmosfera di passione jazz. Se vi è piaciuto, saremo insieme anche la prossima settimana, ovviamente come al solito, con tanta tanta buona musica jazz. Un saluto a tutti da Graziano D'Andrea.
1: Passione Jazz a cura di Graziano D'Andrea. Ascolta Radio Tiguglio, il meglio della musica in streaming lo potete ascoltare solo sulla nostra radio.

0: su Radio Tiguglio inizia ora una nuova puntata di
1: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
2: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

Bene, con la nostra sigla, benvenuti come sempre. Io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali, io e Dr. Funk, il mio carissimo collega, e con qualche pillola vintage come facciamo ogni settimana. Prima di dare il via al nostro fader, ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e la nostra messaggistica che potrete trovare tranquillamente sul nostro gruppo su Facebook. A tra poco.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, era il 1975 quando la voce di cristallo di un ragazzino di nome Michael iniziava il suo percorso come solista dopo aver partecipato al gruppo di famiglia i Jackson, e lo faceva con un album Forever Michael. È stato effettivamente poi per sempre il suo fascino e di quello che è stato una leggenda della musica pop. Sempre in quegli anni, dal movimento musicale della Feel Sound, gli Spinners dall'album Mighty Love, e abbiamo selezionato appunto la prima traccia di quell'album, My Love. A tra poco.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, la radio a modo mio è Max Lanzi qui con voi insieme al mio amico Dr. Funker di là del vetro. La musica che programmiamo è frutto di un continuo ascolto dei media in genere e del ricordo di note che ti accendono un ricordo. Così è stato per Seal con la sua Kiss from a Rose e per You Should Be Dancing dei fratelli Giz, un capolavoro che ha fatto la storia musicale e cinematografica con Saturday Night Fever. Siamo negli anni 90 ed internet è in quasi tutte le case del mondo. In Italia il fenomeno del World Wide Web inizia ad entrare nella terminologia delle parole più usate e abbiamo iniziato a scoprire il mondo attraverso i primi motori di ricerca che, come un oracolo personale, ci risolvevano qualsiasi curiosità.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: se non sai cosa fare,
1: gustati la musica con Radio Tiguglio.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, i brani che abbiamo ascoltato poco fa sono tratti dall'unico album che hanno fatto gli The Mars, un gruppo inglese, un progetto di breve durata che ha dato come frutto due brani che abbiamo ascoltato da poco. Eravamo nel 1987, i pezzi erano Pump of the Volume, forse il più famoso, e Anitina, The First Time I See She Dance. Eravamo nel 1987, periodo in cui nasceva anche il culto delle compilation registrate su cassette, e su cassetta nel 1987 il tape fatto in casa era praticamente un gesto irrinunciabile per ogni ragazzo che aveva una macchina con un impianto car stereo, la tua compilation piena della musica che volevi.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, con You Touch My Hotline, disco Inferno degli Tramps, facciamo un salto nel 1976, dove esplose il fenomeno dei pantaloni a zampa giganteschi. Più erano larghi e più eri alla moda, specialmente in discoteca e negli ambienti funky disco. The Tramps uscivano con un disco, appunto The Tramps, il loro primo biglietto da visita per il palcoscenico della loro musica. Da un vinile rimediato in un mercatino di Pistoia abbiamo digitalizzato due tracce, disco Inferno, che ha fatto parte della colonna sonora del film Saturday Night Fever, ma questo lo sanno anche i bambini. Ed un undertrack, un brano nascosto, come definisco io quelle tracce che in pochi ascoltano, tratto dallo stesso LP. A tra poco.
2: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo, ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
3: Okay.

0: Dalla catena di montaggio di Detroit ai jukebox di tutto il mondo. Ecco il suono dell'anima. Motown, dove il ritmo diventa leggenda e il pop si tinge di soul.
1: Mixaggio in corso.

0: amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, Early in the Morning, Long Like Me della Gap Band, dal loro album The Gap Band è quarto. Era il sesto album in realtà, registrato in studio della Gap Band, è pubblicata appunto nel 1982, ha ottenuto lo status di disco di platino ed è considerato il loro progetto di maggior successo, come del resto in quel periodo le band della sfera black ne nascevano a decine ogni giorno nelle città degli Stati Uniti d'America. Ma accadeva anche che nel 1982 le tastiere elettroniche conquistarono il mondo e il Walkman diventò il compagno inseparabile dei ragazzi. Sì. Nelle radio si registravano cassette al volo, sperando che i DJ non parlassero sopra l'intro del pezzo, ma era impossibile non farlo.
2: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana abbiamo fatto una bella passeggiata nella musica e quello che c'è intorno. Dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Radio Tiguglio. Non-stop music.
2: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
3: Radio Tiguglio Web.
4: Ogni giorno per voi, programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

locali ambient, vintage caffè, Buddha bar, caffè del mar, jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient, un flusso musicale per intenditori.

0: Ciao, sono Franz Di Maggio e vi do il benvenuto su Radio Tivoli Web il lunedì a mezzanotte con Ladies Man. Buon viaggio e buon ascolto.
1: Franz Di Maggio è The Ladies Man, un viaggio tra le voci femminili più eleganti e raffinate.
2: Tutti i lunedì alle 21, Let's Go to the Music, classifica top 10, le 10 canzoni più cliccate e scaricate sul web. E poi tanta musica revival 80-90, conducono Max Fuochi e Roberta Loria. Music Direction.
3: Tutti i lunedì sera dalle 21 alle 23 su tutte le radio collegate, anche su Radio Tiguglio Web. Un saluto da Max Fuochi.
4: Ciao amici di Radio Tiguglio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21.30 su Radio Tiguglio Web.
5: Nome
6: Alex.
5: Cognome
6: sì.
5: Che fai?
6: Provo a fare lo speaker.
5: E dove?
6: Qui su Radio Tiguglio.
5: E il programma?
6: Troppo forti.
5: E quando va in onda?
6: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
5: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
7: Troppo forti.
8: Con Alex De Sì.
9: Ciao, sono Silvia Dini. Se anche tu ami la musica e ti piace scoprire le storie che si nascondono dietro le canzoni, allora lasciati sorprendere da Musical Chatter. 10 minuti insieme, il tempo di un caffè, per ascoltare due brani scelti senza limiti di genere o di epoca. Ti racconterò aneddoti, curiosità, piccoli segreti che renderanno la tua mattina un po' più speciale. Ti aspetto ogni martedì e venerdì alle 8.45 su Radio Tiguglio Web.

domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.